0: con calma iniziamo, Fernando, con calma, talmente tanta calma che sono già finiti i mondiali.
1: Rocione, che fine hai fatto stamattina? Non hai voglia di aprire la serranda? Dai che si lavora, dai, forza, forza!
2: Viola, sei felice che inizia, procediamo?
3: Sì!

0: sentivo Serranda dal 1970, la Serranda, e apriamo la sta Serranda,
1: 1970.
0: Buongiorno, esatto, era il 1970, sveglia, la Sabrina è sveglia stamattina, buongiorno.
2: Dai Proce, apri che sei dietro la Bambi che spinge, apri.
0: Spinge, spinge stamattina, buongiorno straordinari meravigliosi. Ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: È il 9 di luglio, buongiorno caporedattore Aldo Preda.
3: Buongiorno,
0: 9
3: Fernando.
0: Di luglio. E so la memoria dove ti porta, tu da ragazzino ancora con i calzoncini che gioca a pallone nei campi di periferia, per cui sentimentalmente e romanticamente legato al pallone, ti porta ad una vittoria storica della nostra nazionale mentre si stanno consumando gli attuali mondiali. Era Italia Germania.
3: No, era Italia,
0: no,
3: Francia.
0: No, Francia, Francia,
3: era
0: Francia,
3: Italia, Francia,
0: Francia,
3: Francia, Francia, in Germania, mondiali del 2006, storica vittoria dell'Italia ai rigori con rigore decisivo di Fabio Grosso.
1: Che meraviglia,
0: Fabio
1: Grosso.
3: Ormai ci attacchiamo a questi
0: ricordi. Grosso.
1: Lui viene spesso in Puglia.
0: Vengono tutti in Puglia. Ieri sono stato alla stazione ferroviaria di Lecce,
1: sì,
0: perché arrivavano degli ospiti che poi voglio dire, fate sti lavori a luglio, sembrava Baghdad, cioè una roba veramente, migliaia di persone con mezzi lavori, un disastro. Ma perché si fanno i lavori? Ci sono dei disagi invece stamattina in Calabria, no Aldo? Per
3: in
0: quanto
3: Calabria
0: riguarda,
3: sì, grossi disagi alla circolazione ferroviaria perché sono state danneggiate alcune linee elettriche e quindi la circolazione paralizzata nelle prime ore di questa mattina, ma adesso sta lentamente riprendendo.
0: Abbiamo la F Moscia stamattina.
1: Sì.
0: No, e invece devo dire, ad onor del vero, perché è facile criticare i treni, a meno che il treno che arrivava da Milano è arrivato puntuale, insomma, perché si parla anche di disagi probabilmente sull'altra, non sulla dorsale adriatica, ma su quella tirrenica, quindi Firenze-Roma. Poi insomma vedremo qual è la situazione.
3: Una rondine non fa primavera.
0: Bravo, sigla, sigla,
1: vai,
0: per favore,
1: vai, rosso di
0: una
1: sera,
0: rondine
1: bel tempo si
0: non
1: spera.
0: Fa primavera, prego, prego, prego.
1: Una
0: vai.
1: Rondine non fa primavera.
0: Un'impressione stamattina guardando il monitor qui dal Salento, voi che siete a Milano, cioè ho scambiato, ma veramente ho detto, ma chi c'è in studio? Ho avuto un flash, a parte che non vedo nulla, occhiali nuovi, lasciamo stare. Ho detto, ma c'è Tina Turner?
1: No,
0: e invece
1: non c'è.
0: Ma
1: lo stato attuale?
0: Cioè, ho avuto... Ma sì, ma un'impressione assurda.
1: Buongiorno.
0: Cioè non è semplice.
3: Sta
0: pensare
3: molto
0: di essere
3: bene
0: in programma
3: oggi, regina, in gran forma.
4: Con, wow, grazie.
5: Regina, la con... Tina Turner de noi altri.
1: Wow. Cioè qua abbiamo Tina Turner e Barry White della Galera.
0: Marcello, sì, oggi da Pullman, uno addosso all'altro, bello così. Marcello, mi ha fatto un'impressione tale, perché non è semplice lavorare con una morta.
1: Infatti, cioè, è un onore. Cioè,
0: apriamo la
1: l'erede
0: borsa,
1: naturale.
3: Borsa,
0: oggi una roba per lei.
3: Molto positiva, sì, questa, sì, mattina, sì. Più 0,87%.
0: E beh, perché dobbiamo recuperare, nei giorni scorsi abbiamo lasciato qualcosina sul mercato, timore ancora per il conflitto, c'è chi dice che la tregua è stata interrotta, molti contestano perché ve la prendete, poi lo strumentalizzate, Trump anche, ci calcate la mano voi giornalisti, non ha detto la tregua è finita, non l'ha mai detto quel santuomo.
3: Beh, intanto questa notte ha bombardato ancora.
0: Sono quelle cose così, ancora?
3: Eh certo.
0: Sì?
3: Nuovi raid.
0: Va bene, parliamo.
3: Con morti e feriti,
0: ne parliamo dopo. Allora, oggi giornata importante, volete qualcosa sulla scaletta o mettiamo una canzone, diamo il codice, mettiamo una canzone e poi guardiamo la scaletta, la puntata, perché oggi è particolarissima la puntata, ve lo anticipo. Allora, diamo il codice che si autodistruggerà entro 5 minuti, quindi memorizzatelo e poi cominciamo. Prego!
1: 331-8090-101.
6: Procediamo!
7: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: tutti amici di Radio 101, Elisabetta dai Castelli Romani. Ah, Fernando, apritela un pochetto di più sta capicetta. Vai, vai!
1: Più di così c'è toglierla.
2: Vorrei fare un'osservazione. L'anno scorso, di questi tempi, eravate lì alle dune a Porto Cesareo e quest'anno invece siete tutti in studio, a parte Croce che sta in Salento.
3: Non
2: ma
3: mettere il dito nella piaga.
2: Radio 101 per caso è diminuito?
4: Buongiorno Fernando, sono Vito e voglio mandare un grandissimo bacio e un forte abbraccio ad una tua grande fans, nonché la mia Simona che sta lavorando in CMC. E un saluto anche a tutti i suoi colleghi. Dacci la carica per stamattina.
5: Un bacio,
4: grazie,
5: Simona.
4: Buona radio.
5: Grazie a
3: buon
5: te.
3: Lavoro,
5: buona
3: ragazzi, radio del CMC.
5: Ciao, allora, collegati anche stamattina tra il Salento e Milano con l'unico obiettivo di rompere le ricche e di unire gli uni con gli altri e gli altri
6: coglioni.
5: Stiamo un attimo sul mio territorio, va, sul Salento. Salutiamo gli amici di Porto Cesareo. Andiamo.
3: Ciao.
5: Perché ogni giorno qua sta diventando il business della Puglia. Cioè, voglio dire, il PIL ormai si basa su questo assalto ai portavalori qua. Ieri, l'altro ieri a Canosa, poi l'altro ieri a Foggia, qualche ora fa a Brindisi.
7: Sì, in questo caso è l'altra specialità della casa, gli assalti agli sportelli Bancomat. Due sportelli Bancomat sono stati fatti esplodere nella notte a Carovigno, provincia di Brindisi, e a Torre Canne, litorale di Fasano. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta.
3: Ah, qual è?
5: La mammotta,
3: sarebbe?
5: La mammotta. Com'è? Beh, tu dovresti saperlo, Belletri. Hai parenti nella banda della Magliana, per cui
3: per me la marmotta è un'altra cosa, quindi...
5: No. Dai, si scherza. No, comunque sono frequentissimi. Voglio dire, in Puglia è tutto tranquillo nel Salento. Puoi lasciare le macchine aperte, nessuno ti porta nulla. Ma sti bancomat e sti portavalori. Vabbè, vogliamo salutare un altro personaggio che rappresenta la Puglia un po' in tutto il mondo, che è Lino Banfi, che è arrivato a compiere lucidamente e in splendida forma 90 anni. Un happy bidet per il nonno Lino Banfi. Dai, dai.

0: bella vita,
1: bella vita.
0: Cioè, ad aver lavorato con chiunque, da Gloria Guida, De Duis Fenech, no, Duis Fenech, Anna Maria Rizzoli.
2: E sai qual Nadia è, secondo lui, la donna più bella con cui ha lavorato? Secondo lui?
0: Quale?
2: Nadia Cassini.
3: Che bella! Sì, hai detto poco.
0: Beh, ma belli e Duis Fenech.
1: Anche Duis.
0: Cioè, Anna Maria Rizzoli se la ricorda qualcuno? Anna Maria. Ma
2: certo.
0: Gloria Guida. Tutti insieme,
2: Renzo Montagnani.
0: Preghiamo
1: Gloria Guida.
0: Devo dire un'altra cosa e poi andiamo live per la signora. Attenzione, non so se lo accetterà. Oggi San Siro ospita uno dei più grandi rapper italiani, più ricchi, più famosi, Sfera e Basta.
1: Vai.
0: Vogliamo omaggiarlo?
1: Sì, è mio amico.
0: Con uno dei suoi più grandi successi. Mi dica due tre, suo amico, due tre successi di Sfera e Basta.
1: Grande Sfera, io sono Sfera e Basta. Canterò
0: no, quali canzoni? Due tre canzoni di Sfera e Basta, poi andiamo. Dai, dimmene due tre.
1: Posso dire dopo? Dico dopo.
3: Mazza, una collega stretta.
0: Suo amico. Ha detto il mio amico Sfera e Basta.
4: Il migliore facciamo Ricky. Mondo è Aldo Preda.
0: Oh, sì, ma c'è quello, c'è poco da fare. Facciamo Ricky per sempre. Ok,
1: okay, vai fratello.
0: Ricky, te la
2: è,
0: senti?
2: C'è Ricky.
3: Happy
0: raggiungi i musicisti, noi andiamo, non ti accompagniamo nemmeno con la musica.
5: Noi.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: siete la mia aria condizionata, no, siete.
1: Wow. Giovedì, canzoni, giovedì, tradizioni, cultura popolare. Procediamo. R101, canale 67.
2: Oggi c'era un nuovo personaggio.
3: È stato interrotto, Tancredi. Cazzoni, cazzoni, tanti cazzoni e emozioni. E tradizioni, voglio. Canale 67.
2: TV.
3: Non si può lavorare così. Non mi metto, non vorrei essere mai nei panni di Marcello Zoara. Perché primo quarto d'ora, qua prima di tutti, centinaia di vocali, come facciamo ad ascoltarli? Tra l'altro è l'unico regista, l'ultimo anche rimasto in, non in vita, dico, ma in attività, perché non c'è nessuno, tutti in vacanza, mi dicono di là, no? Sulla nostra torre
2: poi
3: sguarnita.
2: Già sono pochi quelli di questo livello
3: e del resto sia. Del resto cosa... comunque grazie per essere così tanti. Allora, due cosettine, vogliamo subito capire come siamo messi? Oppure vogliamo spendere due parole così il bambino è contento sul pallone calcio. Perché oggi c'è Francia-Marocco, ragazzi, al di là della partita di pallone lì c'è tutta la storia, non le tensioni, perché voglio dire, insomma, a livello di paesi sono anche perché lì in Marocco c'è un buon re amato, eccetera, le relazioni sono buone, però sai, è una storia, è importante la partita, perché
4: è
3: tanti,
4: una rivalità sportiva molto sentita, esatto, sia dalla Francia, bravo, che dal questo. Marocco.
3: Per cui c'è molta attenzione, anche misure di sicurezza. Dove si giocherà, Aldo?
4: Ah, adesso mi coglie alla sprovvista per lo stadio. Vabbè, penso, non vorrei errare, negli Stati Uniti. Però...
3: Aldo, per favore, di fronte a questa mancanza, seguendo il protocollo, il regolamento di Procediamo, che insindacabile, il caporedattore deve immediatamente
4: strane,
3: lasciare lo studio. Ho detto dove si gioca.
4: Mi chiedi dove si gioca, non è la cosa più importante di questa partita.
3: Aldo, devi abbandonare lo studio. Chiamo Liguori, Paolo Liguori. Chiamo
2: Pungi.
3: Ok.
2: Bravo.
3: Aldo Preda, lascia, abbandona lo studio momentaneamente.
2: Ha sbattuto le cuffie.
3: No, davvero? Le ha sbattute?
2: Sì.
3: Ha sbattuto.
5: Procediamo.

0: Fernando, però... buttalo fuori quell'Aldo Preda e vediamo se Trump toglie pure questa espulsione.
1: Ma certo che sbatte le cuffie, ormai Aldo P è un trapper di livello, non è più come voi plebaglia.
2: No, vabbè, no, redattore, ma... sei un mito, io ti amo.
3: No, ma lascia stare.
4: Comunque, dopo il Fernando, video della... si gioca Francia-Marocco. A Foxborough nel Massachusetts. Ho chiesto a Sabrina, cercami dove si gioca. Mi ha detto nel Pasta Shooters.
5: Vabbè, sarebbe stato più divertente. Allora,
3: no, devo dire una cosa: gesto di stizza plateale in diretta radio TV, proprio il lancio delle cuffie, eccetera, per una mancanza e il protocollo. E questo, ma devo dire che nel borsino, insomma, delle preferenze, della notorietà, eccetera, ci sta surclassando tutti. Perché io me l'ho fatto dei passi dietro. Ormai io sono concentrato solo sul corpo, non so se avete visto cose che metto adesso nudo, vado sul nudo.
5: Sì, voi quasi integrale Instagram. Poi.
4: Ah, quasi integrale.
5: Comunque aggiungo solo un dettaglio al lancio della cuffia di Aldo, è stato un gesto impetuoso ma molto virile.
2: Eh sì, bravo Aldo. Molto
3: virile. Anche no, lì no, siamo arrivati alla virilità. Vabbè, sì, adesso non abbiamo limiti.
5: Bravo.
3: Attenzione, adesso svoltiamo perché arriva la canzone che ti fa stare bene. Tra poco procediamo.
6: Mamma mia, ma che musica mette il 101.
7: Io più che ascoltare la musica ascolto voi.
8: Ragazzi, volume a palla, volume a palla.

0: sarà questo. Sarà questo lo scenario dal cuore di Milano, dal largo Stati Uniti d'America, dove c'è la sede di RC1. Sarà proprio Regina ad omaggiare questo giovane rapper, che è molto simpatico, tra l'altro, che sì, salutiamo, Sfera Ebbasta, dedicandole quale canzone? Quindi Ricchi per sempre, facciamo.
1: Sì, vai fratello. Bella lì.
2: Fernando, hai sentito cosa ha detto Trump alla Meloni l'altro giorno?
0: Cosa ha detto?
2: Che ciao, anche oggi è una puntata da urlo!
1: Sì! Bravo!
0: Vero, vero, vero, vero, anche oggi è una puntata da urlo. Adesso subito la ruota!
3: Sì!
0: Allora, se il caso ha portato qualche bagnante sul nostro lido, allora noi a quest'ora, ogni ora, facciamo la canzone che ti fa stare bene su RC1, quindi si dà spazio alle vostre canzoni, con una particolarità, la nostra delle 10.45, quella del Procediamo, e con tanto amore, laddove insomma si tirano fuori i propri sentimenti. Anzi, vi invito a farlo, 331 80 90 101. Quindi sette canzoni selezionate tra tante indicazioni legate ai sette colori della ruota. Eccole.
1: Canzone verde.
4: La canzone che questa mattina mi farebbe star bene è Bella d'estate di Mango.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno improrogabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene vi riporto alle giostre negli anni 80 con la canzone più tamarra che esisteva. Didi Apagogo, Daniel Sauleka and Death Wish.
5: Canzone blu.
7: Ciao, vabbè, buongiorno, sono Barbara, saluto tutta la squadra del Procediamo, tutti per la canzone che mi farebbe stare bene. Bene, mi piacerebbe ascoltare Barry White, Never Gonna Give You Up.
1: Canzone azzurra.
8: Buongiorno ragazzacci, per la canzone estiva mi piacerebbe sentire Una rotonda sul mare di Fred Bongusto.
5: No. Canzone rossa.
9: Buongiorno a tutti, mi sono alzata alle 5 per la disperazione, sono tutta storta. Per stare bene vorrei ascoltare Ma che ho di Pino Daniele. Ciao Giulia.
0: Bellissima.
10: Canzone fucsia.
11: Buongiorno bambolottini, procediamo, sono Simona. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è di Tori Amos con Conflicts Girl.
5: Canzone gialla.
12: Ragazzi, mamma, buongiorno Valerio. La canzone estiva che oggi mi farebbe stare bene è Someday dei Michael Learns to Rock. Un abbraccio forte forte a tutti.
0: Ciao Valerio. Allora, beh, un macchio, dimmi che ho. Pino Daniele è bella. Una rotonda sul mare, secondo me, spaccherebbe Velletri, no?
13: Una rotonda. Perché un Didi Apagogo non spaccherebbe.
14: Beh, io direi Tori Amos.
0: Anche Mango, Bella d'estate, Barry White. Sono tutte belle tranne le ultime tre.
13: No.
0: Allora, vediamo. Gira, gira, bella, gira. Non perdere tempo, Regina. Ci fai arrivare sempre in ritardo alla fine della puntata, perché stai lì che tu indugi.
5: Canzone cos'è? Viola.
6: Buongiorno, improrogabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene vi riporto alle giostre negli anni 80 con la canzone più tamarra che esisteva. Didi Apagogo, Daniel Sauleka and Death Wish.

0: grazie che ci regalate sempre della musica bella, che ci regala delle emozioni indimenticabili.
1: Ma su questa?
2: Ciao a tutti. Oh, guarda, cioè, guarda, veramente indimenticabili.
3: Cioè, ma io dico, ma se nessuna radio le mette più ste canzoni, io penso che un motivo ci sarà.
2: Ma va. Anche no, lui. Perché se le scordano, se non hanno l'archivio. Tira su, questa si mixava aspettando. Con Mike Oldfield, Foreign Affair.
0: Grazie che ci regalate sempre della musica bella, che ci regala delle emozioni indimenticabili. Ciao a tutti.
2: Vabbè, Giddy Up Go Go, questa era scomparsa dai radar. Questa era proprio scomparsa dalla memoria. E se vuoi, la mission, l'obiettivo della canzone di Passare Bene è anche quella, no Aldo? Quello di tirare
4: sicuramente,
2: fuori
4: sicuramente, tirare cose fuori che... dei ricordi. Sai quanti gettoni degli autoscontro con questa canzone?
2: Porca miseria. Beh, che bella. Allora, grazie amico mio. Allora, la prossima, tra un'ora, dedicata all'amore, cambia completamente registro. Cioè, voglio dire, sempre una canzone che ti fa stare bene, può avere qualunque, insomma, l'importante è che sia una canzone romantica, bella, d'amore, perché deve essere accompagnata da un pensiero d'amore. Ieri abbiamo sentito tante storie commoventi, gente che si emozionava perché magari in un periodo di gioia, di festa quasi forzata, no? Perché l'estate riaffiorano, insomma, momenti un po' così, la distanza da alcune persone, oppure situazioni che si creano, che creano un pochino di turbamento. Bene, allora, lì, in questo momento, noi apriamo una finestra, proprio una zona franca, dove ognuno può dire le proprie cose, alleggerendosi magari di qualche peso e condividendole con noi. Dovete mandare un vocale, se ne avete voglia e piacere, con una canzone e una dedica a questo numero.
5: 331 80 90 101.
2: Mamma mia, cioè, le cose a tempo sono il vostro forte. Mamma.

0: com'era.
1: Perfetto.
0: Quello così a casa, a cazzo, cioè a caso. Esatto, stavo ascoltando delle note vocali, perché stamattina non vi si sta dietro, e c'era una nota vocale di una canzone carina, che adesso non lo so, magari ce ne occupiamo dopo. Intanto, se volete entrare, questa è casa vostra, 331 80 90 101, collegati dal Salento, dagli studi di R101 nel quartiere dei Salentuosi a Racale, collegati con il nostro building di Milano, in largo Stati Uniti. Vi do gli indirizzi proprio, casomai, insomma, volete venirci anche a trovare. E allora adesso ci affidiamo ad Aldo, perché nonostante, insomma, occhieggiamo sempre, occhieggiamo è già tanto, occhieggiamo, però
1: mamma
0: sempre
1: mia,
0: al cazzeggio, siamo sul pezzo anche su quello che accade seriamente ora un po' intorno al mondo. Di cosa vuoi parlare, Aldo?
1: Dobbiamo dare conto di alcune notizie di cronaca che si sono verificate in queste prime ore della mattina, che purtroppo non sono belle. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 in una ditta che si occupa della disattivazione di munizioni militari a Casal Bordino. Siamo in provincia di Chieti e, secondo le prime notizie, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Incidente mortale sul lavoro, invece, sempre questa mattina, in un cantiere edile a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. È morto un uomo di 48 anni, ancora da chiarire la dinamica, ma sembra che questo operaio sia stato colpito da un macchinario. La circolazione dei treni in Calabria è in graduale ripresa, lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione, era stata sospesa dalla scorsa notte e fino alle prime ore dell'alba per danni alle infrastrutture da parte di ignoti. Disagi sulle linee tirrenica, ionica e sulla linea che attraversa la regione in orizzontale. A Milano invece è stato spento il grosso incendio che era scoppiato ieri pomeriggio in una ditta di spedizioni. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte mettendo in sicurezza la struttura e 30 rimorchi. Le prime analisi dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, non hanno registrato valori critici per gli inquinanti.
0: Bene, grazie Aldo, gli volevo fare una chiusura classica, così vi scaldate ragazze, perché nella prima ora ancora non siete, non quagliate, diciamo,
2: okay,
0: con i cori, però da questo momento si fa sul serio. Prego, prego, prego, prego.
3: Grazie Aldo Preda.
4: Procediamo
5: anche sul canale 67 del digitale.

0: decidiamo. I love you. Buongiorno.
1: Giovedì 9 luglio 2026, Sant'Armando e Santa Letizia. E ricordate, non si può fuggire da ciò che si desidera, ci si può solo illudere di poterne fare a meno. Ciao!
2: Caperoni, wow.
0: Buongiorno ragazzi del Procediamo, buongiorno a tutti. Ma volevo chiedere una cosa a Proce. Io verrò molto presto giù in Puglia, a Torre Suda, e visto che Rachel è così vicino, mi sarebbe piaciuto poterti venire a trovare in radio, perché siete veramente fantastici e portate il sole anche quando il sole non c'è, e sarebbe un onore per me conoscere almeno Fernando Proce. Laura.
2: È per noi un grande piacere. Tra l'altro tanta gente arriva, poi mi chiedono: ma a Racale cosa possiamo visitare? La risposta è i parenti.
3: Se li hanno.
2: Parenti ed amici, che non è una roba trascurabile. Allora stiamo nel Salento, visto che siamo collegati tra il Salento e Milano, stiamo nel Salento perché viene fuori una notiziola che è curiosa, che riguarda un po' tutti, che riguarda il mattone, la casa. E pare, no, da una ricerca a livello nazionale, non so se è regionale o nazionale, Aldo?
4: No, è nazionale.
2: Credo che sia proprio... è nazionale. E allora, da questa ricerca fatta da un noto portale, laddove si vende un po' di tutto, soprattutto comunque case, pare che la città, il paese, anzi un paese bellino, laddove le case costano di meno in Italia, sia proprio nel Salento, Aldo, è corretto?
4: In parte, nel senso che il paese che citi tu è il paese più economico in Puglia. In realtà, a livello nazionale, c'è un paesino in Piemonte dove le case costano ancora meno, ed è il paesino dove è più economico da questo punto di vista.
2: Il mio al sud è Salice Salentino, tra l'altro, dove si produce il Negramaro, dove si produce il Salice Salentino, che è proprio un tipo di vino, che è l'unica DOC che c'è nel Salento. Il primitivo e il Negramaro sono delle DOP.
4: E quanto costano le case al metro quadro?
2: 500 euro.
4: Ecco, io ho il paesino al metro il comune di Mosso in Piemonte, siamo nella zona di Biella, le case costano 331 euro al metro quadrato.
2: Ora facciamo due calcoli: se c'è qualche imprenditore edile, se c'è qualche muratore, carpentiere, eccetera, che più o meno geometri, architetti, conoscono i costi. Ora compriamo un terreno, Regina, terreno edificabile. Quanto costa al metro quadro? Mediamente, devi guardare, tu dici i posti, non è facile fare questo ragionamento, però facciamo così, no? Mediamente costerà 100 euro?
3: Ma anche
2: un metro
3: di più,
2: quadro edificabile.
3: Ma anche
2: ovviamente
3: di più,
2: anche
3: Fernando.
2: Di più, questo a Milano, a Roma, a Torino, ma a Racale o a Mosso lì in Piemonte, 80 euro, 70 euro, cioè ci devi costruire i mattoni, ci devi mettere gli infissi, l'intonaco, e tutto il pavimento, gli impianti, cioè come si fa ad arrivare a vendere una casa? Ovviamente la si vende per disperazione lì, no? 300 euro al metro quadro, credo, non c'è né lucro. Mi riesce difficile, io un po' di esperienza l'ho avuto perché ho fatto un po' di tutto nella mia vita da ragazzo, e comunque ristrutturo ogni tanto per il gusto, per il piacere, per la passione, e non ci sei proprio con quei prezzi lì.
4: Poi teniamo
2: non
4: conto che questo è il valore medio di quel paese, di Mosso, medio. Quindi vuol dire ci sono delle case che costano un po' di più, ma anche che costano un po' di meno.
2: E allora, per una volta io vorrei aprire un confronto: ci sono posti, parliamo di periferie, non tiriamo dentro le grandi città come al solito, cerchiamo di andare anche un pochino nel resto del paese, che è tanto vasto e con tante persone. Cioè, quali sono i costi medi dei vostri paesini? Arrivano a toccare questi prezzi così bassi come questi, che sono record? Quello più basso in Puglia è Salice Salentino, quello più basso in Piemonte è Mosso.
3: Mosso, dicevi, 331 euro.
2: Dalle tue parti, Velletri, siamo nel cuore dell'Italia. Tu ti sei...
3: Allora, Velletri, casa ristrutturata dai 1000 ai 1200 euro al metro quadro.
2: 1000, 1200 euro al metro quadro è già un rispetto alle grandi città è regalata. Regina,
5: a Mirabella in Bacca di provincia di Catania il metro quadro è 340 euro, quindi vinciamo.
3: No, siete ancora
2: così basso. Guarda che incredibile arrivare a costruire, io che insomma a costruirla una casa, a comprare il terreno e a costruirla, non ci stai dentro con 300. Adesso vorrei chiedere il conforto di qualche specialista, se è vero, se proprio i costi per realizzare una casa sono così bassi.
3: Però Fernando, allora, in quella zona io ho una cara amica e dice che i prezzi sono effettivamente così bassi perché le condizioni climatiche non sono un granché. Piove molto, d'estate è molto molto caldo e soprattutto non c'è più tanta popolazione.
4: Esatto, guarda, in chiaro, sono Brescia, piccoli paesi, cioè, un po' disabitati.
2: Però sai cosa, Aldo? Questo è una possibilità. Stanno arrivando, ad esempio, in questo paese che rischia di spopolarsi, stanno arrivando molti turisti inglesi, un pochino anche anzianotti, sai, persone pensionate che magari con un piccolo gruzzolo, regina, tu con 50.000 euro che a Milano non compri nemmeno un posto macchina scoperto.
3: Sì.
2: Posto macchina scoperto a Salice Salentino o a Mosso compresti 100 metri quadri. Capisci? 100 metri quadri ci porti.
6: Però no, Fernando, io la penso
2: adesso,
6: dimmi.
2: Aspetta, pensala bene perché diamo spazio ai nostri per intervenire con un vocale, se volete, a questo numero
7: 331 80 90 101.
2: Fermi tutti perché c'è la canzone dell'estate, quella che vi porta solo bene.
8: Ho
2: signori
8: fermato
2: e signori,
8: la catena di montaggio in azienda per ascoltare la canzone.
9: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
10: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Beh, sarebbe un risparmio perché lì, parlando di immobili, anche quelli loculi costano un disastro atomico. Allora, se sei appena arrivato, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile.
2: Si parla di case, di costi di delle abitazioni, record al ribasso e poi prezzoni esagerati, c'è proprio un abisso totale. Allora, ti faccio sentire, poi andiamo. Tu hai riflettuto intanto, Regina?
4: Certo che ho riflettuto, caro. Lo dirò dopo.
2: Rifletti ancora 10 secondi e poi torno, dai.
5: Ciao ragazzi, mi fate sempre tanta compagnia.
6: Procediamo, il format si spacca la nicchia dalle 9 a

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Attenzione, attenzione, fermi tutti, che adesso procediamo.
1: Buongiorno R101, ascoltavo il vostro question time, diciamo, chiamiamolo così. Comunque io sono un titolare di un'impresa edile, vi posso dire che escluso l'acquisto del terreno e la relativa urbanizzazione che occorre fare, ma la costruzione vera e propria di un edificio, chiave in mano finita, cioè io parlo qui dalla costa emiliano-romagnola, occorrono almeno 2000 euro al metro quadro.
2: Beh, certo, un po' la premessa che abbiamo fatto, perché ricapitoliamo velocemente, Aldo, indagine sui costi degli immobili più bassi, il record in Italia, abbia preso in considerazione Puglia e Piemonte, in Puglia il costo più basso è Salice e Salentino, del resto pochi chilometri dal mare, anche Porto Cesareo a 15 chilometri, 500 euro metro quadro. Il tuo qual era al nord?
3: Era Mosso, in provincia di Biella, 330 euro circa al metro quadro.
2: Va da sé che gli oneri di urbanizzazione, i permessi, la piantina, l'architetto, il geometra, cioè non ci stai dentro assolutamente. Ce lo dice anche il critico, il nostro critico, che è un imprenditore di...
4: Sono case vecchie.
2: Aspetta che te lo metto a letto perché...
4: Ma sono case vecchie, è possibile che siano case nuove, sono case vecchie. Te, costruire meno di 1500 euro al metro quadro di costi di azienda non ce li hai a costruire.
2: Quindi
4: meno.
2: Proprio materialmente costruire un imprenditore si va senza il terreno, 1500, insomma, voglio dire, il costo è quello. Va da sé che anche comprare una casa vecchia e ristrutturarla c'è un costo al metro quadro, per cui questi 500 euro al metro quadro, qualora fosse una casa in buone condizioni, o i tuoi 300 in Piemonte, sono buoni se non ci devi spendere soldi. Ma sentiamo la riflessione di Regina, che da 20 minuti che sta riflettendo. Prego.
5: Cari imparagonabili, io la penso così.
6: Ma che è una lettera?
2: Sta scrivendo una lettera. Vai.
5: Cari imparagonabili, un bene di prima necessità, la casa. Compratela, sì, ma dove ci sono anche altri servizi? Farmacie, ospedali, supermercati. E poi, dipendendo dell'età, più si va avanti, più si ha bisogno di queste tre cose che vi ho detto prima. Lo so.
2: Lo sa, attenzione.
5: Il portafoglio non è sempre gonfio. Ma comprate bene, capito? Comprate bene. In città è bello, sì.
2: Ma?
5: Bisogna andare poi fuori città. Grazie.
1: 101, segnalazione tecnica. Zona Reggio Emilia, subentra un'altra radio al posto vostro. No. E spesso va solo in confusione, tipo... È già più di una mezz'ora che va avanti così. Segnalazione tecnica.
2: D'estate capita, perché c'è una cosiddetta propagazione delle onde radio, soprattutto l'FM, non il DAB, ma anche il DAB un pochino, per cui magari sulle coste sentite radio, che so, albanesi piuttosto che croate, eccetera, a discapito delle radio italiane, e succede anche l'altra cosa. Quindi salutiamo invece quelli che ci ascoltano, che sono in Grecia, Albania, anzi se c'è qualcuno si manifesti pure.
6: Sto facendo i saluti in quelle lingue.
2: Quali lingue? Sentiamo queste dubesche.
6: Greco, Calimera, Teiubesc, Romania, Albania, Tedua.
5: Oh là là, brava la Sabria con le lingue.
2: Poi tanto la...
6: Beh, un ti voglio bene.
2: Va bene. Saluti a tutti, se volete entrare, 331 80 90
6: 101.
7: Anche d'estate, noi... Proce-

0: fare, l'amore vince, vince in tutte le sue, prima o poi vince su tutto, vince anche in quelle maniere, in quelle situazioni un po' così, no, provocate. Mi riferisco ieri ad esempio all'ennesimo successo di Temptation Island, dove l'amore viene come dire vissuto in una maniera completamente diversa. Botto di ieri sera, no?
1: Esatto, più del quasi 30%. 5 milioni di telespettatori. Capisci? 32% di share.
2: Wow, bravi.
3: Perché, congratulazioni.
0: Beh, diciamo, noi lo viviamo in maniera un pochino, se mi permettete, più autentica qui, perché vi si dà spazio per raccontare le vostre storie, e talune volte anche un pochino pesanti, segnate da sofferenza, perché purtroppo, vuoi o non vuoi, l'amore è anche quello. E allora, in questo momento sentiamo i nostri che scelgono una canzone d'amore e con una dedica a voi.
4: Ciao Fernando, buongiorno a tutti, sono Fabio da Trezzano Sonaviglio, volevo dedicare una canzone dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, a mio figlio Andrea per par condicio. La settimana scorsa ho dedicato la canzone di Franco Battiato, La cura, a mia figlia Roberta e Dennis, che sono sposati sabato 4 luglio, e quindi per non creare malumori vorrei dedicare questa canzone a mio figlio Andrea. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.
5: Ciao ragazzi, voi create dipendenza. Volevo chiedervi una cortesia, volevo dedicare una canzone a mio figlio che è partito per Malta stamattina alle 7, è già arrivato, è la sua prima vacanza che va in aereo. Volevo dedicargli Hotel California. Ti voglio bene amore, divertiti.
1: È arrivato, tranquilla, è arrivato.
0: È appena partito. È appena partito. Ti immagina? Beh, no, dico quelli che hanno figli, no? Ad esempio anche mia figlia diciottenne adesso parte, insomma un pensiero un po' così, no? Perché diventano persone autonome e devono anche responsabilizzarsi, per cui anche la nostra attenzione, che spesso si trasforma in apprensione, insomma tante volte un pochino fuori luogo, però è così. Avanti, scusa.
6: Buongiorno a tutti, lo so che è un po' presto, ma vorrei dedicare per la canzone Con tanto amore, La cura di Franco Battiato, a mia figlia Monica, che oggi compie gli anni, perché si è sposata un po' troppo presto per la mamma, è stato un bel colpo, però adesso sono felice perché mi ha regalato 3 bellissime nipoti. Grazie Monica di tutto, lo so che all'inizio è stata difficile, però ti voglio tanto tanto bene, auguri Monica, ciao dalla tua mamma, ciao ciao ciao.
7: Ciao bel gruppo di 101, chiamo da Reggio, l'avevo già chiamato altre volte, una canzone dedicata a mio padre che non c'è più da parecchio, si chiamava Paolo e volevo sentire Paolo Padre di Banco, è una canzone che proprio in cuffia soprattutto mi ricorda tantissimo la storia di mio padre, stupenda, sei riuscita, bellissima. Ciao 101, ciao Proce, ciao a tutte le donne.
8: Per la canzone d'amore con dedica, oggi vorrei dedicarla a mio figlio che ha compiuto gli anni e dirgli che sono orgogliosa di lui, perché secondo me quando i figli meritano bisogna dirgli che siamo orgogliosi di loro, che siamo fieri di loro, delle persone che sono diventate, che non potrei desiderare un figlio migliore e niente, è veramente il figlio che tutte le mamme vorrebbero avere, è gentile, premuroso, affettuoso, si preoccupa di tutti e ha una parola buona per tutti, un sorriso per tutti, è il primo che si accorge quando non stai bene, è veramente un angelo, ecco, io lo definisco un angelo. E siccome gli ha festeggiato il suo compleanno andando al concerto di Vasco Rossi con suo padre e quindi hanno fatto una giornata meravigliosa insieme, vorrei dedicargli Stupendo di Vasco Rossi.

0: No, ragazzi, questa canzone uccide. Uccide, uccide l'anima, uccide il cuore. È potente, è veramente una delle cose più belle che potevate mettere oggi. Grazie.
1: Meno male, meno male, meno male. Stupendo, era il 93 per i 40 anni di questa canzone. Stupendo, nel 2033 Vasco annuncia un tour, si chiamerà Stupendo Tour 2033, i biglietti sono già in prevendita, 8 date a Palermo, 8 date a Bari, 8 date a Napoli, 8 date a Roma, 8 date a Bologna, 8 date a Torino.
2: Wow.
3: Grande Vasco,
1: ciao Vasco, è un'idea, Vasco, te la buttiamo lì. Allora, era la canzone che ti fa stare bene. 8 date a Padova, 8 date a Venezia, 8 date a Genova. Allora, era la canzone che ti fa stare bene. 8 date a Padova, 8 date a Venezia, 8 date a Genova.
3: Milano.
1: Allora, è una canzone d'amore che ti fa stare bene e che carina.

0: No, ragazzi, questa canzone uccide. Uccide l'anima, uccide il cuore. È potente, è veramente una delle cose più belle che potevate mettere oggi. Grazie.
1: Meno male. Stupendo, era il 93 per i 40 anni di questa canzone. Stupendo, nel 2033 Vasco annuncia un tour, si chiamerà Stupendo Tour 2033, i biglietti sono già in prevendita, 8 date a Palermo, 8 date a Bari, 8 date a Napoli, 8 date a Roma, 8 date a Bologna,
2: wow.
1: 8 date a Torino,
2: wow.
1: 8 date...
2: Grande Vasco,
1: ciao Vasco. È un'idea, Vasco, te la buttiamo lì. Allora, era la canzone che ti fa stare bene. 8 date a Padova, 8 date a Venezia, 8 date a Genova,
2: Milano.
1: Allora, è una canzone d'amore che ti fa stare bene. E che carina queste mamme orgogliose dei figli. Vedi, è un dono di Dio avere dei figli che sensibili, attenti. Ha dipinto suo figlio come veramente un angelo.
3: Ma sono solo io che mio figlio di 16 anni lo spalmerei al muro un giorno sì e l'altro pure?
2: No, dai,
4: c'è anche questa faccia.
5: No, sei in buona compagnia.
1: E vabbè, dai. Allora, carini, tanti carini. Domani lo facciamo ancora, se volete, non solo i figli, amori, cose passate, insomma, se volete anche ad una persona che vi sta facendo del bene, che vi sta aiutando in questo periodo, che può essere un amico, no? Tanto bisogna trovare anche il momento per dirlo, la forza, anche perché tante volte ci raffreddiamo. E allora lasciamoci andare tranquilli a condividere tutte le nostre storie che volete. Qui avete delle orecchie che vi ascoltano di buon grado. Mandate un vocale e scegliete una canzone per domani, questo al 331 80 90 101. Ora, da sta canzone, da Stupendo di Vasco, prendiamo un termine per la prossima che ti fa stare bene. Belletri!
4: È nei ritagli ormai del tempo che penso a quando tu eri qui. Era difficile, ricordo bene, ma era fantastico provarci insieme. Ed ora che non mi consolo guardando una fotografia, mi rendo conto che il tempo vola e che la vita poi è una sola. E mi ricordo chi voleva il potere e la fantasia, erano giorni di grandi sogni, sai, erano vere anche le utopie.
1: Vabbè, quelle tiriamo fuori, Aldo. Avevo in mente, mi viene il vomito, però ci sono poche canzoni con questo.
5: Col vomito. Questo
4: termine. Beh, che fanno vomitare di più.
1: Ritorno. Facciamo così allora. Mettiamo fotografia.
5: Pensavo fotografia.
1: Vedi che siamo sullo stesso onda.
5: Anche se
1: allora,
5: non mi viene in mente nessuna canzone al momento.
1: Fotografia di Baglioni. Cioè, può essere in qualunque salsa. L'importante è che abbia il termine foto nel testo, nel titolo, un vocale. 331 8090 101.
6: Procediamo.

0: Cioè, procediamo!
1: Sì!
0: Allora, no, già le 11. Cioè, già le 11 non abbiamo fatto il live, non abbiamo fatto il test psicattitudinale. Cioè, come facciamo a fare tutto in un'ora? Non perdiamo tempo, saluto di poco i nostri le 11.
1: Smettila! Oh. Volevo già prenotare per Bari, per Vasco, ma finiscila!
0: C'eravate già cascati dello stupendo tour nel 2033. Ho detto biglietti già in prevendita e questi andavano a comprarli già. Siamo nel 2026. Quanto ottimismo. Allora, dicevo, le 11 e 3 minuti, sono le 4 e 3 minuti se ci state ascoltando in replica. Andiamo subito da Aldo Preda. C'è una notizia che riguarda un po' tutti, qua e là. Prego.
2: Sì, è appena arrivata un'indagine di facile.it che ha analizzato gli introiti dei comuni italiani sulle multe per violazioni al codice della strada. Più di una multa su tre è legata all'eccesso di velocità, quindi automobilisti che vengono pizzicati dagli autovelox. Nel 2025 gli incassi complessivi dei comuni per le multe sono stati oltre 284 milioni di euro. Limitando l'analisi ai capoluoghi di provincia, le prime posizioni sono occupate da Firenze, che è la città che ha incassato di più, poi Bologna, Milano, Padova e Genova, che tra autovelox, fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, solo queste cinque città hanno registrato proventi per 46 milioni di euro. Roma, curiosamente, si posiziona solo al 12° posto tra le città capoluogo di provincia con un importo che è incassato che pari a poco più di 2.300.000 euro. Estendendo l'analisi ai comuni non capoluogo, nelle prime posizioni, qui ci sono le curiosità legate ai comuni, Villa Piana in provincia di Cosenza, Fiumicino in provincia di Roma, Galatina in provincia di Lecce e Cittadella in provincia di Padova sono i comuni non capoluogo che hanno incassato più con le multe.
0: Hai capito? Firenze in testa, più di Roma.
2: Firenze è molto più, no? Di Roma, più di tre volte tanto.
0: Sono più indulgenti a Roma, pare, no? Cioè, voglio dire, se consideri che Roma fa milioni di abitanti, Firenze in quanto ad abitanti ha 300.000 abitanti, anche di meno, 250-300.000, insomma, fa riflettere sta roba. Beh, ragazze, è arrivato il momento di fare un bel ringraziamento estivo, visto che la calura aumenta. Salutiamo e ringraziamo il nostro caporedattore con un bel gingolino estivo. Prego!
3: Grazie Aldo Preda! Oh oh!
4: Procediamo!
5: Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Sì! Oh sì! Procediamo!
1: Buongiorno a tutti, sono Gaetano da Molfetta, Villa Piana.
2: Buongiorno.
1: Le multe le fanno anche se vai a 10 km orari. Esperienza personale.
2: No, ma esperienza personale anche mia, posso confermare. Allora, parlavamo di multe, di record, ma anche di città non capoluogo, tra queste Cittadella e
3: Villa
2: poi
3: Piana,
2: Villa Piana,
3: Galatina.
2: Provincia di Cosenza. Galatina, provincia di Lecce, ma Villa Piana, provincia di Cosenza, e quel tratto di strada che molti di noi dalla Puglia ci si spostavano, a volte in macchina, preferisco prendere l'aereo e fare Roma, Lamezia, piuttosto che è una strada veramente laddove scampi difficilmente ad una multa, perché si va lentamente, ti capita di beccare un camion, un tir, non puoi sorpassare, prima o poi in un'infrazioncina capita, mi spiace dirlo per i fratellini calabresi, ma è così. Allora veniamo noi, non perdiamo tempo.
0: Vai.
2: L'ultima ora del procediamo in un giovedì
0: da urlo.
2: Allora lascio a te scegliere, Velletri. Test psicattitudinale, okay. Live di Regina Saraiva su Sfera e Basta, ricerca di Aldo Preda, una delle tre, riflettici, ok? Sentiamo.
0: Sto pensando quale scegliere, sapendo che poi non verrà mai scelta. Quindi
2: no,
0: direi la ricerca di Aldo Preda.
3: No, io volevo il live di
2: la
3: Sfera
2: ricerca
3: e Basta.
2: Di Aldo Preda. Mi castri la tua collega, la stai castrando.
0: No, in realtà la sto spingendo, perché so che tu non farai mai quello che io desidero.
2: Verso il invece facciamo la ricerca
3: così,
2: di Aldo,
3: ecco,
2: Preda,
3: vedi?
2: In un momento in cui ti aspetteresti in live su Sfera e Basta. E sigla.
4: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti in live di Sfera e Basta.
2: Basta. Devo fare i complimenti ai nostri, tanto per cambiare. Scusate, ma se lo faccio spesso è così, mi viene proprio diretto dal cuore. Perché col termine fotografia, così d'amblè, non era facile individuare delle canzoni. Beh, ne avete individuate centinaia, anche canzoni che a noi sfuggivano. Questo per la canzone che ti fa stare bene, che faremo tra poco. 331 80 90 101 deve contenere fotografia nel testo o nel titolo. La fonte della ricerca di Aldo.
3: La fonte è un antropologo che si chiama Riccardo Vedovato e che ha scritto un libro, Questi strani esseri umani. All'interno di questo libro, questo antropologo si pone una domanda molto semplice, la cui risposta anche è molto semplice. Perché certe
2: allora, attenzione,
3: coppie...
2: entriamo nel test, nel quiz. Che domanda si pone?
3: Perché certe
2: Vedovato?
3: Coppie durano tutta la vita e invece molte altre si lasciano? Come fanno certi legami a durare nel tempo e a resistere
2: Sentiamo.
3: Per tutta la vita?
2: Se qualcuno si vuole prenotare, prego. Regina.
5: Riagomitolamelo. La pazienza,
2: prego.
5: Ragazzi, la pazienza è tutto.
2: Avrei detto la stessa cosa.
3: E invece sì, ci vuole una certa dose di pazienza, però è proprio una questione di relazioni.
0: Riagomitolamelo.
2: Relazioni. Sentiamo le lettere.
0: Ognuno riesce a mantenere una vita propria.
3: No.
2: E vabbè, cosa cazzo fa essere in coppia? Dai.
0: Beh, avere i propri interessi, i propri tempi liberi.
2: Sì, ho capito. Se volete intervenire da casa, se no va avanti il nostro caporedattore.
3: Allora, cosa facciamo?
2: Aspetta, dicono qua ci vuole amore, dicono, vabbè,
3: è quello
2: banale,
3: alla
2: ci
3: base,
2: vuole amore,
3: certo.
2: Che ci vuole amore. Non bisogna essere gelosi, la pazienza, molti altri.
6: Riagomitolamelo. Dormono, prego, in camere separate.
3: No.
2: Può essere. Questa è una ricerca di un antropologo che si spiega, va a ricercare perché tante coppie riescono a durare così tanto a lungo e mentre altre saltano dopo 6 mesi. Non abbiamo tantissimo tempo. Sentiamo.
7: Fotografia, prego, di Gigi Finizio.
3: No, questa è un'altra.
0: Grazie, è si chiama Nello specchio dei pensieri, però.
2: Quando vi collegate col centralino, mi dice per la canzone ti fa stare bene Pigia 1, per la canzone capito, questo non era altro.
3: Dai, sveliamo la risposta che
2: è molto semplice.
3: Molti pensano che due persone stanno insieme tutta la vita perché rimangono sempre uguali nel tempo. In realtà è proprio il contrario. Cioè, le due persone che si scelgono per tutta la vita è che perché queste due persone cambiano molte volte nel corso degli anni, perché la vita ci cambia, perché prima siamo fidanzati, poi ci sposiamo, poi arrivano i figli che cambiano la dinamica della coppia, poi si invecchia, si modifica il corpo, si modificano le abitudini.
2: Quindi l'evoluzione, diciamo,
3: esatto,
2: della persona all'interno
3: della coppia. La coppia si trasforma continuamente durante gli anni ed è come avere sempre un nuovo amore, ma nella stessa persona che si evolve e cambia negli anni. E quindi queste coppie riescono a resistere nel tempo.
5: Bello!
2: Quindi uno non dovrebbe dire non sei più quello di una volta, è giusto,
3: no,
2: non sei più quello di un tempo.
3: Ed è per quello il bello, non sei più quello di una volta, sei cambiato ti devo riscoprire.
0: Invece quando lo scoprono si dividono molto spesso.
2: Esatto, e ti devi sempre rinnamorare della stessa persona che sta cambiando. Ma tu, tornando indietro, faccio veloce, scusa se ti tiro indietro, perché sei un test valido tu. Tornando indietro, Regina.
5: Sì, caro.
2: Ti rendi conto di aver sbagliato qualcosa?
5: Ma sì, mi rendo conto, perché poi ogni persona, ragazzi, ha il suo carattere.
2: Quale?
5: Ma avrei dovuto avere più pazienza anche con i piccoli sbagli degli altri. E poi nessuno è perfetto.
3: Non avresti dovuto arrabbiarti quella sera con Robert.
5: No, lo so, ma guarda che ci sentiamo ogni tanto qua in pensiero.
8: Andiamo che tardi, va.
2: Che aveva sempre un certo prurito da giovane, capito? Quindi saltava da fiore in fiore.
5: No, non è così. Non
2: in
5: è
2: quel
5: così.
2: Senso, li prudeva.
5: Figurati.
2: Procediamo!
9: Ogni mattina, dalle 9 alle 12. Su R101.

0: C'è un bel coro che si può fare, Vani che è ricco, Vani Vani. Fate voi, dai.
1: Vani che è ricco, Vani Vani. Vani che è ricco, Vani Vani. Vani che è ricco, Vani Vani. Vani che è ricco, Vani Vani.
0: Cioè, in dialetto vicese vuol dire vai che è ricco, Vani Vani.
1: Vani che è ricco, Vani Vani. Vani
0: che è ricco, Vani Vani. È un buon partito, Vani che è ricco, Vani Vani.
1: Vani Vani.
0: Allora, giovedì mattina 11:30, sono le 4:30, se ci state ascoltando in replica, collegati tra il Salento, tra i studi di R101 nel quartiere dei Salentuosi Aracri, collegati con i nostri studi di Milano. Purtroppo vi dobbiamo dare una notizia di una scomparsa di una cantante importante, perché a lei sono legati dei successi, insomma, che ci hanno accompagnato nella nostra vita, che ancora oggi sono dei super classici. Aldo.
2: Sì, si è spenta poco fa, è arrivata la notizia. Bonnie Tyler aveva 75 anni, un paio di mesi fa era stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un problema intestinale, poi si è sviluppata un'infezione che è andata in setticemia, i medici sono stati costretti a indurle un coma farmacologico dal quale purtroppo non si è più ripresa.
0: Beh, le continueremo ad ascoltare le sue canzoni, anzi ne approfittiamo, regina. Eravamo indecisi tra It's a Heartache e Total Eclipse of Your Heart e abbiamo scelto la seconda per ricordare che è ancora tutt'oggi una gradevolissima canzone. Bonnie Tyler.

0: Il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: io stavo per lanciare un'altra, come se avessi di fronte un'attrice di Tartare.
1: J'adore le Tartare.
0: Tu pensa che l'anno scorso, come oggi, oltre a festeggiare 20 anni fa l'Italia, no, andiamo molto più recente, l'anno scorso Regina era seduta a fare scorpacciate di crudo di mare a gratis,
1: che bel ricordo,
0: provocando il problema economico, insomma, di bilancio per le dune.
1: Ecco la colpa.
0: sto scherzando. Invece, parlando di cose serie, Aldo, sai, abbiamo prima ricordato la scomparsa di qualche ora fa di Bonnie Tyler. Per noi che facciamo la radio, no, ma anche per i fan delle radio, quelli che ascoltano eccetera, quando ricevi di queste notizie, giudicare anche dei nostri messaggi come se perdessi, come se andasse via, insomma, un amico per un attimo, ti senti proprio lo sconforto di una persona quasi che la conoscessi, invece, insomma, persone che magari non abbiamo mai visto nella nostra vita. Allora, veniamo alla musica, c'è la ruota, sì, la ruota
2: della fortuna di Procidiano.
0: Che ruota! Forse una delle più belle ruote degli ultimi 150 anni, almeno. Allora, con il termine fotografia, foto, eccetera, eccetera, canzoni che devono contenere nel testo o nel titolo questo termine. Sentiamo le sette selezionate con tanta difficoltà, eccole.
3: Canzone verde.
4: Ciao a tutti ragazzi, sono Anna dalla provincia di Cremona. Beh, con fotografie del grandissimo Claudio Baglioni.
5: Canzone viola.
6: Ciao ragazzi, per la canzone che ci fa stare bene e a tema fotografia, allora fotoromanza della mitica Gianna Nannini, così la squarciagoliamo tutti.
5: Canzone blu.
7: Sono amici di RX 101, sono Feliciano da Como. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola fotografia, ora ascoltare fotografia, Fabri Fibra, Francesca Michelin e non mi ricordo chi.
8: Canzone azzurra.
9: E allora

0: canzone rossa.
1: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, The First Picture of You, Lotus Eaters, ciao.
0: Canzone fucsia.
2: Buongiorno, Monia da Palermo, con il nome fotografia, fotografia di Jolier.
0: Canzone gialla.
3: Per la canzone che mi farebbe stare bene, con la parola fotografia, ti scatterò una foto di Tiziano Ferro.
4: Tutte belle! Personalmente non sono un fan esagerato, lo stimo tantissimo Baglioni, ma fotografie credo che sia una delle sue più belle canzoni. Ne approfittiamo per salutarlo, Claudio. Poi Cremonini, altrettanto bella. Lo Zeders, bella, ma bella, leggerina anche Carbrave, per non dire di Joelie. Sono tutte belle, sono tutte belle. Gira, Regina, cosa guardi? Dai, sei la giratrice rotistica della settimana. Ma cosa sta facendo?
5: No.
6: Che giro strano.
5: Rigira,
6: questa ruota.
5: Rigira.
4: Dai, rigira. Mamma, che giro vigoroso questa, no? Carina, ho detto che mi piaceva. Arca miseria, per poco non riuscite a vedere.
7: Canzone blu.
8: Ciao amici di R101, sono Feliciano da Como. Per la canzone che mi fa stare bene, con la parola fotografia, vorrei ascoltare Fotografia, Fabri Fibra, Francesca Michelin e non mi ricordo chi.
4: Carbrave, Feliciano. E la tua, ma è anche la nostra in questo

0: fotografia, la canzone di Passare Bene su R101. Aldo, stavo per dire, bella sta canzone dell'anno scorso.
1: Otto anni fa,
0: ti rendi conto, Veletri, avevi 30 anni.
2: Ne avevo 33.
0: Porca miseria, 8 anni. Regina, momento della vita dove scivola tutto, via, devi afferrare tutto, azzannare, aggrapparti alla qualunque, succhiartela questa vita secondo per secondo. Devi succhiare tutto il
3: giorno. Lo faccio,
0: cioè, proprio con
3: una, prendi tutto quello che ti dà.
4: Lei dice anche lo faccio.
3: Prendi tutto, la vita è una sola.
0: Va bene. Allora, no, ma seriamente, noi scherziamo su sta roba, incredibile, 8 anni.
2: Vedi, parli di succhiare, arriva un pezzo che si chiama Dracula.
0: Ma è tutto organizzato. Voi
5: Fernando,
0: pensate che
5: mamma, che musica

0: dal vivo in Calabria. Io voglio dei sold out per tutte le sue date, perché un po' è come se fossimo noi in tour, Aldo, no?
1: Sì, sì, tutti assieme.
0: C'è un pezzo di te domani sera, un pezzo di te.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiornissimo,
0: i più svegli d'Italia.
2: 5 del mattino, è giusto? 5.01 per essere precisi, proprio per dimostrare di essere come sempre in diretta ad aprire le danze su R101. Ci pensano i più svegli d'Italia in questa giornata. Andiamo con ordine tra poco, però. Qua solo un saluto da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e voi al 331 80 90 e 101.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Allora, mentre aspettiamo che Marlena torni a casa e accenda R101, che lei, nel buongiornissimo, qui si sente di tutto, di già, tranne che il freddo. Devo dire la verità, il freddo qua non si fa sentire per niente, c'è una cappa, una calura già impressionante. Alle 5.06 di questo buongiornissimo, vero? No, aspetta, devo andare con ordine. È il 10, e qua oggi, il venerdì, cambia un pochettino l'ordine. Oggi da calendario è il 10 di che

0: pure questo a freddo. Bello, bello, bello il nostro inizio di luglio in tutte le puntate del Buongiornissimo, che piace, piace sempre di più. Senti qua i primi commenti arrivare, eccola,
1: buongiornissimo,
0: eccola.
1: Buongiornissimo, buongiornissimo dall'oltretomba.
0: Addirittura.
1: Sono pazzesco. Comunque, io non so voi, ma io non vedo l'ora di sentire te, Ricky.
0: Sì.
1: Che dai la tua nuova versione di luglio, quando dici quello canta e tu a chi, dove,
0: dove? Sì,
1: mi fai
0: certo
1: morire, mi piace tantissimo, veramente la tua nuova versione. Va bene, oggi è venerdì,
0: brava,
1: venner, ragazzi,
0: brava,
1: è finita un'altra settimana.
0: Ehi, l'hai detto tu, che giorno è quindi oggi? Fate tutto voi allora, non so, io rimango a dormire.

cosa metteremo in piedi per il weekend che si affaccia. Quindi chiude una settimana fatta di grandi sfide, tornei. Ieri finalissima, abbiamo avuto dei momenti di gloria, l'ha portato a casa l'estate dell'82. Un applauso. Era un po', devo dire, un filo scontata quella vittoria lì, l'avevamo già intuito nelle altre sfide all'interno dello stesso torneo. Insomma, quando si parlava del Mondiale 82, di quell'estate in particolare, arrivava la massa di gente e niente, anche l'estate del 2006, nonostante ieri compisse 20 anni da quel famoso 9 luglio, niente, non ce l'ha fatta, come non ce l'ha fatta per esempio il Marocco a superare il turno, la Francia nella notte. Questo dovrei parlare di mondiali più tardi, ma mi è venuto adesso di dirlo, quindi la Francia se ne va, come era scontato appunto l'82 da noi come estate preferita. Ma va bene, abbiamo detto che venerdì, abbiamo detto che 10 luglio, abbiamo detto anche cosa giochiamo noi di solito il venerdì. Il venerdì giochiamo alle stelle. Al segno più sveglio d'Italia, anche quest'oggi parte la caccia al vostro segno, dovete farvi presenti, eccoli qua, arrivano già i primi messaggi, ancora non ha dato un numero, pensa tu quanto sono affezionati questi più svegli d'Italia, al 331 80 90 101, pronti quindi a giocare al segno più sveglio da qui alle 7, due ore piene con i vostri racconti legati ai progetti che avete già in mente per il fine settimana che ormai lì è alle porte, come alle porte Miley Cyrus.

0: Cyrus canta End of the World, la fine del mondo. Non esageriamo, è la fine di una settimana, di 5 giorni, di 5 buongiornissimi passati in compagnia, come sempre, dei più svegli d'Italia, sempre presenti, sempre super attivi, simpaticissimi. Sentite il rumorino sotto? Ecco, qua è il classico rumore di cucchiaino in tazzina. Il primo caffè va condiviso sempre con gli ascoltatori. Brucia, mannaggia, aspetta, ma fa già un caldo. Speravo che si fosse raffreddato un po' di più. Lo mettiamo un attimo lì a riposare e quindi ascoltiamo i primi avventori, i primi più svegli d'Italia che giocano con noi al segno più sveglio. E che fate sto weekend di luglio? Dai, su, forza, sentiamo.
1: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo alla regia.
0: Salve.
1: Visto che è venerdì, sì. Segno zodiacale bilancia,
0: yes.
1: E volevo augurare un buongiornissimo ai più svegli d'Italia.
0: Grazie,
1: Programma per il fine settimana, visto
0: Dai.
1: Che chi dorme non piglia pesce. E siamo nel mestiere del pesce,
0: allora,
1: si lavora il sabato e pure la domenica.
0: Evviva.
1: E Wiwa, Radio 101,
0: sì.
1: La numero uno di tutte le radio.
0: Buona
1: giornata a tutti.
0: Con tanto di slogan, bello, bello, mi piace, la numero uno di tutte, perché ce ne sono altre, ma non lo so, cioè questa e basta, ma una volta scelto, una volta affezionato, non si contano neanche, l'unica radio, bisogna dire così, grazie. Bilancia, mi ha detto, quindi, è il primo segno che andiamo a spuntare, diciamo, è il primo di tante, una lunga serie, come sempre, come ogni venerdì, infatti segue chi?
2: Buongiornissimo, Roby
0: Ciao.
2: Da Bergamo,
0: sì.
2: Caro!
0: Basta? Detto così, ha solo voluto giocare, però è un bel segno, voglio dire, è il mio, quindi mettiamolo subito in gioco, dai, che facciamolo venire, arrivare anche ai piani alti, un bel podio ci staremo, non dico vincere, ma un bel podio ci sta per gli amici del Toro. Vedremo come andrà questa gara di oggi. Dai, voglio sapere anche il weekend, però. Aggiungete roba,
3: gemelli,
0: gemello.
3: Fine settimana, progetti.
0: Sì.
3: Per trovarmi sabato e domenica un'amica che da 8 anni che non la vedo. Voto 11.
0: Già sa, si è portato avanti con il voto al weekend, cioè lui nel progetto ci ha già messo anche il voto, che ne sai, scusa, se ti dà pacco, se ti dà buca, no, spero di no, ovviamente lo dice con un'enfasi tale che sarà sicuramente per lui una gran, per lui e per lei, insomma, un bel ritrovarsi e lunedì allora vogliamo sapere se è andato veramente da 11. 331 80 90 101 e caccia al segno più sveglio, è partita la sfida anche quest'oggi e ditemi che fate in sto weekend, forza, dai.
4: Enjoy the music. 101. Io sono
5: Ciao, sono Francesco Gabbani.
6: R101.
5: Enjoy.

0: voce femminile Tones and I, quella maschile Teddy Swims, la parte musicale che è musica, quella di David Guetta, viene fuori quella Gone Gone Gone su R101, un botto di gente non solo a livello artistico ma anche tra i più svegli d'Italia, già partecipa, è partita la caccia al segno più sveglio d'Italia come ogni venerdì nel Buongiornissimo, e ditemi, raccontatemi che farete nel weekend. 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
4: Facebook,
2: TikTok.
4: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it. R101 Meteo.
6: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo venerdì. Tempo in generale soleggiato, soprattutto lungo le aree costiere e sulle zone di pianura del nord. Atmosfera instabile invece su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro, con lo sviluppo, nelle ore pomeridiane, di temporali di calore più diffusi e probabili sull'arco alpino. In serata il rischio di fenomeni potrebbe riguardare anche le pianure del nord-ovest e dell'Emilia. Il rischio di temporali sarà ridotto e decisamente più basso sull'Appennino meridionale e nelle aree interne montuose di Sardegna e Sicilia. Possibili temporali sui rilievi della Calabria. Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico settentrionale. A metà giornata temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mari poco mossi quasi ovunque, un po' mosso solo l'alto Adriatico. Temperature stazionarie, caldo intenso in Sardegna e Sicilia con picchi di 37 gradi. Massime comprese per lo più tra 30 e 35 gradi nel resto d'Italia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La mitica voce di Skin Scancanessi su R101 alle 5.28 del mattino. Un applauso anche all'ufficio musica che propone dei pezzi qua. Belli, belli, danno anche la carica, l'energia giusta, insomma, per affrontare questa nuova giornata. Venerdì chiude la settimana del buongiornissimo con la sfida al segno più sveglio, quello che risulterà essere più presente entro le 7 del mattino avrà un weekend. Ma un weekend clamoroso, così dicono quelli ben informati, quelli che partecipano ogni settimana e cercano di far vincere il proprio segno, raccontandomi poi che faranno proprio in questo weekend. Allora prego, avanti sotto.
1: R101 da un ariete che stamattina si è svegliata presto per accompagnare il figlio che insieme agli altri allievi vigili del fuoco del Trentino oggi parte per un campeggio di vigili del fuoco ad Helsinki. Buona giornata però, e buon fine settimana.
0: Al fresco, meno, cioè, credo almeno per loro sarà un weekend al fresco, no, almeno lassù. Sicuramente le temperature saranno diverse da quelle nostre. Ariete, intanto, Ariete era già presente, uno di quei segni che di solito mi è dormiente. Bisogna andare a svegliare tutte le volte intorno alle 6, invece no, oggi è bello vispo, va bene, dai, dai, ancora.
2: Cicri, Alba, Acquario. Programmi per il weekend? Sì. Sì, mare, stavolta vado al mare. Io. Sì. E vediamo cosa succederà. Buongiornissimo.
0: Sai cosa succede? Che ti accompagniamo noi con un sottofondo musicale, dai.
3: Mare,
0: dai.
3: Mare,
0: c'è voglia
3: di arrivare di
0: date. Accelerando,
3: sto accelerando e adesso ormai ti
0: prendo mare. Va bene, bravo, grazie anche a Luca Garboni che accompagna tutto il gruppacchione di gente che se ne andrà al mare questo fine settimana, secondo weekend di luglio. Ci sta un bel tuffetto, anche solo un giorno, due giorni, insomma la gita di qualche ora per rilassarsi un attimo, cercando di rilassarsi un attimo. Attenzione a cosa mi aveva detto Acquario. Anche l'Acquario è già bello presente, eh? Bella, bella, bella gara. Ancora uno.
4: Buongiornissimo da Stefania e da Alba. Io sono del Toro e questo weekend lo passerò sabato in notturna a visitare il Museo Egizio a Torino.
0: In notturna? Il Museo Egizio a Torino, a parte che è un grande classico a Torino, qua nelle nostre parti, e se non si è andati almeno 3-4 volte a visitarlo, non si è piemontesi proprio nell'animo. Ok, preso al Museo Egizio di notturna, bello fresco, perché almeno lì, cioè voglio dire, no? Tra i sarcofagi, no, è tutto ovviamente climatizzato, quindi ci sta, è un bel posto, direi, per passare qualche ora al fresco, no, fuori, pensare che ci sono dei gradi incredibili anche in questo weekend. Sbaglio, erano due da Alba. Che miseria queste città stamattina, bella sveglia come tutte le altre, come tutta Italia, come i più svegli che si fanno sentire al 331 80 90 101. Continuate a cussi.
5: Are you drunk?

0: Tonight, today, anzi, alle 5.35 abbiamo superato la prima mezz'ora di gioco di questo buongiornissimo in questo venerdì 10 luglio. La situazione vede già un paio di segni in vantaggio su tutti. Il primo segno dei 12, l'Ariete, questa mattina si sta imponendo insieme all'ultimo segno dei 12, i Pesci. Hanno lo stesso punteggio per il momento. In mezzo tutti gli altri, a parte qualcuno che è ancora dormiente. Uno, due, tre segni ancora non mi si sono presentati. Tempo al tempo, vediamo se si presentano ora. Prego, prego, prego.
1: Uno, Gemelli, sono appena uscito da lavoro. Questo è il compleanno del mio bambino che fa 4 anni. Oh. Anzi, proprio oggi è il compleanno del mio bambino che fa 4 anni. Tanti auguri, Cristian.
2: Auguri, Cristian. Scarta la carta.
0: No, 4 anni ancora troppo piccolo per avere un seguito di amici così che gli fanno le canzoncine, le faranno sicuramente parenti, amici, ecco, e figli. Va bene, Gemelli, abbiamo salutato Cristian, andiamo avanti.
3: Ricky, buongiornissimo.
0: Salve.
3: Tommaso da Roma, fine settimana purtroppo si lavora e domenica relax. Segno zodiacale Scorpione.
0: Scorpio.
3: Buon fine settimana a tutti quanti.
0: A te.
3: Chi lavora e chi non lavora. E viva.
0: E viva.
3: Buona giornata a tutti.
0: Hai detto relax, amico mio. Dai, che ci sta almeno una giornata. Goditelo. Addivanato. Con un bel ventilatore in faccia o l'aria, quindi quello che c'è, insomma, per rinfrescarsi un pochettino. 331 80 90 101 come sempre, tutte le mattine, soprattutto il venerdì. È una gran bella sfida qua, tra i più svegli d'Italia c'è anche Achille Lauro.

0: delicatissima musica di R101 per voi, servita così a colazione alle 5:43, con anche la possibilità di intervenire nel palinsesto. Tra poco arriva il primo momento della canzone che vi fa star bene, quindi raccontatemi di che segno siete, che fate nel weekend, e se volete aggiungere quella canzone lì lo potete fare al 331 80 90 101. Tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo, R101. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care, rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'avevo detto, che ci avrei messo pochissimo a trovare una canzone che faccia star bene uno di voi. È proposta al 331 80 90 101, perché siete in tanti, siete fortunatamente in tanti anche a richiedere le vostre canzoni preferite. Quindi, senza indugiare troppo, chi c'è che desidera? Forza, sotto.
1: Buongiorno a tutti, sono Lina D'Aglietti. La canzone che mi farebbe stare bene oggi, Maniac di

0: E c'ho il fiatone adesso io, perché ho indossato il scaldamuscoli qua, ho fatto esercizio fisico, no? E la musica giusta, no, io scherzo, era una finta. Ci eravate caduti? No, figurati. Grazie, grazie. Però so che tanti di voi escono al mattino presto, in queste ore che relativamente sono fresche rispetto alle altre, per fare del footing, come si diceva una volta. E quindi in sottofondo avere Maniac era la situazione, la musica ideale, no? Giusto? Quindi brava chi l'ha richiesta. Come si chiamava? Ho già perso. Lina da Rieti. Grazie, grazie. Fate come lei e ordinateci la prossima canzone tra meno di un'ora nello spazio tra i minuti 40 e 45 dedicate alle canzoni che vi fanno stare benissimo. Qua c'è una sfida in corso, iniziata alle 5, che si chiuderà alle 7, la caccia al segno più sveglio. E che fate in questo fine settimana? Tutto al 331 80 90 101. Vai.
1: Ciao Riccardo, Fabio da Susa.
0: Salve.
1: Direzione lavoro, segno leone per il weekend.
0: Lions.
1: Stasera compleanno del nipotino che fa un anno,
0: auguri,
1: domani sera un quarantesimo e
0: auguri.
1: Domenica si parte per le vacanze, andiamo in crociera verso Lisbona. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma un weekend pieno di roba, bella tra l'altro, due compleanni e poi valigie pronte, via, crociera e Portogallo, destinazione praticamente, va bene, quindi... Bel weekendino per il nostro amico, un weekend lungo a questo punto, perché se poi mi si imbarca, voglio dire, diventa poi le ferie dell'estate. Ancora.
2: Buongiorno Daniela da Arezzo, e questo fine settimana assolutamente fresco, montagna, non troppo lontano, ma
0: no,
2: assolutamente fresco. Segno Ariete, buongiorno a tutti.
0: Ariete, allora c'è da dire che l'Ariete viaggia, stamattina viaggia, di solito è un segno dormiente, mi fa piacere che questa mattina siano belli presenti. Insieme a loro i pesci comandano la classifica, poi a seguire bene gli acquario e via via tutti gli altri. Ancora due dormienti, allora parliamo più piano. Tra poco però andremo a svegliarli, perché è già passata quasi un'ora. La categoria montagna ancora non l'avevamo sentita, che risponde a tutto il gruppo acchione di quelli che invece sono pronti con l'infradito e il costume andare al mare. Ci sta ancora uno.
3: Buongiornissimo, sono Paolo, chiamo da Schio, provincia di Vicenza.
0: Sì.
3: Sto facendo la passeggiata.
0: Si
3: sono
0: sente?
3: Si
0: sente
3: Bilancia.
0: Che passeggia?
3: Io questo fine settimana sarò sabato in un locale e domenica sera in una sagra, faccio intrattenimento musicale.
0: Ah,
3: e
0: bello.
3: Questo è il mio lavoro. Buona giornata a tutti.
0: Ah, ci fa piacere, sagra e locale, perché lui mette musica, DJ, fa cose, vedi, bravo. 331 80 90 101, fa vedere la bilancia qua come messa, ma bene ma non benissimo, va bene. C'è Elodie, poi svegliamo quei due là, segni che ancora dormono,
4: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

0: Dai, 5 minuti alle 6 del mattino, stiamo per chiudere la prima ora di questo buongiornissimo del venerdì. Dicevamo, segni dormienti, ancora due. Allora, è tempo di andarle a svegliare. Eccoli là, loro sono ancora nel mondo dei sogni. Amici del Cancro, sveglia! Forza, su, camminare, andiamo, che abbiamo iniziato da un'ora, siamo a zero, cioè a zero proprio brutto, proprio Cancro. E poi l'altro segno sarebbe stato il segno della Vergine, ma proprio mentre chiudeva Elodie di cantare la sua Vertigine è arrivato questo messaggio. Prego.
1: Ciao, buongiornissimo, Simona da Ovada, segno della Vergine,
0: allora
1: sveglia dalle 5:10, sto andando a lavoro. Questo weekend
0: che
1: cena
0: fai?
1: Una rimpatriata con le vecchie amiche storiche, grigliata.
0: Bello.
1: Di carne e
0: sì,
1: tanto alcol.
0: Benissimo.
1: Per una sera ci sta e poi a casa a piedi. Ciao, buon fine settimana a tutti.
0: A te, mi piace anche il consiglio finale, divertimento, si fa quello che si vuole, insomma, un pochettino si eccede un po', però poi in sicurezza a casa. Molto bene, anche noi della banda abbiamo una grigliatina in programma questa sera, vabbè, secondo me sarà elemento di discussione con la banda di R101 tra più di un'ora, però dobbiamo chiudere il buongiornissimo con i Pesci in Vantaggio al primo tempo. Bravo.

0: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
2: 6 in punto del mattino, il buongiornissimo è servito come ogni alba di ogni giorno, almeno dei 5 giorni su 7, diciamo, da lunedì al venerdì, appunto. È partita anche la caccia al segno più sveglio d'Italia, tra i più svegli d'Italia, pronti a raccontarmi anche cosa faranno nel weekend. La sfida può ripartire, secondo tempo al 331 80 90 101.
1: Buongiorno! Buongiornissimo! I

0: Siamo fatti una cantatina con la delicatissima Malika Ayan in apertura di seconda ora nel buongiornissimo di questo venerdì 10 di luglio 6:04. La sfida è la caccia al segno più sveglio d'Italia, aperta già da un'ora con questa sigletta qua, ovviamente. Allora, situazione di classifica: si riparte con i Pesci in vantaggio di un punto solo sull'Ariete, quindi si stanno contendendo il primo posto questi due segni. A seguire, ma neanche tanto distaccati, gli Acquario, gli Scorpione, i Gemelli, Bene anche il Toro, tutti gli altri, via, tutti gli altri, fino ad arrivare agli amici del Cancro che mi erano dormienti. Chissà se dopo la nostra sveglia si sono svegliati, appunto, e hanno voglia di giocare con noi. Avete voglia? Sentiamo il 331 80 90 101 se rispondono, prego.
1: Ciao. Nadia, segno del Cancro.
0: E doveri?
1: Sto tornando a casa mia a Bologna da Milano, dove stata a festeggiare un compleanno meraviglioso della mia mamma.
0: Auguri.
1: E domani mattina si parte per le Eolie in Barcavela. Bellissimo. Bello. Ciao.
0: Ma avete dei progetti del weekend pazzeschi, ne stiamo già sentendo ovviamente la maggior parte sulle ferie, maggior parte su le valigie già pronte, sul letto quelle di un lungo viaggio, in questo caso fino alle Eolie per andare poi in Barcavela, bella vacanza. Ciao, buon tutto, ancora, dai, andiamo.
2: Buongiornissimo, dottor Ciao. Riccardo, Daniele Salve. Pascali, il senatore, il mio segno zodiacale è Acquario.
0: Aquarius.
2: Questo weekend andremo a Finale Ligure e faremo sabato e domenica e via. Giù dalle brande!
0: E dai, sì, mare, come diceva Luca Carboni poco fa, l'abbiamo messo in onda proprio a sottolineare la categoria degli spiaggiati, che anche questo weekend è bello presente, come giusto che sia. Ancora
3: buongiornissimo,
0: uno.
3: R101. Ciao. Irina di Omenia, Lago d'Orta, sì. Acquario. Questo weekend cosa si fa? Come tutti gli altri weekend si lavora.
0: No.
3: Buona giornata a tutti.
0: E mancava il gruppo dei lavoratori. Amici lavoratori.
4: Dovevo tutti lavorare.
0: Voi no, tutti.
4: Bisogna andare a lavorare.
0: Qualcuno.
4: Tutti lavorare. Dovete andare a lavorare.
0: È un mantra che ormai si portano dietro, anche questa categoria ogni venerdì non manca mai. Purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista come la volete vedere. 331 80 90 101 continua la gara. Vai. Girl, I'm about to...

0: È preso d'assalto come ogni mattina, meno male. Il 331 80 90 101 dai più svegli d'Italia vogliono far vincere il proprio segno. Ci sono il pesce e gli arieti scatenatissimi a inseguire tutti gli altri, ma la situazione si potrebbe ribaltare da un momento all'altro perché manca ancora il mio voto. Non è vero, il mio voto non c'è mai, sono super partes. Andiamo, sentiamo voi.
1: Ciao,
0: che
1: ragazzi,
0: fate nel weekend?
1: Sono Massimo, sono Ciao. In viaggio verso il Salento. Mi sono svegliato alle 3:15, sono del Pesci e sto andando al matrimonio, un fine settimana di 3 giorni, per il matrimonio di uno dei miei migliori amici, Luigi, che si sposerà con Andrea, e quindi Bene. Sono super emozionato e sto facendo 600 chilometri solo per loro. Ciao radio mia preferita.
0: Ciao
1: Max.
0: Buon viaggio Max, 3 giorni di matrimonio, ma avrai qualcosa da raccontare poi lunedì mattina, quando sarà ancora in corso tra l'altro il matrimonio. Va bene, ciao, porta i nostri auguri chiaramente agli sposi, avanti tutta, andiamo.
2: Buongiornissimo, Pietro da Reggio Emilia, e segno Ariete.
0: Ecco,
2: gli Ariete vincono, gli Ariete sono forti.
0: Non lo so.
2: Partenza domani per Hurghada, 2 settimane.
0: Bella.
2: Che spettacolo era ora. Ciao, buona giornata.
0: Destinazione G, tutti in partenza siete. Oh, ma la prossima settimana c'è qualcuno qua ad ascoltarci al mattino? Siete tantissimi che se ne vanno per le ferie, giustamente, ripeto, ancora.
3: Buonissimo Ricky, Mirko, Ciao. Paolo, mi sembra sveglio dalle 2:15. Pesci, cosa faccio questo weekend? Non ne ho la più pallida idea.
0: Ok. Ma...
3: permettimi di fare un saluto particolare a Bonnie Tyler, che ci ha regalato una delle canzoni più belle della musica, Eclipse in My Heart. Ciao a tutti, ciao ciao, buona domenica
0: a
3: tutti, ciao.
0: E allora, vai che ce l'abbiamo un pezzetto. È doveroso questo omaggio.

che ha consacrato la voce roca del rock, così l'hanno definita in tanti in queste ultime ore per renderle omaggio, visto che purtroppo si è spenta all'età di 75 anni nella giornata di ieri. In tanti siete a richiederci questa canzone oggi, magari negli appuntamenti delle canzoni che vi fanno star bene potremo sentirla in questa giornata in versione integrale. Va bene? Dai, 6 e 12 minuti, continua la gara al segno più sveglio d'Italia. Un sacco di bei racconti anche legati al weekend. Torna a trovarci anche Olivia Rodrigo su R101, certo. I know.

0: Che gara, ragazzi, quanta partecipazione, continuate a farvi sentire, mi raccomando. Siamo entrati nel vivo di questo buongiornissimo del venerdì con la caccia al segno più sveglio d'Italia e tutte quelle cose che avete in mente di fare nel weekend, che ormai è lì alle porte. Raccontatemi tutto, come sempre, il numero lo sanno ormai chiunque, 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21. In radio su R101. In TV sul canale 60.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Volete seguire il buongiornissimo attraverso uno schermo, attraverso la vostra TV digitale terrestre? Il canale è sempre quello, 67, per gustarvi anche i video di tutte le canzoni delle vostre albe.
2: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
3: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su su su su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà... Il muro prende!
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
13: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: R101 Meteo.
23: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo venerdì. Tempo in generale soleggiato, soprattutto lungo le aree costiere e sulle zone di pianura del nord. Atmosfera instabile invece su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro, con lo sviluppo, nelle ore pomeridiane, di temporali di calore più diffusi e probabili sull'arco alpino. In serata il rischio di fenomeni potrebbe riguardare anche le pianure del nord-ovest e dell'Emilia. Il rischio di temporali sarà ridotto e decisamente più basso sull'Appennino meridionale e nelle aree interne montuose di Sardegna e Sicilia. Possibili temporali sui rilievi della Calabria. Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico settentrionale. A metà giornata temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e possibili raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mari poco mossi quasi ovunque, un po' mosso solo l'Alto Adriatico. Temperature stazionarie, caldo intenso in Sardegna e Sicilia con picchi di 37 gradi. Massime comprese per lo più tra 30 e 35 gradi nel resto d'Italia. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: mandolino, mandolino, mandolino finale. Mamma mia. Può rientrare nella categoria karaoke nostalgia. Sì, del buongiorno ci sta Losing My Religion. Ci sta sempre dei REM su R101 alle 6.28 dopo sta bella cantatina. Torniamo a bomba sulla sfida del giorno del venerdì che chiude il buongiornissimo, lo chiude la settimana ma apre un weekend fatto di progetti clamorosi, ovviamente essendo quasi la metà di luglio, tantissimi in partenza. Al 331 80 90 101 si entra quasi nell'ultima mezz'ora con vai
1: buongiorno,
0: sentiamoli.
1: Riccardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Salve. Qua Francesco, sempre meglio conosciuto nell'ambiente come il fantastico autotrasportatore.
0: Sì,
1: questo fine settimana sole, mare, il mio segno è Ariete. E poi sì, ti volevo dire un'altra cosa.
0: Dica.
1: Mia moglie in macchina mi diceva: ma cosa ci troverai in questa radio tu? Cosa ci trovo in questa radio? Io con questa radio ci vivo.
0: Bravo.
1: Questa radio per me è mia mamma, è mia sorella, è la mia amante, è la mia compagna.
0: Troppo.
1: In sintesi, non ce n'è per nessuno. Viva Radio 101!
0: Ma che claim che abbiamo trovato, degli slogan pazzeschi. Eravamo partiti così anche alle 5. Un sacco di complimenti stamattina, siete in vena veramente positiva. Grazie, però non so quanto sia efficace dire alla moglie che la radio è come un amante. Insomma, no, vabbè, bello tutto, ci sta. L'avrà presa bene, sì, dopo una roba del genere ascolterà pure lei R101, come giusto che sia. Bravo, vabbè, Ariete, intanto mettiamolo ancora lì un altro punto. E l'Ariete è uno di quei segni che dopo facciamo l'ultimo aggiornamento, dai, prima del verdetto. Ancora.
2: Ciao, sono Cristina da Bologna, sto andando al lavoro. In questo fine settimana finalmente farò la mia prima settimana di serie. Passerà a settembre e domenica notte, cioè sabato notte, si partirà per andare in montagna. Finalmente al fresco in Trentino. E questo è tutto. Ciao.
0: Stavo cercando di capire perché anche le varie categorie qua giocano tra quelli spiaggiati e quelli invece che mi vanno in montagna a camminare, a cercarmi il fresco. Vincono gli spiaggiati però, sì, devo dire di sì. Lei è talmente presa dal Trentino, non si è ricordata di dirmi il segno.
2: Scusa, sempre che stia da Bologna, non mi ricordo se ho detto che sono dell'Ariete.
0: Ariete, anche lei, doppietta qua. Guarda, Ariete come recupera sui pesci, un testa a testa clamoroso. Ancora.
3: Buongiornissimo, Ricky. Giacomo da Verona, Scorpione. Sì. Questo weekend lo dedicherò interamente alla mia bicicletta. Ciao e buon weekend.
0: Qualcuno che fa qualcos'altro. Dove? In montagna, al mare? Dove va in bici? Vabbè, insomma, dove gli pare. Scorpio, ci sono. Bene, ma non benissimo. Ma la gara prosegue al 331 80 90 101. Come dicevamo, tra poco ultimo aggiornamento e anche apriremo così l'ultima mezz'ora insieme con la nostra super sfida. Dai.

0: Su R101, dai, entriamo nell'ultima mezz'ora del buongiornissimo di questa settimana. Andiamo a chiuderla con la sfida classica del venerdì al caccia al segno più sveglio. Dicevamo, ultimo aggiornamento prima di trovare poi intorno alle 7 il verdetto finale. Quindi da qui poi io mi taccio dicendovi che i pesci sono in vantaggio, gli ariete subito sotto. È una sfida, diciamo, testa a testa fin dall'inizio, devo dire che è andata così. Un po' più staccati gli scorpioni, gli acquario, i pesci già sono primi, bilancia anche benino, i gemelli e via via tutti gli altri a chiudere. Cancro, leone, sagittario fermi proprio a pochissimi punti. Non so se ci sia ancora tempo per recuperare per loro. Andiamo ad ascoltare cosa arriva e che fate nel weekend. Dai.
1: Buongiornissimo a tutti, sono Ciao. Enza da Mantova, segno zodiacale scorpione. Okay. Domenica si parte per una crociera di 10 giorni fino a 22 per Portogallo, Spagna, Francia, poi toccherà la Sardegna e di nuovo si ritorna a Genova come in partenza. Ciao a tutti.
0: Ciao, partite tutti, io sarò da solo qua la prossima settimana, io non so cosa fare, che faccio, le sfide in solitaria, ancora.
2: Buongiorno Ricky, cosa faccio nel
0: dove
2: weekend?
0: Vai tu?
2: Sabato, domani, ho un compleanno,
0: auguri.
2: Domenica saremo con i parenti, con amici, sì. E si va in piscina, è già notte blu, qui anche nel paese dove abito. Ciao Mimo da Modena, segno zodiacale, gemelli.
0: Gemelli, dicevamo gemelli, bene ma non benissimo. Notte blu, non so di che cosa si tratta, cioè notte bianca la sapevo, avevo sentito anche di notte gialle, di notte rosa, notte rosa c'era, esiste, ma la notte blu non avevo mai sentita. Ancora.
3: Ciao, 101, Vito da Bologna, segno della Vergine. Questo weekend, sabato, si va a saldare per la vacanza in Sardegna con la mia splendida famiglia. E domenica mi vado a sfondare a pranzo da mia madre.
0: Evviva.
3: Non c'è niente di meglio. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Ha ragione, come dargli torto. Vergine, messi così, non benissimo. Ancora.
4: Buongiornissimo Riccardo, Antonio da Bologna.
0: Salve.
4: Segno zodiacale, pesci.
0: Bene.
4: Progetti per il weekend. Boh, con la testa sono solo degli amici, ma fisicamente rimango a Bologna, spero solo di incontrare i Frankie Ghost Hollywood.
0: Relax! L'hai chiesti, eccoli! Vai! Relax, bravo, qualcuno che rimane a casa. E pronto anche ad affrontare la prossima settimana, se no io qua lunedì, cosa facciamo? Dalle 5 in poi. Va bene, 331 80 90 101, continua la super sfida al segno più sveglio. Arriva, attenzione, un trittico, niente male, non vi dico chi sono, dovete riconoscerli. Vai.

0: che novità per quest'estate, li avete riconosciuti? Vabbè, il sound di Fabio Rovazzi, quello si capiva da subito. La voce napoletana di Nino D'Angelo che racconta la sua costiera amalfitana. La voce femminile in mezzo è Arisa, un trio assemblato in maniera anomala, direi. Però questo è il risultato per un altro tormentone estivo qui su R101. A tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Il modo migliore per svegliarsi è ovviamente ascoltare una buona musica su R101, ma magari proprio quella che piace a voi, la vostra canzone preferita. Arriva il momento della canzone che vi fa star bene, al 331 80 90 101.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
14: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
13: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
16: Renault.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
18: La canzone che ti fa stare, bene.
1: Arrivato, altro appuntamento con la canzone che vi fa star bene. Le modalità ormai le conoscete, dovete richiedere la vostra canzone preferita, quella che proprio vi fa iniziare al meglio la giornata, e lasciarla lì con un vocale al 331 80 90 101. Prima o poi qualcuno vi accontenterà, tipo il sottoscritto. Adesso sentiamo che accontentiamo.
19: La canzone che mi farebbe stare bene, Heaven is a Place on Earth di Belinda Carlisle.

0: come dicono in Liguria, Belinda Carlisle. Che pezzo, bello, bello, bello. Si è trasportato indietro nel tempo, gli anni 80, con i più svegli d'Italia, che sono stati benissimo in questo spazio delle canzoni che vi fanno stare bene, in attesa di sapere il verdetto finale della super sfida del venerdì, ovvero quale sarà il segno più sveglio e che farete in questo weekend. Migliaia di progetti, la maggior parte al mare, in partenza, vacanze, come giusto che sia, a metà quasi di luglio. Ultimo giro di voci,
1: ciao,
0: prego.
1: Ricky. Rossella, provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Questo weekend si parte per Livigno per tre giorni a passeggiare
0: montagna,
1: in mezzo alla natura. Segno Leone, buona giornata
0: sì.
1: a tutti.
0: Allora, Leone lo prendiamo. Non devo dire più niente sulla classifica, comunque. Comunque, vabbè, là invece montagna anche lì, molti, molti se ne vanno in montagna, montagna e mare, insomma, però ma vince mare come categorie più presenti stamattina, ancora.
2: Buongiornissimo Riccardo, segno zodiacale pesci, sono
0: sì.
2: Gianluca, weekend,
0: sì.
2: Domani la moglie lavora, quindi me lo passerò con la mia bimba che rientro dalla trasferta,
0: sì.
2: E domenica starò a casa in famiglia e pucceremo
0: sì.
2: un po'.
0: Allora.
2: Piedi in piscina.
0: Ah.
2: Ciao.
0: Dio, che spavento. Va bene, grazie, andiamo avanti.
3: Ciao Ricky, buongiornissimo. Valeria Rovigo, io e Sandro ci stiamo per imbarcare per la Grecia. Ciao,
0: Accolo.
3: Un bacio.
0: Ciao, imbarcate adesso? Proprio ora, anche loro in partenza per la Grecia, talmente presi che non si sono scordati i segni di dirmi.
3: Il segno del cancro e dello scorpione. Ciao,
0: brava,
3: ciao.
0: Che hai rimediato, cancro e scorpione. Andiamo ancora all'ultimo.
3: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
3: Segno zodiacale Acquario.
0: Acquario.
3: Questa sera serata country,
0: ecco.
3: Domani concertone Pezzali, domenica ancora country. E vai!
0: Adesso io col country non c'ho niente a che vedere, non saprei dove andare a parare. Ma in mezzo mi hai detto un nome, ce l'abbiamo?

Allora, io tengo il tempo, mancano pochi minuti alle 7 del mattino e quindi vado ad ascoltare gli ultimi tra i più svegli d'Italia arrivati con i loro segni e poi sarà verdetto finale, chiaro, no?

0: Ci siamo, signori e signore, amici più svegli d'Italia, è arrivato il momento del verdetto finale. Dai, ho tirato le fila qua, le somme di tutto quello che avete riportato voi al 331-80-90-101 giocando alla sfida che chiude la settimana del buongiornissimo, quindi il segno più sveglio d'Italia, raccontandomi un po' cosa farete nel weekend. Per alcuni è proprio un weekend di partenza per le ferie ufficiali, tanti in realtà di voi. Vediamo il podio, va? Al terzo posto salutiamo gli amici dello Scorpione, al secondo gli amici dell'Ariete, e quindi al primo posto, per chi ci ha seguito sa già che hanno vinto i Pesci! Ce l'hanno fatta, alla fine hanno staccato gli Ariete in maniera anche proprio prepotente. Sono arrivati un sacco, sentiamone qualcuno che conferma.
1: Buongiornissimo Ricky, ciao. Odette da Ravenna, Odette. Segno dei Pesci.
0: E l'ho detto, ciao. Che avrebbero vinto, l'ho detto, ha vinto i Pesci molto bene. Ci abbiamo anche un pesciolino.
2: Ciao, sono un pesciolone.
0: Ah, un pesciolone.
2: Mattia, e sto andando in Sardegna, dove passerò il weekend e tornerò martedì. Ciao.
0: Dove se ne va un pesciolone in acque splendide come quello della Sardegna. Bene, allora buon weekend a tutti, i vostri progetti vadano a buon fine chiaramente, ci risentiamo per chi resterà e chi se ne andrà per le vacanze lunedì nel buongiornissimo delle 5, mi raccomando, e seguite tutto quello che avviene su R101 come quello che sta per succedere, ovvero la banda di R101 fino alle 9. Grazie a tutti, grazie Edoardo Mondino in regia, buon

0: fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas intanto sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne di origine marocchina per uno sguardo. Sono uomo e musulmano, avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. Attesi 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sull'Autosole si è verificato un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Un altro incidente invece tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione Napoli. Sulla 1 diramazione Roma Sud, code per traffico intenso, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A4 Milano-Brescia, code tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Infine sulla statale 442 di Laconi e di Uras ci sono rallentamenti per lavori in corso tra la statale 128 Centrale Sarda e Nureci. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Banda di R101, siamo noi e siamo pronti anche questa mattina a tenervi compagnia fino alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre nel Morning Show che vi fa stare bene. C'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Buon venerdì. Oh, che bello, oggi si festeggia.
0: Oggi si festeggia il compleanno e lo facciamo subito al nostro Giuseppe Milano in regia.
2: Happy birthday to you.
0: Mi dovresti mettere.
3: È vero.
0: Da parte di Cristiano Minitelli.
4: Auguri al nostro Peppino, stasera faremo saltare il tappo.
1: Quindi lui dice:
4: uccideremo il vitello grasso e faremo saltare il tappo.
1: Perché quando parli di vitello grasso guardi sempre me?
4: Chissà. È così. Cari amici, sono reduce dal concerto di Sclera e basta.
0: Ah, è vero, a San Siro. Com'è ieri hai visto e lo dico, quindi.
4: Sì, perché ieri l'hashtag era babbo e basta. Avevo promesso a mia figlia per la promozione di portarla al concerto. Una bella
0: speravi
4: botta.
0: Venisse bocciata in realtà.
4: No, non è vero, perché poi il macro genere di Sfera è anche un po' il mio preferito, perché il rap italiano mi piace sempre molto, e quindi ero molto curioso di vedere questo grande spettacolo con 50 ballerini, con 40 pezzi, con tanti ospiti, Shiva, Geolier, Elodie, insomma, eccetera. È incredibile il seguito, vedere queste decine di migliaia di persone che sanno tutte le canzoni, si riprendevano rifacendo i balletti con le mosse che lui faceva nel video.
0: Preparati.
1: E perché questi adolescenti quando studiano poi non si ricordano più niente?
0: Una domanda. C'hanno in testa il testo di Sfera e
4: basta.
0: Che
4: mi faccio spesso. Anch'io. Probabilmente hanno parte della RAM già occupata dai testi dei loro beniamini.
0: Lui studia direttamente i personaggi, ce li fa tutti. Chissà se oggi Peppa Pig racconterà della gita della banda di R101 di stasera.
3: Bello.
0: Buongiorno Leonardo Fiasco.
5: Questa cosa la faremo lunedì, perché adesso
0: certo
5: è bello, ma
0: potrei raccontare tutto quello che succederà,
3: cara Peppa, se sopravvivi.
1: Sì, esatto.
0: Non venire tu, fatelo raccontare da remoto.
4: Stasera diventi Peppa Rip.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista dalle 5 con più svegli d'Italia.
3: Buongiorno. La Francia in semifinale, incredibile, inaspettatamente.
0: 2-0.
3: Mbappé.
1: No, non è vero.
3: Ma come va stitta? No, ma stai zitto. È la prima cosa che mi hai detto, Peppino. Non ti farei insultare che è il compleanno.
1: Il campionato va avanti, il fatto che non ci siamo, ormai ce la siamo messa via.
3: Certo.
1: Rimango piacevolmente e meravigliato. Tu pensa, uno deve provare meraviglia per queste cose. Che Parigi non ci sono stati incidenti, che a Parigi non ci sono stati problemi di ordine pubblico.
0: Hanno vinto,
1: però sai, quegli altri hanno perso e sono lì comunque anche
0: beh,
1: loro.
0: Certo,
4: spiegamento
0: sì.
4: di forze.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati a capire così. Che il calcio è uno sport, esatto. Che alla fine dobbiamo viverlo in questo modo.
3: Nuovo motto è Mbappé, Dembélé, semifinale.
6: Vabbè, ragazzi, possiamo dirlo, vince la Francia.
1: Avete
6: dai.
1: Notato come i grandi campioni sbagliano i rigori quest'anno?
4: Sì,
3: sì. Messi.
4: Sì, sì.
0: Anche Leo l'ha detto, ha detto del Giappone,
4: ha detto tutte. Che lo manca lo Zimbabwe, poi ha detto tutte.
0: Questo gufare anche i nostri cugini di tifo calcistico, insomma.
6: Sì. È un attacco troppo forte, diciamoci. Dai,
0: quindi buongiorno al nostro regista festeggiante Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Matteo Torre in produzione, buongiorno a tutti voi. Sono le 7.07. Visto che tanto ormai lo sappiamo che dovreste esservi organizzati, vi chiediamo al 331 80 90 101 che cosa vi fa scegliere il posto dove andate in vacanza.
3: Ah, okay. Mia moglie.
0: Ma lei perché?
1: Non chi vi fa scegliere
0: cosa, ha chi? Scelto il posto.
1: Cioè, quella cosa, quell'attrattiva della località che per voi diventa irrinunciabile.
0: Quel filtro che mettereste sulla ricerca di una vacanza.
4: Esatto. Non c'è il fattore F, purtroppo.
1: Il fattore F, no?
4: No.
3: Beh,
4: no,
3: insomma,
0: per alcuni sicuramente.
4: No, fattore fresco intendevo.
1: Pensavo robe di
4: posto, c'è fresco.
1: Pensavo robe mie di 40 anni fa.
0: Posto fresco è in Norvegia, ma è proprio dai norvegesi che siamo partiti e tra poco ve lo raccontiamo. Prima un po' di bella musica e quindi cosa vi fa o vi ha fatto scegliere il posto dove andate in vacanza?
1: 331 80 90 101.
0: Magari seguire un matrimonio, arriva Bruno Mars.

0: Vogliamo fare un applauso agli sposi.
1: Abbattiamoci
2: le mani.
0: Abbattiamo le mani agli sposi. Sì, io
2: chi è
0: sono
2: che si sposa?
0: Paso nudo. E volevo fare l'applauso a una nuova coppia, al destino che le ha uniti, all'universo che ha fatto il tifo fra loro.
2: E hanno scelto Walter Nudo come
0: sì, testimone, sì. Esatto. Organizzare una bella festa con un barbecue.
3: Bello.
2: Bello, se vuoi, noi stasera siamo in quella direzione.
4: Esatto, sì. Esatto. Ma adesso parliamo di muffa, fumo, puzza, che rumori. È la stanza di Pierluigi Pardo? No, è...
2: È, è
4: l'albergo, l'albergo dove faceva sede la squadra norvegese, che hanno deciso di cambiare perché Haaland e i soci in questo posto non vogliono più stare.
5: Beh, gli ha messo l'albero magico alla ringa.
4: Anche.
5: Che loro in Norvegia.
4: A volte c'erano i complottisti, no, che pensavano che anche l'organizzazione molto spesso tendeva a dare postazioni disturbate, certo, alle apposta, squadre, per cercare di non fargli prendere sonno, farli innervosire.
2: Sì, in maniera tale che poi tifosi delle squadre avversarie,
4: in maniera tale che questo si,
2: rumori
4: si riverberasse poi sulla qualità atletica in campo.
2: Non vale, ecco.
4: Chissà se qualcuno ha remato contro i norvegesi al punto tale esatto, al punto tale da spingerli a cambiare l'albergo di Miami, perché non va bene, troppa muffa, troppo fumo, troppa puzza.
5: E possono andare a Mar-a-Lago
4: anche.
2: Però pare che dovranno pagare loro la differenza per il nuovo albergo, perché quello gli era stato dato. Vabbè, quello, quello che passa il convento.
4: Ma scusa, hanno detto che
5: non ci commuove,
4: hanno detto che sono tutti ricchi, adesso si fanno i occhiosi per un cambio d'albergo. Vabbè, e allora da lì siamo partiti, perché insomma c'è quel posto dove siete sicuri di non prendere fregature.
2: Non ci deve essere la muffa e vabbè, deve ecco, puzzare di fumo, però c'è quella caratteristica
4: che vi spinge a
2: prenotare. Esatto. Non potete evitare di cercare un posto così, come
6: l'acqua cristallina, blu, trasparente, pulita. Infatti quest'anno siamo andati in Sardegna come 2 anni fa. Buongiorno banda, ciao a tutti da Letizia.
2: Ciao,
4: ciao Letizia. Sì. Letizia sceglie la Sardegna per la bellezza delle sue acque,
5: perché ha le acque belle per antonomasia. Ma in verità, e questo ci rallegra molto, la qualità delle acque
4: italiana è molto alta, certo.
5: Migliorata in alcune località, sono le quali magari che non sono le prime che ti vengono in mente quando uno pensa, no?
4: Correggimi se sbaglio, sono le bandiere blu che certificano questo,
5: sì,
4: giusto?
5: Sì, tipo quella del Lambro, ad esempio.
3: Beh, quella più azzurra,
4: sì, ma è diventata blu dopo che è passata da tutto l'arcobaleno.
2: Volendo, anche l'idroscalo non ha fonti di inquinamento, il lago di Milano di fianco.
4: Ah, sì?
5: Beh, infatti.
2: Però infatti la nostra amica non l'ha scelta come meta per le vacanze.
4: No.
2: Avanti.
7: Buongiorno banda.
2: Ciao.
7: Quest'anno in particolare abbiamo scelto le vacanze per cercare di far fare una bella esperienza naturalistica a mio figlio, che compie 9 anni, e andremo a fare un safari in Africa. In generale però di solito scegliamo sempre le mete poco turistiche, ci piace andare in posti dove non troviamo gente che rompe le scatole, in sostanza. Ciao.
2: Okay. Beh, lì ci sta.
5: Avete sentito?
2: I Big Five dovranno vedere.
5: Che curiosità, la signora sentiva la stessa radio che sentivamo noi prima.
4: Sì, è appassionata.
2: Come scegliete le vacanze?

0: sì, certo.
1: Ma chi era la vocetta sulla sigla?
2: Indovina.
3: Era il mio sogno.
0: Ah, perché stai ancora dormendo?
3: No, era il mio... fare quella voce.
1: Buongiorno.
4: Il tuo sogno.
1: Le voci, le mille voci di Leonardo Vianchi.
0: Volete dire?
1: Le vostre voci.
0: Oh,
1: eh sì,
0: mamma
1: Chiara Oak, Summer Edition della banda di R105. Lo facciamo con i tormentoni musicali di sempre. E oggi vi facciamo cantare Vamos alla playa.
4: Oppure c'era la squadra rivale con poi il Vaffa allo stadio, questa cosa diventava, no?
0: Ah sì?
4: Sì.
0: Non me la ricordo mica.
4: Tipo, Paolo Vaffa.
0: Ah, grazie.
4: Capito?
2: Ah, che bella.
0: Così, anche lì ci ha messo il mio nome.
1: Okay. No, c'è un VAR.
4: Capire.
1: Scusate, c'è un VAR. C'è Mi un dicono di aver nominato una radio diversa da questa.
3: Non ci
1: Sono
3: credo.
1: Così messa male stamattina.
2: E noi non ce ne siamo neanche accorti. Tu pensa.
1: Altro, infatti.
3: Siamo riascoltarlo.
0: Ha
3: ora.
0: Detto quello.
2: Ma veramente?
1: No, se no facciamo pubblicità a un'altra radio. Siamo su R101.
4: Beh, è solo noi.
1: Solo qui c'è Chiara Oak.
4: È solo noi e siamo sul canale 67.
1: Beh, 67, sì.
0: Già
1: 67.
0: La nostra trasmissione invita a cambiare canale, quindi tanto valeva fare i nomi.
1: Allora, cantatela come volete. Sarebbe bello, visto che stiamo anche parlando del perché scegliete una meta turistica piuttosto che l'altra. Vamos a... E ci dite dove andate in vacanza.
4: Mamma mia.
0: L'ha appena detto quando prima lui.
4: Mi sveglia, si sveglia autrice dentro. Mi fa paura.
0: Allora, guarda, al di là del ritornello che è facile, se volete si rischia di ripeterlo all'infinito, inventatevi pure anche una mezza strofa.
1: Esatto,
0: a noi
1: vamos a Castiglione della Pescaia.
0: Esatto.
1: Vamos in Capraia.
0: Inventatevi anche una mezza strofa con parole vostre, anche in dialetto se volete. 331 80 90 101. Tra poco il Chiara Oak si canta tutti insieme.
1: Dai,
4: resto
1: a
4: Vicarello.
1: Con Cristiano Militello.
2: Bravo.
1: La banda di R101 tra poco canta insieme a voi con la Chiara Oak Summer Edition Vamos alla Playa su R101, mi raccomando.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: In TV sul canale 67 del digitale terrestre o anche nel vostro telefono, usciamo proprio da lì, scaricatevi l'app per portare R101 ovunque stiate andando.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Cennamo, Cennamo,
0: Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
20: Ho comprato una perla nera.
21: E perché?
20: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
21: E perché?
20: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
22: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
23: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
24: R101 Meteo.
25: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Sole quasi ovunque, con qualche innocuo annuvolamento. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento invece sulle zone montuose della penisola e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico, con isolati temporali sulle zone alpine, sull'Appennino centrale e settentrionale. In serata temporali sparsi su Alpi Appennino settentrionale, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Temperature massime in leggero calo al nord, con poche variazioni altrove, valori quasi ovunque compresi tra 29 e 36 gradi, con punte di 38, venti in generale di debole intensità. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Aia.
0: Un fallo? C'è
1: no.
0: stato.
1: Qualcuno ha chiamato il VAR. Ma.
0: Calcio d'angolo per sì. R101.
2: Andiamo a rivederlo, Fabio.
0: Ah.
2: A risentirlo.
0: Andiamo. Tra l'altro, auguri a Lele Adani oggi. È il suo compleanno.
1: Ah, sì?
2: Grazie. Grazie, un grandissimo percorso.
0: Lo stesso giorno del nostro Giuseppe Milano, che in pochissimi minuti sta riorganizzando tutte le vostre voci per cantare tutti insieme nel Karaoke Summer Edition. Vamos alla playa.
1: Certo.
0: Però sentiamo sto VAR, cosa avrò mai detto?
2: Dai.
0: Karaoke Summer Edition della banda di R105.
1: Hai, hai detto 105.
3: E nessuno la.
1: Sì, siamo così abituati a non darti retta.
3: Esatto.
1: Che non l'abbiamo non notato bene. Subito. Te l'ha fatto. Ci sono guardati Peppino e Scooby-Doo.
0: E
1: ha detto, ma l'ha detto? Sì, l'ha detto. No, sì, l'ha sì. detto. Cosa ha detto? Ha detto questo. No, risentiamolo.
0: Vabbè. Allora, ecco. Facciamo meno 4 e su R101 può partire il Karaoke.
3: Su R101.

0: bravi, bravi.
1: Un bel coretto per fare il controcoro del karaoke, perché qui si canta ogni venerdì. Durante l'anno facciamo una catena di canzoni, vi lasciamo con una parola e cantate tutte quelle che vi vengono in mente con quella determinata parola. D'estate e a Natale cantiamo tutti la stessa canzone, un po' come più classicamente funziona il karaoke.
2: Beh, oggi abbiamo preso quello che è l'inno dell'estate italiana ormai da quando è uscito sto pezzo,
3: no? Da 45 anni, direi.
1: Sì. Mike... Esatto, dall'83.
2: Ma... Esatto, Michael e Johnson prima che si separassero e diventassero Johnson & Johnson, ma poi facevano sciampi.
1: Ecco. Ad oggi mettere delle parole in spagnolo in una canzone tormentone estiva è normale, invece all'epoca fu una scelta controcorrente. Tra l'altro questo è anche diventato l'inno calcistico di una squadra belga.
2: Davvero?
1: E quest'anno sono un po' nel nostro cuore.
2: Sono lanciati i belgi.
1: Dell'Union Saint-Gilloise. Ogni volta che la formazione segna un gol in casa,
2: cantano
1: parte questa, esatto.
2: Ma tu pensa.
1: E questa invece è la versione della banda di RG.

0: Oh.
1: Guarda che calore. Non già faccio più. Un bagno di sudore. Andiamo a lavorare.
0: Bravo.
1: Vamos a Caresto. Vicino a Carimango.
2: Vamos in Croazia.
1: Estamos a la casa, perché non tengo dinero. Canun già faccio più.
3: Vamos a Foce Verde, che se spende poco. Certo l'acqua non è limpida, e non sei manco Puglia.
1: Vamos in Romagna. Vamos in Romagna. A mangiare i tortellini.

0: Radio 105. Oh, mandatela alla playa. Ciao banda.
1: Ciao. Ma che bravi!
2: Meravigliosi, bravissimi.
3: L'ultima era la direttrice di Radio 105.
1: Sì, è Barbara. Ragazzi, ma ci state dando delle soddisfazioni
2: comunque,
1: incredibili.
2: Pazzesche.
4: Vincevamos a Caresto, sì, in provincia di Carimanco.
1: Esatto.
2: Bellissimo.
1: Bravi.
2: Il karaoke Summer Edition con i tormentoni musicali più belli dell'estate italiane.
4: Ecco, lo rifacciamo anche domani?
1: No.
2: No, domani è sabato. Torna venerdì prossimo su R101.
3: Yes.

0: c'è?
1: Allegri.
2: Buongiorno mister.
3: Bello, quando ho cantato questa canzone.
1: L'hai cantata tu?
3: Sì.
1: Ah, non sapevamo.
0: Sapevamo fosse Samurai J.
2: Allora, mister, oggi ci parte un pochino la stupidera, perché siamo particolarmente eccitati, particolarmente felici, perché chi ci ascolta pensa: ma questi non si sopporteranno nemmeno più, no. Si vedono tutti i giorni. E invece non è mica davvero così, perché
4: infatti la frase esatta perché si vedono anche troppo,
2: esatto,
4: tutti i giorni.
2: Perché uno è in onda da Livorno, un altro in onda dal Piemonte, sì. E quindi le occasioni di incontro collettive, quando fisicamente ci siamo tutti, sono davvero un po' pochine. Cristiano è spesso in giro per serate, eccetera, eccetera. Allora capiterà due volte l'anno forse che si riesca a combinare tutti
0: insieme. Sì.
2: E c'è una fortunata coincidenza, perché stasera invece si fa di sboccia. Esatto, e allora ringraziamo, perché saremo anche ospiti, e alla parola ospiti Cristiano si è illuminato.
1: Strano, ovviamente. È la prima volta che viene, esatto. E non tirerà pacco.
4: Ho annullato una serata in Grecia.
2: Esatto. Un gruppo di ascoltatori, amici e gente anche dall'elevato intelletto, sto parlando di Damiano, ecco, e di tutti gli amici degli osservatori della Digital Innovation del Politecnico di Milano. Stasera grigliatona.
4: Sì.
2: E la banda andrà a trovarli, sì, perché ci ascoltano pure, capito?
4: Sono felice di venire dagli amici dello spiccato intelletto, quindi porti noi per abbassare,
2: sì, allora,
4: la
2: ci
4: media.
2: Portano come cartina tornasole della serie. Se non avessimo studiato saremmo diventati qui così. Quindi stasera open bar, open grill, Oppenheimer, perché è giusto per stare in tempo.
3: Bella! Cioè,
4: bella
2: anche quella,
4: è in forma,
2: e allora
4: anche una battuta meravigliosa su Adinolfi, che però è vacante,
1: no,
4: così. Da qualche giorno che nessuno se la prenda.
2: E cosa, la circostanza vuole che oggi sia anche il compleanno di Peppino, quindi si festeggia pure Peppino.
0: Grande Peppo,
2: e c'è
0: Peppi.
2: E c'è un regalo che Chiara ha fatto a Peppino, ma Peppino si rifiuta ad aprire.
4: Perché?
2: Perché non l'ho capito. Adesso lo apro io, ho detto vediamo.
1: C'è tipo un ticchettio.
2: Peppino è
1: no, c'è una sveglia.
2: No, aspetta. La Lonely Planet della Puglia.
0: Della Puglia.
2: A un pugliese.
0: Perché io sono convinta che grazie a quello scoprirà dei posticini che,
2: certo,
0: non ha mai visto nella sua regione.
2: Anche perché non ha ancora imparato a usare il navigatore in macchina.
1: Ma veramente.
2: È andato questa.
4: Vieni.
2: Auguri Peppo, e stasera si festeggia la banda con gli amici del Polimi Milano.
0: E voi invece come scegliete il posto dove andrete in vacanza? Raccontatecelo al 331 80 90 101.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Beh, parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono, è Yomo!
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
9: Anna! Million Dollar Babe! Anna è tornata! Le hit che aspettavi sono finalmente qui! Scegli la tua preferita oppure prendile tutte! Il nuovo album, disponibile ora ovunque!
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
19: Dobbiamo parlare.
20: Lo sapevo.
19: Di questi continui alti e bassi.
20: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
19: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
21: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
22: Le
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
22: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
25: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
26: Ok, e quindi?
25: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
26: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
25: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
27: MG. Find your more.
28: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: piacimento può diventare la canzone estiva che vi fa stare bene. E questa richiesta che è arrivata ci porta indietro di qualche estate per un evergreen che non è mai tramontata.
1: Che bellezza, che bellezza.
2: Cuore 101. Ciao. La canzone estiva che vorrei ascoltare è Sapore di sale di Gino Paoli.
3: Ah, ma oggi siamo proprio in spiaggia. Prima con Vamos alla playa, poi Sapore di sale
0: con Gino Paoli. Estate di qualche tempo fa, 1963. Sapore.

0: 101, la canzone dell'estate che ti fa stare bene. Continuate a proporci la vostra al 331 80 90 101. Tra meno di un'ora toccherà di nuovo a voi. Prima o poi invece qualche giorno di vacanza ve lo farete. Ma come scegliete il luogo dove andare in vacanza? Qual è la caratteristica che deve per forza avere?
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: Andrò in Puglia il 26 di luglio, devo far da cerimoniere ad un matrimonio di un amico e quindi sfrutterò quei giorni per stare anche un po' in vacanza in Puglia, dove ho fatto il militare, ho giocato a calcio, mi sono divertito in quei posti bellissimi dove c'è un mare stupendo. Evviva il matrimonio!
2: Evviva! Evviva il matrimonio, dice anche, capito?
3: Sì.
2: 10 giorni in Puglia, questo chissà come lo, si no, sponda di orecchiette.
3: Durano tanto i matrimoni in Puglia, ma sì, anche i funerali in Iran.
2: Sì,
3: vedo che
2: sì, sì, sì. Una settimana, capito? Certo.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La scelta delle mie vacanze è in funzione del mio cane di 14 anni, per cui un posto al fresco dove si possa andare in bicicletta e addietro attacco il trasportino e lui viene in giro con me, mio marito. La seconda scelta, la seconda...
0: Qual è?
2: Qual è la seconda scelta?
5: Quale sarà la prima scelta?
0: Bisciglia, c'è cioè Filippo Bisciglia, grande successo per Temptation Island, quasi record di ascolti la terza puntata.
2: Non lo vede nessuno, è il programma più visto in Italia.
0: Esatto.
6: No, lo vedono tutti.
2: Poi se gli chiedi vedi Temptation Island, no, certo.
0: Grande. Benvenuti Filippo.
5: A questa nuova puntata di Temptation Island. Giorgia, cosa hai provato quando hai visto Donald filtrare con Vladimir? Ah no, scusate, ho sbagliato scaletta.
6: Però era interessante,
5: volete domani che faccia battutine sulla mia ex o volete che parli delle storie più piccanti?
2: Ma quello che vuoi,
0: ogni tanto ti scappano
3: la tua ex.
5: Pensate, la mia trasmissione è vista ovunque. Ovunque.
0: Ma è vero.
5: Avete visto? Ci sono posti dove le persone si riuniscono davanti ai maxi schermi per vedere Temptation Island.
0: Ma nei ristoranti, cene a tema, Temptation.
2: Certo. Gruppi d'ascolto, certo.
5: Ci sono persone che hanno evitato di guardare Francia-Marocco per guardarsi la replica di Temptation Island.
6: Addirittura.
5: Pensate che a Parigi hanno visto Guccini cambiare canale al maxi schermo in piazza davanti a 5.000 persone prima del gol di Mbappé. Per
0: e
5: mettere Temptation Island.
0: Nessuno
5: ha detto niente. Nessuno ha detto. E chi se ne frega di Mbappé quando ci stanno Samantha ed Eric?
6: Ma infatti.
5: Chi se ne frega di Olisée se c'è Sabrina Bamba e Paolo Dini come tentatore?
2: Ma cosa dici?
0: No,
2: Sabrina
0: no.
2: Bamba.
5: Chi se...
6: Sì, ha detto così.
5: Chi se ne frega di se c'è Dembélé? Se c'è una donna straordinaria che ci prova con Cristiano. Sai come si chiama Cristiano la donna?
3: No.
5: Tegamè.
6: Tegamè.
3: Francese, anche lei.
5: Francese.
6: Bellissimo.
5: Beh, vi terrò aggiornato.
3: Se Filippo, se c'è Beyoncé, ci può essere anche Tegamè, in effetti.
5: Vi terrò aggiornati, ragazzi. Rimarrò con voi questa mattina.
2: Grazie.
0: Fantastico.
2: Ma la domanda che vi voglio fare: dopo tre Dembélé arriva un bamboleio. Dembélé.
0: E c'è la musica qui su R101. Continua con Temper City, Self Aware. E sì, dovete stare attenti perché tra poco c'è il Tortorella Challenge.

0: Self-Aware, Temper City su R101, 7.59 ragazzi, ci siamo pochi secondi al Tortorella Challenge.
1: È necessario?
0: Sì.
2: È necessario, sì.
0: Chiudiamo la settimana a sto punto, no?
2: Sì, chiudiamo e buttiamo la chiave, almeno fino a lunedì, perché Chiara ne avrà pensata un'altra delle sue ed è pronta per sfidare le vostre, che arriveranno sempre massive al 331 80 90 101.
0: No, è che sono un po' triste per le figlie del mio calzolaio, ragazzi. Andranno in vacanza sole solette.
2: Sole solette! La sfida, la battuta più brutta del giorno, non era ancora stato detto, per i più distratti e per quelli a cui,
3: ragazzi,
2: fosse sfuggito.
3: Io ho già dormito poco. E poi mi arriva anche la vangata, sì, nei denti.
0: Vedrai come ti sveglieranno i nostri amici con le peggiori mai sentite in vita loro al 331 80 90 101.
3: E sia.
2: Esatto, 331 80 90 101, l'ha già detto. Due sfere e basta sono quelle di Cristiano. Dopo la battuta di Chiara
3: c'ho anche la maglietta, attenzione perché potrei dire parolacce.
2: Esatto, è quella che avverte.
0: Attenzione perché arriva la
3: multa,
0: esatto,
2: c'è la redazione e poi finalmente il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Intanto le forze ucraine hanno condotto nella notte

0: Una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno 35enne a Loreto, in provincia di Ancona. È stato fermato. A Milano invece un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Taranto, 3 km di coda per incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla A1 verso Napoli, 1 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A14 e il bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per il fondo stradale dissestato tra l'incrocio Pisa, statale 12 della Betone e del Brennero e l'incrocio Pisa Nord A11 Firenze Pisa Nord. Prudenza e buon viaggio.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: è tutto pronto per il Tortorella Challenge. Ci sono gli sfidanti, abbiamo una sigla alternativa per questo momento così simpatico.
1: Esatto, c'è chi dice simpatico come cosa? Sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come il venerdì sera che il tuo capo arriva e ti dice se domani vieni giù a lavorare al sabato mattina e tu devi fare serata con gli amici. Andrea da Cremona.
1: Andrea, no, Andrea, non si fa.
0: Proprio storia di vita vissuta.
1: È uno,
0: mi
1: di
0: sa.
1: È uno di quelli che viene stasera. Allora,
3: reso l'idea.
1: Ne aggiungo uno io, ditemi se vi piace. Simpatico come il corrimano della scala mobile che va più veloce dei gradini.
3: È sempre così.
1: Che tu cominci eretto e finisci steso una volta che sei arrivato. Potrebbe rendere l'idea.
3: Ecco.
1: Ma c'è anche chi canta la sigla.
0: Per me è simpatico come questa piccola amica che ci regala la sigla alternativa, piccolo amico. Così.
4: Per la sigla del Tortorella Challenge.
0: Sì.
4: Tortorella, Tortorella, taratara taratà.
0: Sì.
4: La battuta più brutta è... Eccola qua! Da Michele, ciao!
0: Ciao Michele!
1: Ciao Michele, bravo!
3: Chi siamo noi per giudicare Michele?
0: Ha fatto il suo primo jingle radiofonico.
3: Sì, no,
5: così.
3: Il problema è che poi arrivano le figlie del tuo calzolaio.
0: Poverine,
3: a un certo punto.
0: Ragazzi, me l'hanno raccontato. Faranno le vacanze sole solette.
1: Ah, sole. Chi sono i giudici?
6: Sono io, sono Carlo Conti.
1: Carlo Conti.
0: Callo
1: come per
0: vediamo
1: stare interno.
0: Vediamo chi ci propone Callo. Invece Riccardo Russo.
7: Io sono Callo Verdone, allora.
1: Callo Verdone.
7: Che ci posso venire?
0: È bello anche Callo Verdone, ma dai,
7: sì.
0: Visto che quest'anno...
1: Dove è andato? Cristiano, dove è andato?
0: Il nostro Carlo Conti non farà Sanremo. E stanno iniziando ad arrivare tutte le anticipazioni su quello di De Martino, compresa la reunion dei Maneskin.
7: Ma che ci frega noi,
1: certo.
0: Cristiano che sta ballando,
1: sì,
0: sta...
1: sente la marcetta e si muove a ritmo. Guardatelo, se riuscite, eccolo lì che passa dietro.
0: 67 del digitale terrestre, se no l'immagine, l'immaginario è quello.
3: Tristissima.
1: Quindi quale dei due lo scegliamo dopo?
0: Uno dei due, dai. Adesso valutiamo, faremo le valutazioni. Servirà un giudice per scegliere il giudice.
5: Madonna, che casino.
0: Ciao così. Mancate solo voi al 331 80 90 101 con le vostre battute, le più brutte del giorno, per vincere il Tortorella Challenge.

0: Pink, What About Us? Qua c'è il Tortorella Challenge, cara Pink, tocca.
1: No, no. Scusa Chiara, vogliamo ripetere quello che mi ha detto Paolo?
2: No, no, è fuori onda e lascialo lì.
1: No, no.
0: Io stavo ascoltando gli sfidanti, non lo so.
2: Brava Paolo. Chiara, molto meglio, vai no, con la sigla.
1: Sta esatto. Sfornando delle perle, credibili.
0: Perché sono troppo Radia belle Dinofila, per questo diciamo. Spazio. Perché qua vince la battuta più brutta del giorno e questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
3: Tortorella
4: Zella.
3: È un giochino bazzello dove dice questo è quello e se che la battuta o felicella. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente
4: presta i vadrini ad Adinorfi e pensa li ridia il 40%. Hai capito?
0: È una storia che mi sta a cuore, effettivamente. Beh,
4: sì. Torna. Perché anch'io li avevo prestato.
1: studio la voce di Adinorfi.
5: Dai, studio.
1: Sì, lo faccio domani come
4: giorno. No, sì. lunedì.
0: È per quello che resisti tutte le mattine al Tortorella Challenge.
1: Perché? Scusate.
0: Hai buttato via.
1: Facciamo
0: così.
1: Fare la battuta a Paolo o no?
5: Ma io l'ho detta a voi, mica. È troppo. È politicamente scorretta.
1: Esatto. Falla a te, Cristiano, dai.
4: Quale?
5: La dice
1: quella
5: Cristiano.
1: Detto Paolo.
4: Quale?
5: Quella di
4: Adinorfi. Quella di Adinorfi. L'altro giorno è arrivata la notizia. L'hanno arrestato, no?
0: Ma vorrei dire. I domiciliari.
4: Sì. I domiciliari, come prima misura, gli hanno affibbiato l'hula hoop elettronico. Allora, quindi. Diciamo,
2: però non si può ridere in questo spazio.
0: È vero,
4: diciamo che è una battuta che anni fa avremmo fatto a cuor leggero. Che
2: sì,
4: oggi
2: ma non si può
4: ci
2: fare
4: qualche scrupolo di più, ma non troppi. Abbiamo resistito 3 giorni, poi alla fine si è fatta lo stesso. Ecco, ora l'abbiamo fatta.
2: Torniamo
4: andare.
2: Alla tristezza
0: esatto,
2: ufficiale.
0: Esatto, la tristezza delle figlie del mio calzolaio. Ecco. Che andranno in vacanza sole e solette.
2: Oh, le...
5: aiuto.
0: È
5: aiuto.
0: Tutta un'altra storia questa.
1: Aiuto.
0: Ma arriveranno i nostri amici. Carlo Conti è stato scelto come di gara.
1: Sì, ragazzi, sono pronto. Devo offendere qualche collega?
2: No.
0: Salutaci Leonardo Fiaschi che è lì con te. Beh. E ascolta bene
1: Callo Verdo.
0: Gli sfidanti di oggi, cominciamo così.
6: Fabio dalla provincia di Napoli, congiunto con Dini. Ho aggiornamenti sulle vacanze delle figlie del calzolaio. Alla fine ce ne va una sola perché l'altra è scarpata.
0: Scarpata.
5: Le figlie del calzolaio, ne rimane una perché una è scarpata.
2: Bene.
5: Ok, ma avanti.
0: Ora si canta.
7: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta. Vai. Per il Tortorella Challenge di oggi.
5: Okay.
7: Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? O suole mio.
2: O suole mio.
7: Ciao Piero da Fasano.
0: Ciao Piero
5: Fasano. Fasano, poi adesso che hai la cartina della Puglia mi dici dov'è che vado a trovarlo questo.
4: Okay. Fasano San Romano.
0: Ah, ragazzi, oggi la Puglia è protagonista, andiamo a Polignano.
8: Buongiorno, sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Ciao.
8: Invece sapete cosa fa il mio calzolaio ogni volta che finisce di mangiare?
0: Fa
8: sempre la scarpetta.
0: Certo.
8: Ciao.
5: Allora, Polignano in questi giorni è piena di intellettuali e di autori, perché si parla di libri.
4: Ah,
5: cioè.
4: Beh, sono stato.
0: Vero, le frasi scritte.
4: Sono stato una volta, meraviglia.
5: E tu ci mandi ste schifezze. Ma non ti vergogni? Avanti.
4: C'è qualcuno che esce dalla calzoleria o...
5: Sentiamo.
0: Sì,
4: stamattina.
0: Sì. Andiamo al bar con questa piccola amica.
9: Ciao R101, sono Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
9: Questa battuta per il Tortorella me l'ha consigliata mio papà.
0: Allora.
9: E ha detto che con questa devo vincere per forza. Un signore entra in un caffè. Splash.
0: Non ci credo.
9: Ciao, Sara da Bergamo, potete fare gli auguri a mio papà che oggi è il suo compleanno?
4: No.
9: Ciao.
5: Allora.
0: Allora, di solito sono i genitori che mandano avanti i bambini,
5: appunto.
0: In questo caso è la piccola che manda avanti il papà.
5: È perché se è lui che ha suggerito quella battuta si vergogna.
0: Da tutta la responsabilità.
4: Secondo me se pigli un dizionario e vai a Lemma Barzelletta, come spiegazione c'è questa quella del bar splash.
5: È possibile.
2: Paolo, ma alla grigliata di stasera il nostro vino saprà di tacco?
5: Oh mamma mia.
0: Oh. Abbiamo detto di
2: Speriamo
0: uscire
2: di no.
0: dall'argomento e calzolaio.
2: Appunto. Ah, perché siamo entrati al bar con quella schifezza. È meglio stare in calzoleria.
4: In effetti è vero.
5: Sentite l'ultima.
0: Vai.
10: Ciao banda. Sono Elisa dalla provincia di Lecco. Come si chiama il fratello di Hello Kitty che è sempre malato? Bronchitti. Buona giornata.
2: Bronchitti saluta tanto.
4: Kitty.
1: Però è nuova.
0: Esatto.
4: Se non altro sì.
1: È nuova. La voglia tale e quale.
0: Adesso. Carlo Conti stabilirà il vincitore di oggi.
1: Adesso io prendo 100 a caso da tra i vostri ascoltatori e li farò, tanto ormai quelli tale e quale sono sconosciuti, e adesso prenderò tra i vostri ascoltatori i protagonisti di tale e quale.
2: Dai,
1: beh, lo vogliamo dire?
2: Dai. Sì.
1: And the winner is... Vediamo che scende l'ascensore.
11: Buongiorno Chiara, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge di oggi. Sapete qual è la canzone preferita dei miei stivali? Dai. O suole mio.
0: O suole.
11: Ciao, Piero da Fasano.
4: Piero,
0: o suole mio.
5: Ed era una scarpata in faccia a te.
2: Bravi.
0: Bravi, bravi. Dai. È stato un gran venerdì con il Tortorella Challenge.
5: Che adesso si prende la pausa.
0: Sì, per tutti gli sfidanti che sono finiti nelle botole questa settimana. Vi veniamo a recuperare entro lunedì. Dai, facciamo così.
5: Benissimo.
0: Quando tornerà alle 8 il Tortorella Challenge.
5: E viva!
0: State con noi.

0: questa sera? Noi lo sappiamo.
1: E Baldambembo muto. Perché anche su, anche lui aveva, no? Tu cosa fai stasera?
0: Ripetiamo bene dove sarà la banda di R101 questa
2: ma
0: sera.
2: Ma perché? Ma la volta si può stare tranquilli. Ora vuole convogliare lì la gente.
1: È una cosa privata, dai. È privata però... di ogni pudore.
0: Il grande ritrovo della banda di R101 questa sera. Abbiamo scelto,
1: siamo in campagna, siamo
0: un posto, esatto,
3: in campagna. Ma io venivo in Lombardia.
1: Vabbè.
3: Ma non mi dite cose
0: strane. Da un'altra parte, in realtà.
3: Mi depistate.
0: Voi invece cosa fate quest'estate e come avete scelto il posto in cui andrete in vacanza, cioè quel filtro che mettereste nella ricerca di una località, quella caratteristica che deve assolutamente avere: children friendly,
1: esatto,
0: oppure all'opposto adults only,
1: oppure gli amici di prima che hanno un animale domestico non lo vogliono lasciare a casa e se lo portano con sé, però devono trovare situazioni attrezzate per poterlo accogliere.
0: Cuscino comodo,
1: anche,
0: mi serve solo quello,
1: anche aria condizionata oppure no.
0: 331 80 90 101, come scegliete le vostre vacanze? Vi aspettiamo.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101, non preoccupate, vi ritrovate ogni giorno la puntata intera sulla sezione repliche del nostro sito r101.it.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village, sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
14: E per un giro in scooter al tramonto?
13: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Yeah!

0: 8%.
1: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Ma è Wonderwall che i tifosi inglesi cantano alla fine di ogni partita vinta?
1: Sì, sì. Esatto.
0: Liam degli Oasis, Liam Gallagher, ha detto che in caso di finale dell'Inghilterra in finale andrà allo stadio e la canterà live. Poi bisogna vedere se è una delle sue sparate oppure
1: no.
0: Però l'ha dichiarato su X. Oh, l'anno prossimo vengono in Italia, eh? È ufficiale, due date a Roma per gli Oasis. Sicuramente molti sceglieranno Roma come meta delle vacanze, certo, proprio per vedere uno di questi concerti.
2: E quindi R101, dammi il regalo.
1: Ma scusa, due perché hanno litigato di nuovo, una data fa uno, una data fa l'altro.
0: No, insieme. Allora, due date bastano, sono già abbastanza, okay. Però passeranno anche dall'Italia. Grande news, chissà quanto aspetteranno i fan fuori dal concerto.
1: Siamo in attesa. Sono in attesa anche Sabrina e Tommaso, che scrivono: stiamo andando a fare il controllo di termine gravidanza. Ascoltiamo voi sperando che, ascoltando la voce di Militello, il bambino esca per la disperazione. Immagini, il primo vagito è
0: Che tenero.
1: Poi, in bocca al lupo. Le prerogative imprescindibili che deve avere il vostro posto di vacanza ideale, c'è Guido che dice: le vacanze di settembre devono avere la presenza di un villaggio naturista, con spiaggia naturista, tutto naturista.
2: Ah,
1: ok?
2: È bello.
1: Naturisti per sempre.
0: Bello, come mamma li ha fatti in una spiaggia.
2: Quando uno poi torna a casa, se lo raggomitola e ritorna così.
1: Va bene.
0: Raggomitolamelo, che poi è il modo per del presentarsi.
1: Quiz del procediamo.
0: Esatto, che arriva tra poco dalle 9 su R101, mentre voi continuate a raccontarci la caratteristica che deve avere il luogo delle vostre vacanze.
3: Oh, cara banda di R101.
0: Ciao.
3: O 105, no, 101.
1: No.
3: Io in vacanza quest'anno andrò in Tanzania, fine settembre. Mai fatte le ferie ad agosto. Fine settembre perché mi manca il quinto Big Five, il leopardo. E se non lo vedo quest'anno, mi sa che devo chiudere e dimenticarlo per sempre.
1: No.
3: Buona giornata a tutti.
1: Prova a vivere in Tanzania.
0: Perché è vero, Riccardo Russo sa esattamente quali sono i Big Five da vedere per forza in un tour in Africa, no?
1: Quali sono?
4: Beh, uno è il ghepardo.
1: No,
4: e il rinoceronte. E gli altri quattro.
1: L'impala.
4: Dovevo impalarlo prima perché non
1: il leone, l'elefante. Sì.
4: Solo non si vedono i due leopardi.
1: Lo sapevo.
0: Leone, leopardo, rinoceronte nero, bianco, elefante.
4: Non si vede mai.
0: Bufalo africano.
1: Il bufalo africano.
4: E il dini bergamasco?
1: Non
5: ragazzi,
1: c'è.
5: Il rinoceronte è impossibile.
1: Perché?
5: È quasi impossibile.
0: La nostra amica l'ha visto perché le manca solo il leopardo.
5: Andata allo zoo.
2: Quindi non è più l'era del cinghiale bianco, mi dico.
1: Non è più.
2: No, non capisco. No.
1: Ragazzi, c'è qualcosa di strano a Roma.
4: Okay.
1: Questa è una notizia che c'entra poco con l'argomento, ma che va detta perché questo signore pensava ad essere su Scherzi a parte. Allora, un rispettabilissimo odontoiatra arriva e parcheggia dalle parti in zona, siamo in zona Prati. Parcheggia sulle strisce bianche e quindi tranquillamente lì poteva mettere la sua macchina e andarsene indisturbato a farsi gli affaracci suoi.
2: Sì, non quelle pedonali per attraversare.
1: No, non le strisce pedonali, no, le righe che delimitano il parcheggio.
2: Okay.
1: Ok. Righe bianche, se ne va tranquillo. Torna, le righe sono blu e c'è la multa.
4: No, come?
1: Cioè,
4: di notte?
1: No, che di notte? Allora,
0: di giorno?
1: Sì, nel frattempo scattava questa modifica, sono venuti a ridipingere le linee di blu.
0: Ma
1: non c'era nessun cartello che avvisava, quindi adesso
0: certo,
1: ha ragione, protesterà e probabilmente gliela toglieranno pure. Però tu immagini una candycamera quando ti succedono una roba così, hai capito?
2: Bello.
1: Immagini e poi...
4: Ma gli hanno fatto anche la multa?
1: Certo.
0: La prima volta.
2: Poi il quartiere Prati c'è sia la 7 sia la Rai, quindi era anche facile pensarlo alla candy camera.
1: Vabbè,
2: ma che arriva l'impresa, ritinge le strisce col vigile incorporato.
1: Che ti devo dire?
4: È quello che dico.
2: Ma dimmi tu.
1: È andata così.
0: Quindi state attenti, parcheggiate. Controllate che non arrivi qualcuno con un grande pennello.
2: Questa cosa mi toglie delle certezze.
1: Qualche tempo fa avevamo letto di un tizio che invece dove erano blu le aveva fatte bianche lui.
4: È vero.
1: Per evitare di prendere la multa.
2: Chi è che mi ha fatto la fotocopia di questo meme di Mangia Binari in cui c'è la foto di Adinolfi e la didascalia recita
0: la
2: famiglia. No, ma avete fatto il ciclo stilato del meme quindi la famiglia tradizionale è composta da uomo, donna, Jack 10 e 9.
4: Sì. la scala
1: reale.
4: È ovvio. Eccola. È bellissimo.
0: Continuate a raccontarci perché scegliete il luogo dove andate in vacanza. 331 80 90 101.

101, la banda di R101 in diretta fino alle 9. State continuando a raccontarci come scegliete il luogo dove andrete in vacanza. Tra poco vi raccontiamo cosa potrete leggere sotto l'ombrellone. State con noi, la banda di R101.

0: L'estate è fatta così. Ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire: lo faccio a settembre.
1: Sistemo casa a settembre. Ricomincio ad allenarmi a settembre. Cambio auto a settembre. Ma perché aspettare?
2: Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, vostra da 16.950 euro, con finanziamento scelta Kia, anche GPL.
3: Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: R101. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
0: Volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
13: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
18: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
19: Outmin del 25/3/2026.
20: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
21: Ci sta.
20: Su una grande nave.
21: Ci sta.
20: A un prezzo piccolo.
21: Ci sta anche quello.
22: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
24: La mamma vuole abbracciarti ancora.
25: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
26: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: 28 è venerdì, patti chiari ragazzi, vogliamo un pezzone, uno di quello che volendo, se potete, vi faccio fermare in macchina per potervelo ballare alla stragrande. La canzone dell'estate che vi fa stare bene qual è? Perché no?
1: Ma perché questo?
0: Questa è una bomba musicale, anzi, è una bomba musicale.
1: Ecco, appunto.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, banda di matti.
0: Ciao.
2: Sono Stefano da Genova. Mi piacerebbe tantissimo risentire un pezzo che non si sente quasi mai. La Bamba.
1: Per fortuna.
0: Vai.

0: Los Lobos, la canzone estiva che ci fa stare bene la bamba su R101. 8:51, dopo aver bamboleato insieme, perché da qua che deriva, è l'oscillare la bamba. E come ce la siamo ballata in questo spazio dedicato a voi. Come scegliete le vostre vacanze invece ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
1: Il mio filtro di ricerca, ciao, sono Beatrice.
0: Ciao,
1: il mio filtro di ricerca per le ferie è sempre, sempre un posto dove non ci siano italiani.
0: Ah.
1: Quest'anno Cina, isola della Cina. Per il resto non mi interessa di nulla.
0: Niente, non deve sentir parlare italiano.
2: L'avevo scelto anch'io, poi arrivi te. Proprio per quella stessa ragione.
3: Sì, poi basta andare in un ospedale poi.
0: Ah, l'avevamo annunciato. Allora vi consigliamo i libri da portarvi in vacanza. L'angolo cultura, la banda di R101.
3: Certo, è il Vate che ci illumina nel mare magno dell'editoria da ombrellone.
4: Vater.
3: È lui, è Jenny Fagiano.
4: Vater Rudo.
0: Buongiorno
3: Jenny.
5: Solliti con le vostre gomite. Gomite.
4: Le vostre?
2: I nostri gomiti?
3: Gomite.
5: Siete pronti con i libri che hanno fatto impazzire i nostri ascoltatori?
3: Certamente.
5: Partiamo con uno scrittore miracolato, Michael Puzzo, arrestato, pensate, dopo aver rubato coralli a Sharm el Sheikh e in Belize, e pericolo estremo per le barriere coralline, e dopo aver ballato la bamba davanti al palco di Cristiano Militello.
4: No, che bellezza.
5: Vi farà emozionare con il libro Mezza giornata alle Hawaii.
2: Oh, mezza giornata.
0: Comodo.
4: Sì, due ore, giusto un caffè.
0: Fuori porta.
5: Sì, poi abbiamo John Bastardone.
4: Chi è?
5: Viaggia in Corea del Nord in tutta sicurezza.
4: Oh, ma insomma,
5: potete visitare
0: solo quello, mi sa.
3: Solo andata, mi sa, però.
5: Potrete visitare tutti i posti amati da Kim Jong, tutti i posti visitati da Kim Jong, tutti i posti dove Kim si è tagliato i capelli, il museo di Kim, dove all'interno potete trovare e vedere le foto dove il giovane dittatore è ritratto mentre piange quando Jerry Scotti si commuove.
4: Dai, bello.
5: Tenero. Molto amante lui di Jerry. Satira politica pungente.
4: Il titolo è Sai chi mi saluta.
5: Molto Macron questa battuta. Macron. Alle falde del Kilimanjaro. Allora, ok, pensiamo la grande storia di Coccia di Morto, libro di 14 pagine che vi farà innamorare.
0: Brevissimo.
5: Sandro Sandri e Renato Renaiti, come viaggiare con 15 euro comprando un mappamondo
4: insieme.
5: Per finire abbiamo tre libri al volo. John Pedalata, premio strega comanda color.
0: Bello.
5: Ha fatto innamorare ed eccitare, pensate, Michele Mirabella.
2: Addirittura.
5: Con il suo capolavoro, il libro che nessuno ti farà mai leggere perché spacca i meccanismi, il libro segreto che distrugge il sistema, il libro che ti cambierà il modo di vedere il futuro. Il libro però non è ancora uscito, non usciamo
0: ancora.
4: Aspettiamo, in solida attesa.
5: Poi abbiamo Viaggia con Paolo Brosio, 4 mesi a Međugorje, Lourdes con Paolo, 500 euro compreso il miracolo.
4: Bello.
5: E il libro che ha spalancato le porte al marketing, comprare casa con terrazzino vicino al prossimo concerto di Ultimo.
4: Certo.
0: Grande,
4: certo.
0: Jenny.
4: Quello è bello.
0: Ti sei dimenticato l'unico vero, che è il libro di mio fratello, Guido Tortorella, Artificiale, mi raccomando, bellissimo, da leggere sotto l'ombrello.
2: Ma senza intelligenza.
0: Solo perché quest'anno non è uscito il libro di Cristiano Militello.
3: Naturalmente.
5: Abbiamo una rubrichetta sui mondiali.
3: Io e Guido.
5: Rubrichetta.
0: Ehi, gli aneddoti mondiali.
4: Poi sono.
3: Dunque, cari amici, allora, Leo Messi, 40 secondi. Leo Messi ha allargato, insomma, l'elenco dei suoi bersagli, perché pensate, Leo Messi nella sua carriera ha segnato con le quattro new entry di questo mondiale a 45 nazioni diverse, tra cui non c'è l'Italia, per fortuna.
4: Non andiamo apposta noi per non fargli fare quel record.
3: Esatto. Invece veniamo a Papa Gueye, chi è costui? È un calciatore senegalese che per ora ha scoccato il tiro più potente del mondiale.
2: Wow.
3: Una salamella che andava a 137 km all'ora.
2: Pensa ad essere in barriera a beccarla tra gli zebedei, una roba così.
4: La famosa papagna.
3: Non mi ci fare pensare. Sì. Vi do altri due dati al volissimo su due giocatori belgi. Si dice?
2: Chi?
3: Belghi. Ok, uno è Tielemans, che è un centrocampista che ha corso, per ora è quello che ha percorso la distanza maggiore di tutti gli atleti del mondiale.
0: Cosa fa il test di Cooper lui? Non gioca.
3: 61 chilometri ha fatto, perché oramai sono dei mezzofondisti, ma non è il belga che ha corso di più in una singola partita.
2: Non è Tinselman, non è quello lì.
3: No, c'è Timothy Castagne, ok, un giocatore autunnale prevalentemente, sì, che ha fatto registrare il primato in una singola partita, ha corso 16 km e mezzo, siamo a livelli
2: mamma mia,
3: mezzofondisti.
2: Si corre di più perché durano un quarto in più queste partite,
4: vero,
2: quindi evidentemente anche quello conta.
3: Così,

0: Yes. Grazie ancora, tanti auguri a Giuseppe Milano in regia.
1: Auguri,
0: tempo. Edoardo Mondino, buongiorno e buon weekend a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Ora procediamo, arriva Fernando Proce.
2: E dai.
0: Da Recale con furore, ciao a tutti, ciao. Buon weekend.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele potrebbe unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi all'Iran, ma attende il via libera di Donald Trump. Tel Aviv intanto condivide con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi. Secondo i media iraniani, oltre 40 milioni di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre di 6 giorni per l'Ayatollah Ali Khamenei. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano, invece, un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza di 23 anni di origine marocchina per uno sguardo. «Sono uomo e musulmano», avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in Piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 11 le persone morte nell'incendio a Los Gallardos in Almeria. Le autorità hanno rivisto al ribasso di una persona il bilancio delle vittime rispetto alle prime ore del mattino. Diversi corpi sono stati ritrovati all'interno di veicoli carbonizzati. Circa 1000 persone sono state evacuate. Si tratta dell'incendio più devastante finora nella regione andalusa. Sale a 3.889 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del Venezuela. Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi. Le Nazioni Unite stimano che possono essere fino a 50.000. I mondiali di calcio. La Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio. Tennis. Oggi a Wimbledon si giocano le semifinali. Ferri contro Zverev alle 14.30 e dopo le 16 Sinner-Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 13 verso Padova, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Monselice e Terme Euganee. Sulla A14 verso Taranto, 3 chilometri di coda per incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla statale 3 via Flaminia, rallentamenti per lavori all'incrocio variante Sant'Eraclio e Foligno verso l'incrocio Fano, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: visto l'orario, Proce, butta la pasta!
1: Sì!
2: Dai, dai, dai, dai, che calda, è calda, è calda!
3: Dai, che venerdì! Sul pedale procediamo!
4: Bene, si incomincia bene la giornata. 3 ore di viaggio e 3 ore di procediamo, che almeno ci scassa la ci fa compagnia.
2: La nicchia.

0: faticosamente trascinandoci finalmente ad un prefestivo
1: da Urlo.
0: Buongiorno a tutti, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: 30 gradi dell'area più calda d'Italia stamattina, una giornata che toccherà delle punte esagerate fin sopra i 40 gradi, ed era previsto questo weekend particolarmente infuocato. Dicevo, la terra più calda, l'area più calda è il Salento, dando un'occhiata alle temperature. Non fate brutta figura nemmeno voi a Milano, voglio dire, con un bel 27 gradi alle 9:09. Dai, no, Aldo, buongiorno al caporedattore Aldo
2: buongiorno
0: Preda.
2: Buongiorno Fernando, sì, fa calduccio anche a Milano.
0: E vi è andata bene perché ieri sera ha perso il Marocco. Se avesse vinto, cioè, avrebbero dato fuoco.
2: Città, ferro e
0: adesso
2: fuoco.
0: Non per di, dovrebbero calmarsi un po', perché il calcio è un po' gioia, ste robe. Non si fanno ste cose. Ho visto delle immagini a
2: Parigi,
0: Torino.
2: A Parigi hanno festeggiato comunque i francesi, senza creare particolari disordini. Hanno festeggiato con ordine.
0: Si deve far così. Io ero preoccupato per la mia zona, Porta Venezia, che è frequentatissima, cioè storicamente posto di nordafricani, oltre che insomma di bella gente, c'è una bella integrazione fin da tempo. Beh, insomma, mi hanno chiamato quelli dell'antifurto, sai, ci sono i furti, gli antifurti, le videosorveglianze, mi hanno detto non c'è effrazione, non c'è stata effrazione.
1: Bello.
0: Ma c'è stata un'ondata che ha fatto partire, e sono i marocchini che stanno dietro casa, insomma, li salutiamo. Fuori dai mondiali, avanti la Francia, cosa ci aspetta in questo weekend? Adesso com'è il quadro, Aldo? Dai, che parlo
2: il quadro, la Francia è la prima semifinalista e aspetta l'avversaria dalla gara di questa sera tra Belgio e Spagna. Poi domani ci sarà un interessantissimo Norvegia-Inghilterra, poi nella notte tra domenica e lunedì Argentina-Svizzera chiuderà i quarti.
0: Bene, siamo alla fine, Belletri. Sei contenta? Così ci togliamo questo pallone dalle...
1: Ma io sono sul tennis in questo periodo. I mondiali non ci siamo, non li seguo.
0: Cosa succede lì? Ho sentito di Cobolli che...
1: È uscito Cobolli. Oggi ci sono le semifinali, quindi Sinner con Djokovic e Zverev con Ferri.
0: Sentila lei come è tirata dentro dal tennis, chi l'avrebbe mai detto? Buongiorno regina, una botta ai nostri imparagonabili, su dai che cominciamo, dai facciamo il sommario, dai. Allora, senti, salutiamo la banda. Ho sentito la canzone che ti fa stare bene nella banda, la Bamba di Los Lobos. Io vorrei stare un pochino sul Sud America. È possibile che nessuno mi chieda per la canzone che ti fa stare bene?
1: Tu sei sempre
0: un
1: là
0: Gypsy
1: con la
0: Kings.
1: Testa.
0: Sono lì ormai, anche le temperature. Magari ce lo fa dal vivo la signora.

0: Procediamo avanti tutta.
1: Però se era possibile oggi procedere in maniera un po' più tranquilla senza scassare troppo la nicchia, grazie.
2: No, buongiorno ragazzi, vi siete dimenticati la MotoGP che l'Aprilia vince sempre, Made in Italy e la Formula 1.
3: Stai scherzando?
2: Kimi Antonelli.
3: Ma stai scherzando? Ma noi abbiamo già subito pronto un servizio sulla MotoGP, la nostra esperta di MotoGP, Regina Saraiva. Agevoliamo subito il servizio perché andiamo di corsa stamattina. Prego, Regina.
4: Buongiorno, imparagonabili. Benvenuti su R101.
3: Innanzitutto, cosa vuol dire GP? GP, GP, MotoGP.
4: MotoGP vuol dire grandi partenza. No, grande partenza.
5: Bollino rosso sulle autostrade.
4: Bollino sì,
6: rosso sulle autostrade. Beh, comunque devono partire per brava, raggiungere
4: sabato,
6: quel traguardo.
4: Allora, innanzitutto partirà sabato. Sabato e non è oggi che è venerdì.
3: A che ora?
4: Caro mio, alle 15 e alle gara domenica alle 14. 14.
3: Ok.
4: Ok.
5: Quindi la gara è domenica, non sabato.
3: È già tanto se parla, altrimenti dovrebbe esprimersi a gesti. Con questo caldo, va bene, se vi interessa qualche altro sport, la nostra giornalista Regina Saraiva è in grado di approfondire tutto quanto. Veniamo alla musica, dicevo, dei Gypsy Kings. Lei è in grado, le chiedo, mi dica anche di no, e se non è in grado, di farmi un live di un pezzo dei Gypsy Kings?
4: Sono
3: tanti,
5: ma quelli sono in 15, sono lei da sola.
6: Sono 15
5: chitarre.
4: Dai. No, ce la faccio, amici. Per voi sì.
3: Tipo un Jobby Jobba?
4: Sì, sì. Non mi credi?
5: Col battito anche delle mani a tempo?
4: Sì,
3: delle mani, sai tutto? Sentiamo, prova un attimo.
4: Jobba! Cara mia, che te che romance, Jobby Jobba.
3: Roba sua. Perfetto, raggiunga pure i musicisti, prepari, lo facciamo alle 10-11 minuti live, se siete in zona centro, cuore di Milano, ventricolo di Milano, potete assistere live ad uno spettacolo molto veloce, un paio di minuti a gratis di Regina Saraiva. Tornando noi, apriamo la borsa, ultima seduta della settimana, caporedattore.
5: Leggermente positiva, più 0,21%.
3: Ieri è stata una giornata di ottimo recupero, però voglio dire, arrivano notizie che fanno vedere un pochino i futures delle borse in generale, anche quelle americane, in negativo, perché chiuso di nuovo Hormuz e lo stretto, per cui si paventa nuovamente la restrizione, la solita storia, insomma, che conoscete bene, di petrolio e tutto il resto, corretto?
5: Gas, petrolio, sì, stanno già aumentando gas e petrolio, anche se arrivano notizie contrastanti, perché alcune petroliere starebbero passando, ma per la gran parte del traffico lo stretto è chiuso.
3: Poi andiamo, anche di un attentato rivelato dai servizi segreti israeliani, di un presunto, di un'organizzazione, di un attentato per eliminare Trump da parte dell'Iran. È vera questa roba? È una fake?
5: Beh, una rivelazione del New York Times, che ha scritto che i servizi segreti israeliani avrebbero allertato l'intelligence americana per questo piano segreto degli iraniani per uccidere Donald Trump.
3: Vabbè, finito Ankara, come regalo, avevi sentito, gli ha regalato una pistola, cioè un buon auspicio, non un fiore, una rosa, anche alla Meloni gli ha regalato questa pistola, che è stata subito, ci ha tenuto a sottolineare, protocollata. Che senso ha? Cioè, qual è il senso di questo regalo da parte del padrone di casa?
5: Il senso, cioè, che è un regalo che ha messo in imbarazzo tutti i leader presenti al vertice della NATO, un revolver con 6 colpi in canna, regalato a tutti i leader che hanno partecipato. Quello è.
3: Ma carica gli ha regalato, è matto. No, dai, anche carica. Pensavo un monile, una roba così.
5: No,
3: e dice
5: è un
3: carica
5: pistolone
3: con 6
5: vero,
3: colpi in canna.
5: Con 6 colpi.
3: Un pistolone. Vabbè, pistoloni, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Oggi dovete dare il meglio di voi stessi, tirando fuori delle robe da schiaffeggiare l'FM, con un vocale al 331 8090. Belletri
6: 101,
7: procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo nell'Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
10: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cosa stai pensando, piccola? Cosa ti viene in mente con una canzone del genere?
1: Un ex amore.
0: Sta tornando qualche la Peppa, qualche ostacolino del corazon. Vabbè,
1: sì.
0: Noi abbiamo il momento in cui, se magari sta canzone ha stimolato qualche pensiero, qualche anche un momento di nostalgia. Noi abbiamo il momento di Con tanto amore, 10:45. Si tinge tutto di rosso fuoco della nostra intimità, delle cose che vogliamo anche condividere con gli altri, anche perché poi magari qualcuno ci fa anche un commento, magari si ritrova anche in altre storie, perché son quelle, insomma, che riguardano un po' tutti. Quindi la canzone ti fa stare bene, Con tanto amore, 10:45. Se volete condividere con noi qualche dedica, qualche pensiero per qualcuno, mandate un vocale a questo numero:
2: 331 80 90 101.
3: Ciao a tutti, mi chiamo bella. Benedetta, ho 5 anni e ascolto il Procediamo.
1: Grazie,
0: piccola Benedetta. Aldo, capisci, questa ha 5 anni, questa bambina, noi dovremmo portarla almeno fino all'altare, per dire, fino almeno agli studi, all'università. Quindi ci tocca stare quanto per far, ne ha 5 regina, però la portiamo fino a 23 anni. Quanti anni ci tocca stare ancora qui la mattina a Roma?
1: Sentiamo,
0: dai,
1: sì,
0: è facile. Dai.
1: 23 anni, l'ha appena detto. Però no,
4: se ne ha 5 adesso.
1: Sì, 23 più 5 è 28. 28 anni.
0: 28 anni.
1: Aiuto.
0: Questa è la matematica. Questa è matematica brasiliana.
5: Matematica all'incontrario.
0: Quindi dai, regina, che lo sai.
4: Adesso
0: dai,
4: ne ha 5. Dobbiamo arrivare ai suoi 23.
0: Ne ha 5. Per arrivare,
4: quindi ne
0: 23,
4: mancano.
0: Quanti?
1: Ma è semplice, ragazzi. 18.
4: Ah, bene.
0: Oh, ce l'abbiamo fatta.
6: Benvenuti. Canzoni intense per amore eterno. Noi ci vediamo, R101, canale 66.
4: Tutto in linea.
5: Cazzo, ha detto all'eterno riposo.
0: Eterno riposo, dona loro, signore, splendida essere luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cosa ha detto? Cazzo. Oh mamma, tutti stamattina.
7: Venerdì 10 luglio 2026, Sante Rufina e seconda. E
4: vero.
7: Ricordate, come diceva il mio amico Lucio Anneo Seneca, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Ciao.
0: Cos'è che ha detto? Non esiste vento. Certo, sotto dove andare stai lì.
4: Poi il suo amico.
0: Vabbè,
4: Seneca.
0: Seneca, grande Seneca. Allora, tutti presi da ste armi, da questo regalo, intervengono tanti. Allora, noi abbiamo 16.000 pezzi, noi come Italia, che sono rimasti dalla Seconda Guerra Mondiale, che sono in vendita il 27 di questo mese. Dove? Ma dove?
5: Ma noi
0: e poi,
5: chi poi?
0: Tutti. Noi che non lo so, perché non si, ma leggo tanti sorpresi anche da sta roba, no? Perché il presidente Erdogan alla fine di questo summit, no? Il G7 era
5: vertice
0: oggi 20,
5: della NATO, cos'era? Vertice della NATO.
0: Della NATO, nessun G7 o G20. Vertice della NATO ha dato questa roba in regalo che ha messo in imbarazzo tutti i capi di Stato, cioè una pistola. Vabbè, fin qua è una pistola, magari è una pistola o un oggetto d'arte anche, no? Cioè magari e invece è una pistola funzionante.
5: Sì, un cofanetto in cui si vede questo revolver a canna lunga con 6 proiettili incastonati in questo cofanetto e un biglietto d'augurio da parte del presidente Erdogan.
0: Non in canna,
5: tu mi hai detto
0: in canna.
5: Beh, cioè, però insomma lì
0: così,
5: i proiettili sono lì, non è che non,
4: vabbè,
5: si, non
4: il passo
5: ci sono.
4: È breve.
0: Beh, dai. Allora, torno un secondino poi sui mondiali e poi andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Perché ho detto, insomma, che l'Italia, Milano in particolare, è scampata, insomma, questa notte particolarmente rovente, perché erano pronti i tifosi del Marocco a festeggiare. Mi hanno detto una cosa che ho detto fuori luogo e poco rispettosa. Ragazzi, ci sono dei video che riguardano Torino o altre città, laddove la presenza, con tutto il rispetto, ne parlo proprio amichevolmente, noi abbiamo, io sono molto amico di tanti marocchini, ci sono i tifosi, gli ultra del Marocco sono veramente da tenere a bada, le cose vanno dette in maniera chiara, senza aizzare.
5: Comunque,
0: senza,
4: ma gli ultra in generale, di qualsiasi
1: infatti
4: squadra o
0: sì,
4: nazione,
0: sì, ma i marocchini sono particolari.
5: Comunque,
0: cioè,
5: i tifosi,
0: capito,
5: del Marocco
0: voglia
5: hanno
0: di riscatto, tutto quello che vuoi, scusando. cosa dici?
5: Non to- che la scorsa notte, ieri sera a Torino, i tifosi del Marocco hanno comunque festeggiato con fuochi d'artificio e fumogeni, perché evidentemente avendoli già comprati hanno voluto comunque usarli.
0: Tu dici diamoli fuoco lo stesso, non sono non si sono comportati tanto bene. Cosa vanno dette? Anche quando lo fanno gli italiani, anche tra gli ultra italiani, come diceva Velletti. Andiamo che tardi, andiamo che
2: procediamo.
0: Tardi.
2: Procediamo! Procediamo!

0: pa pa pa pere pe. Chiaro?
1: Chiaro!
2: Perfetto!
0: Dai, una delle canzoni carine dell'estate. Allora, se vi interessa, poi andiamo velocemente. Adesso non so a chi interessa, ma vendono questi fucili italiani della Seconda Guerra Mondiale, modello Beretta MAB 38, e li vendono perché sono di proprietà della Marina Militare nelle caserme di La Spezia e Taranto il 27 di questo mese. Pare ci sia nastro, se vi interessa. Vuoi un fucile, vedetri?
2: No, per niente.
0: Io vuoi regalare. Vabbè, te l'ho detto, torniamo subito.
3: Vuoi passare una bella mattinata senza pensieri, in allegria? E allora ascolta R101. Procediamo dalle 9.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
7: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
8: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
9: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
15: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: La spesa intelligente!
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Oggi puntata papapapa per pe. Allora, abbiamo la ruota, la prima ruota di stamattina. Allora, porca miseria, raga. Vi avevo chiesto un pochino di Sud America, ne vedo poco di Sud America, ma in compenso, urca miseria, dei pezzoni, tutta roba tua, molta roba tua, regina, tutta roba.
1: Vedo.
0: Beh, un buon 50% anni 90. Vogliamo sentirla, 7 le canzoni selezionate tra tante individuate dai nostri imparagonabili e legate ai 7 colori della ruota. Prego.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, procediamo. Fernà, vabbè, l'hai chiesta e ti accontento. Per la canzone, okay, che ti fa stare bene, Bambolero Gypsy King, se la metti, se esce, prendo la chitarra e la suono anche io.
0: La canta la signora, la canta
4: canzone
0: del
4: viola.
5: Ciao pazzeschi, no. Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa stare bene questa mattina, proporrei Supernature di DJ Serrone.
4: Canzone blu.
6: Ciao Fernà e a tutta la community. Ciao, sono Rosario. Mi farebbe più molto piacere sentire una bella canzone di Galimba de Luna di Tony Esposito.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno, procediamo. Sono la Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi, legata a uno splendido ricordo estivo da bambina, è di Moricante con Yeke Yeke.
7: Sì.
4: Canzone rossa.
9: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone estiva che mi farebbe stare bene oggi è Skatman World di Skatman.
7: Wow. Canzone fucsia.
10: Buongiorno Fernando Pantaleo, e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't Leave Me This Way di Thelma Houston.
4: Canzone gialla.
11: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene, Give It Up della Casey and the Sunshine Band.
0: Bella. Ah sì, è stata l'ultima realizzazione della Casey and the Sunshine Band, tirata per i capelli, proprio è la peggiore di tutte. Chi vuoi mettere a mio boogeyman? C'ho quei pezzoni belli. Allora, vuoi un Moricante? Accennamene un pochino, per favore, Imperatrice, com'è il Moricante?
12: Sentite, il succulo marumbia.
0: Dai, che gira trovate bene. Voi no, scusate, perché io le cose ogni tanto devo dirle. Trovatemi un'altra radio, un altro format, primo che rompe la nicchia come questo, secondo che ha una cantante che ti accenna tutto. Mi accenni Scatman John per un attimo, per favore, per
13: un jukebox vivente.
0: Vivente, gira bella di zio. Allora, ma anche un Gypsy King, anche un Serrone, sono tutte belle. L'azzurra, sempre quella, sì.
4: Canzone blu.
6: Ciao Fernà e a tutta la community. Ciao, sono Rosario. Mi farebbe più molto piacere sentire una bella canzone di Galimba de Luna di Tony Esposito.
0: Bella. Questa la sai fare, eh? No, l'hai fatta dal vivo settimana scorsa.
1: Sì.
0: E introducila allora dal vivo. Ti ricordi? Ti ricordi?
1: No, ladies and gentlemen.
0: No, Don l'inizio Esposito. Della canzone, non le disegnate, la canzone.
12: Galimba de Luna.
0: Eh?

0: Buongiorno, vorrei informarvi che Tony Esposito sarà ospite lunedì prossimo per la festa patronale della Santissima Madonna dello Serpento a Barletta. Anche tu hai partecipato, regina, un paio di anni fa, mi pare, vero?
1: È vero, è vero.
2: Anche tu alla festa patronale della Santissima, non ho capito che Santissima era. Lo puoi rimettere, Santissima...
1: Dello Sterpeto e San Ruggero. Si esibirà in un omaggio a Pino Daniele.
3: Che bello.
2: Troppo, capito? E tu hai fatto la festa patronale di Barletta, regina. Ma questo l'ha messo nel curriculum.
3: Mica
2: la festa patronale di, che ne so io, di Barletta.
3: Un bacio, cittadina, amici.
2: Città importante. Tony Esposito, c'è la parte che fa baradumba, che l'avete tagliata, che è la parte più bella. Non l'hai tagliata, quando l'hai fatta dal vivo l'hai tagliata. Bene, era la canzone che ti fa stare bene. A me farebbe stare bene un bella bollicina quest'ora. È venerdì, ragazzi, bisogna festeggiare un pochino, no? Abbiamo fatto una settimanina per bene. No, che dici, Belletri?
1: Certo, ciao. Io sono
2: anche
1: sempre
2: se
1: per un venerdì.
2: Beverdì, devo dire, Aldo, che sono in calo i consumi di vino soprattutto, anzi si abbassano anche i prezzi. Ma perché questo? Perché non si vendono?
4: Perché non si vendono? Si consuma sempre meno, stanno cambiando le abitudini. C'è più consapevolezza da parte dei giovani che bevono meno, ma soprattutto i produttori di vino, i giovani, secondo loro, i giovani stanno perdendo la cultura del bere vino a tavola e questo li sposta purtroppo verso i superalcolici, che sono ancora più pericolosi del vino dal
2: Marcello,
4: punto di vista
2: l'altro giorno
4: della salute.
2: Ho visto un meme sul social che diceva: tutti a parlare male dell'alcol, e quando stavi male chi ti aiutava? L'insalata.
1: Vabbè, ma con moderazione.
3: Sempre moderazione.
2: Vabbè. Allora, ci affidiamo all'amore. Tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene, come vi ho accennato anche velocemente prima, è dedicata all'amore, ai vostri pensieri, alle vostre gioie, alle vostre riflessioni che magari volete condividere, volete allargare, volete condividere con qualcun altro. Fatelo pure, noi siamo ben lieti di ascoltare le vostre storie, i vostri stati d'animo e di darvi la possibilità di scegliere la vostra canzone d'amore. Quindi una canzone d'amore che vi faccia stare bene con una dedica ed un vocale. Ora, a questo numero.
5: 331 80 90 101.
6: Croce, ero al telefono col mio fidanzato, ma gli ho detto di aspettare un attimo per ascoltare questa stupida

0: dell'altro giorno, ancora di martedì, ce l'avete?
1: Era
0: Sì.
1: Dai, Sabri.
0: Sì, vabbè. No, vabbè, ormai siete arrivate così. Avete già spremuto tutto quello che c'era da spremere durante la settimana. È già tanto avervi qui, vi ringrazio.
1: Grazie a te.
0: Vi ringrazio veramente. Guardate invece quel santuomo di Aldo Preda che è sempre sul pezzo, non gliene scappa una, che sia buona, che sia brutta. Ora è il tuo momento, Aldo, buona o brutta?
2: È brutta, brutta. Vai, purtroppo, perché sta assumendo i contorni di una vera e propria tragedia, l'incendio che sta devastando una zona boschiva ma anche turistica a Los Gallardos, nella regione spagnola dell'Andalusia. Le vittime confermate al momento sono 11, tra cui 4 di nazionalità britannica, tutte persone rimaste intrappolate tra le fiamme mentre cercavano di fuggire in auto. Il bilancio però potrebbe aumentare in maniera drammatica, perché poco fa, in un'intervista alla radio spagnola Cadena Ser, il governatore dell'Andalusia ha dichiarato che 19 persone risultano ancora disperse. In un comunicato della Casa Reale spagnola questa mattina, i reali di Spagna, Felipe VI e Letizia, si dicono profondamente sconvolti da questa tragedia. Esprimiamo, scrivono loro, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie e ai cari delle persone decedute, nonché a tutte le persone colpite, e aggiorneremo durante la mattinata su questo gravissimo incendio.
0: Allora, veniamo in Italia, leggo qua, almeno voi parlatene, sono 2 settimane che la Valsesia, Piemonte, è invasa da incendi e nessuno ne parla. Di notte l'aria è irrespirabile, di giorno ci sono i nostri eroi che con Canadair ed elicotteri, pompieri, volontari cercano di spegnere i vari fuochi. Voglio attraverso di voi ringraziare questi angeli. Salutiamo qui quella di cui faceva riferimento Aldo, una situazione ben più grave. Grazie Aldo, a dopo.
3: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: continuiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Ciao Fernando, ciao a tutti. E niente, mi ricollego al messaggio dell'ascoltatrice che parlava degli incendi in Val di Sesia e degli eroi vigili del fuoco e volontari che si stanno adoperando per spegnerlo. Ecco, io sono, lavoro in ambito sanitario e anche noi siamo stati chiamati eroi durante il Covid oppure durante la fase emergenziale di qualsiasi natura essa sia. Poi però purtroppo, specialmente a livello istituzionale, ci si dimentica di queste figure, specialmente in per quanto riguarda la retribuzione, che non è mai tanta rispetto a quello che facciamo, rispetto a quello che offriamo, ma soprattutto rispetto al rischio che corriamo ogni volta che arriva la chiamata, perché volenti o nolenti, quando arriva la chiamata si parte senza vedere nulla. Un abbraccio, buona giornata a tutti. Mio.
2: Assolutamente vero.
3: Ciao. Se vale qualcosa, noi insomma abbiamo molta considerazione e molta gratitudine. A proposito di gratitudine, leggo: vi sarei grato se faceste gli auguri a mia moglie Claudia, che oggi compie 50 anni, fa l'infermiera ed è in vacanza a Gerba. Lui e Chinello Andrea di San Benedetto del Tronto, dice, la bufala è la 2, cioè che è in vacanza a Gerba e fa l'infermiera. E quindi salutiamo anche gli operatori sanitari e buon compleanno. Fatemi augurare un buon inizio di settimana. Tu dirai, come? È venerdì, però un buon inizio di settimana. Chi ci ascolta è in replica tra domenica e lunedì, perché la puntata di oggi andrà in replica tra domenica e lunedì.
4: Ma scusate, l'oroscopo che fine ha fatto? Dica.
3: Ma cosa vuoi, l'oroscopo di venerdì ormai è andata la settimana.
2: E ma invece poi sai tutto cosa bene c'è? A tutti, dai.
4: È vero.
3: Va benissimo, ritorna prepotente dopo un giorno di pausa.

0: Si torna all'antico, per dire, si torna all'artigianalità, alle cose fatte in casa, dove, come dire, di manufattura originale. Oh, allora ritorna in cos'è di Regina Sarai. Test psicoattitudinale per capire se nel weekend, cioè se siamo pronti ad affrontarlo nella maniera più opportuna. Prego.
1: Cos'è 2026 venerdì? Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Cos'è?
0: Cos'ha?
2: Aspetta.
0: Puoi farlo in italiano, per favore, Regina?
1: Certo,
0: sforzati,
1: caro.
0: Allora.
1: Sorry.
0: Posso
1: cambiare le cose in ogni circostanza.
3: Circostanza.
0: Vabbè, lì abbiamo capito. Posso cambiare le cose in ogni circostanza. E che testa è? Però non stiamo lì subito a criticare, eh? Capiamo un attimo. Veletri, ti vedo, insomma,
3: riaggomitolamelo.
0: Sì. Ecco,
3: no, direi scocciata.
0: Sembri schifata. Perché?
2: Seccata,
0: perché?
2: È seccata.
3: Allora io dico,
0: cerca
3: il destino.
0: Di abbracciare.
3: No,
2: io
3: amore,
2: avrei detto il destino.
3: No. Non mi copiare, Aldo.
0: Posso cambiare un attimo, imparagonabili voi da casa. 331 80 90.
3: No,
2: tempo.
0: 331 80 90. Ma un attimo,
3: risposta,
0: fai ricordare
3: attuale,
0: il codice.
3: Il clima. No.
0: Mamma mia. 331, sono tre ore che dico. 331 80 90 101. 331 80 90.
4: Ce l'ho fatta. Il temporale.
3: No,
2: cellulare.
0: Il temporale. Attenzione, non andate a googolare, a cercare su Google l'intelligenza artificiale.
3: Ma non si trovano tanto quelli di Regina.
0: Perché? Ci hai capito? Allora, posso. Potete rispondere anche dal mare, ok? Dai lidi, di tutti questi posti qua, così ci fate sentire anche un po' il mood vacanziero di questo venerdì mattina. C'è tanta gente. 331.
5: Dica. Il genio della lampada.
3: No, tesoro.
2: Ah, bella la risposta.
0: 331 80 90 101. Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Era il destino, no?
3: No.
0: Perché nel destino è segnato tutto.
3: No.
2: Riagomitolamelo. Il mago.
0: Sentiamo il caporedo.
3: No, Aldo.
4: Il conto corrente.
3: No.
0: Quello, posso cambiare le cose in ogni circostanza. Ti arriva in faccia una milionata così croccante.
4: Una scelta.
0: Dica.
3: No, cara.
0: Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Allora facciamo una cosa, vi lascio un pochino riflettere. Però un'indicazione
4: L'atteggiamento.
3: Dica. No, cara.
0: L'atteggiamento. Posso cambiare le cose in ogni circostanza, però devi dare una delimitazione, capito? Ci devi, cioè, lo devi inserire. È un uomo, è una cosa, è cosa? Ci puoi.
1: Però se aiuto così adesso indovineranno subito.
3: Ma non aiutare.
0: Se aiuta adesso non. Va bene, va bene. Allora facciamo
5: Donald Trump.
3: No.
0: Beh, non è che proprio
4: Benalotto.
3: No, tesoro.
0: Ma è una roba fortuita?
1: Beh, allora, sapendo che è italiano, che ho io, diciamo che è così così. Fortuita cosa significa?
2: Ecco, lì volevo arrivare.
3: Beh, però ha fatto una missione, di solito no. Brava Regina,
0: casuale,
3: umile.
0: Casuale, è casuale, in una situazione, uno stato casuale, manco casuale.
1: Sì, capisci? Sì, può essere casuale, sì.
0: Può essere casuale, no, vabbè. Allora, ci riflettiamo un attimo. Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Cos'è?
4: Dai, amici.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua!
7: Scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
17: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
0: La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
23: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
24: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
23: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
25: R101 Meteo.
26: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Sole quasi ovunque, con qualche innocuo annuvolamento. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento invece sulle zone montuose della penisola e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico, con isolati temporali sulle zone alpine e sull'Appennino centrale e settentrionale. In serata temporali sparsi su Alpi, Appennino settentrionale, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Temperature massime in leggero calo al nord, con poche variazioni altrove, valori quasi ovunque compresi tra 29 e 36 gradi, con punte di 38, venti in generale di debole intensità. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: distanza di anni è sempre carina questa canzone.
1: Grazie, vero, che dai, ci regalate dai sempre della musica bella, che ci regala delle emozioni indimenticabili.
2: Dai,
1: ciao a tutti.
2: Smettetela. Quanti anni ha questa, vedete, questa canzone della signora Rossi di Valeria?
3: Ma
2: Rossi,
3: credo 25 dai anni forse, sarà
2: ma
3: del
2: non
3: 2000.
2: Scherzare. Ma no, non scherzare, di sarà più di qualche anno fa, dai. Di
4: qualche
2: 20
4: anno
2: anni,
4: fa, poi... 30 secondo me.
3: Del 2001,
4: me,
3: quindi 25 anni esatto.
2: Cioè, ormai è nella categoria sapore di sale e sapore di mare. Aiaiaia. Allora vi leggo una cosa e poi andiamo con il live. Preparati regina, perché tra un po' si okay canta dal vivo. Allora ragazzi cari, scrive Francesco da Pordenone, procediamo, è ormai prossimo alla pausa estiva e io ho tanto piacere ad esprimervi il mio apprezzamento perché il programma non è mai rimasto uguale a se stesso. Negli anni sono stati inseriti momenti di intrattenimento nuovi, altri sono stati accantonati, adesso avete anche introdotto una sorta di momento di commozione che in una conduzione simpatica e leggera come la vostra assume comunque un significato di gran valore. Il divertimento, la tenerezza, la riflessione, il disgusto, la contentezza sono tutte emozioni della vita e voi riuscite spesso a concentrarle nelle tre ore del mattino. Vi mando un abbraccio affettuoso. Soprattutto direi
4: il disgusto,
2: io il disgusto.
4: Esatto.
3: Grazie a Francesco da Pordenone.
2: Sul disgusto.
4: Il disgusto non
2: adesso,
4: era voluto però.
2: A proposito del disgusto, regina è di fuori.
5: Regina di fuori. Regina vai fuori.
2: Guarda, guardate come corrono. No, vabbè. Cioè, io credo che il 67... aveva un momento televisivo nel mattino, adesso non per fare quelli che non portano alcol, no, ma il livello è ineguagliabile perché nessuno avrebbe il coraggio di fare queste atrocità. Allora, no, perché lui dice conduzione simpatica e leggera come la vostra sono il significato di gran valore, il divertimento, la tenerezza, la riflessione, il disgusto.
4: E beh, allora è bello che venga è utilizzata la parola disgusto per fare un complimento.
2: Esatto. Allora sentiamo la signora dal vivo nel cuore della capitale morale ed economica del paese, cioè Milano. La signora canta un omaggio proprio per augurarvi un buon weekend, una canzone del ritmo estivo no, non è sudamericano perché non sono spagnoli, però insomma quel mood lì, avete capito. Canta Jobi, Jobba, accompagnata dai suoi musicisti dal vivo, in radio e in televisione, la signora Regina Saraiva.

0: No, c'è poco da ridere qua.
1: Innamorato.
0: Il livello è altissimo.
1: Triste e solo.
0: Non calare, regina, non calare.
1: Giopi, giopa, cada dia io te quiero más. Giopi, giopi,
0: cacatua, giopi, giopa,
1: cada dia io te quiero más.
0: Cagami, soprattutto quando fa sto tremolio,
2: esatto.
0: Sta roba
2: andalusa vera,
0: mamma mia, veramente. Tu cos'hai nel sangue?
1: Tanta roba. Acqua.
0: La cantante, la cantante non deve rispondere al conduttore durante l'esibizione. Le regole, ricordiamocele.

0: Facciamo un altro Kagami che lo basso, Kagami che lo basso e poi andiamo, dai.
1: Vai.
0: Dai.
2: Choppy, choppa, cada dia io toccherò ma. Choppy, choppy, choppy, choppa, cada dia io toccherò ma. Choppy, choppy, choppy, choppa, cada dia io toccherò ma.
0: Bravissima. Reggie, brava, brava, brava, brava. Non ti meritano. Stasera sta signora qua canta spezzano albanese in Calabria, in provincia di Cosenza, in piazza. Voglio il sold out, voglio migliaia. Anzi, mi preparate per favore uno striscione? Poi mi dite quello che avete speso. Uno striscione gigantesco. Capito che deve abbracciare tutta la piazza, che diavoli, non può dire.
1: Strano che con tutti questi lamenti non abbiano chiamato il 118.
3: No, tracce di sangue nell'alcol.
4: No. Cioè, sembrava una colica.
0: Che amico del Chiero la

0: Spezzano Albanese, la, il luogo del concerto della mia cantante.
1: No, è proprio quello, ha detto Regina.
2: Aspetta,
0: non
2: ragazzi,
0: è Spezzano Albanese, è Spezzano della Sila.
2: Ah, della Sila, della Sila.
0: Della Sila, ok? Perché sono due paesi diversi, quindi Spezzano della Sila. Super concertone gratis in piazza. Concertone, mo, non si fa.
2: È un concerto,
0: si può. È un concetto. Allora, attenzione, c'ho la mia, un'altra mia cantante preferita che torna con una canzone nuova e con Manu Chao. La cantante è Karol G. E la nuova canzone che ascoltiamo ora, figliole, si chiama Viajando por el Mundo.
3: Procediamo!
4: Disco nuovo!
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi, per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
9: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
10: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita
11: oppure prendile tutte.
10: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame?
14: Mac.
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Finalmente è iniziata l'estate.
16: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
15: Ah sì?
16: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
15: Hai ragione.
16: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
17: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus.
18: Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.

0: 100%.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro dà, il muro prende.
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
9: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: fossi spiaggiata.
1: J'adore la mer.
0: Allora, senti, mi chiedono, poi arriviamo all'amore, che l'amore è cosa seria, ma per fare quell'interpretazione tremante con quel tremolio c'è una tecnica?
1: Sì ragazzi, però dovete prima scaldare la ugola, ok?
2: Pasambuga la però.
1: Ecco, la ugola.
0: E poi scaldano e poi cosa fa? Cosa e bisogna
1: poi,
0: fare?
1: E poi dovete fare...
0: Vedi, è quella sorta, hai capito Aldo? Quel, cioè chi lo fa in Italia? Albano? Chi altri lo fa? Un po' Gigi D'Alessio ci prova, ma non è proprio roba sua. Mm-hmm. Bella sta roba qua.
1: Grazie.
0: Potresti buttarti di là,
1: Mi butto di là allora, vai.
0: Dai. Allora, veniamo all'amore con tanto amore. Sono le 10.50, questa è R101 in radio e in televisione, sul canale 67, collegati tra il Salento e Milano. Ora lo spazio in cui scegliete una canzone d'amore e manifestate, insomma, il vostro affetto, il vostro amore, la vostra gratitudine a qualcuno a cui tenete. Sentiamo.
3: Buongiorno, mi chiamo Anna Rita e vorrei dedicare alla mia dolcissima e bellissima amichetta Arianna la canzone di Ultimo, Romantica, e dirle che le voglio un mondo di bene. Buona giornata.
4: Buongiorno carissimi di R101, io sono Dino da Taranto e la canzone che mi fa stare bene è Against All Odds, 1984, Phil Collins, e la dedico al mio amore Francesca. Buon lavoro a tutti!
5: Ciao R101, come sta? Tutto bene? Mi fate molto bene, compagnia tutto. Quando sono a casa da solo e metto la vostra musica ad alto volume. Vorrei dedicare una canzone a una persona speciale, che sarebbe i Romantici, Tommaso Paradiso. Ciao!
6: Buongiorno Fernando, per la canzone tema amore vorrei dedicare a tutti coloro che aspettano, attendono e sognano un vero amore, una vera relazione sentimentale, qualcosa di vero, la canzone In Dreams di Ray Orbison. Ciao!
7: Io vorrei dedicare la canzone di Berlino 84, Milano Avellino, a mio marito Antonio, con cui sto insieme e ho due figli. Grazie!
8: Ciao, sono Francesca, la canzone d'amore di oggi la dedico a voi perché può sembrare una cosa banale, ma non lo è affatto. Siete davvero la mia compagnia quotidiana e siete davvero bravi e fantastici. Io vi auguro davvero il meglio. E la canzone che mi farebbe stare bene, appunto, per questa dedica è Simply the Best di Tina Turner. Siete voi il meglio per me. Ciao!
9: Ciao! Io vorrei dedicare la canzone di Jovanotti a te, ai miei nipoti, tutti e tre, dal più piccolo al più grande, perché da che sono nati ho ricominciato a vivere e grazie a loro, quindi a ognuno di loro, a te, grazie.
10: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande

0: per fortuna delle belle dediche dove oggi che è venerdì non si è pianto, comunque sempre belle.
1: Oh, oggi siamo stati sull'affetto puro, sull'amore, qualunque cosa insomma che venga dal cuore che vi faccia sentire bene, perché poi chi le riceve sempre che, come ricevere dei fiori, Regina, perché non mi mandi ogni tanto dei fiori,
2: ma nel tuo compleanno
1: dei pensieri
2: te li ho mandati.
1: Tu ce l'hai questo atteggiamento, Regina è molto carina da questo punto di vista, sempre pensieri per tutti. C'è un caso altro da fare la giornata. No, per cui manda baci, cuori.
3: Beh, ma potrebbe non mandarcene,
2: vero Sabri?
1: Brava, vanno coltivate certe cose. Allora, se sentite di voler bene in particolar modo, di essere grati a qualcuno che vi è vicino a questo periodo, che vi sta dando un sostegno, che vi sta dando sollievo, se avete qualche problemuccio che è pesante, lo volete rendere più leggero condividendolo con qualcuno di noi, insomma, fatelo adesso, mandate un vocale, poi la prossima settimana ce ne occuperemo. Scegliete una bella canzone d'amore e lasciate la vostra riflessione, la vostra dedica con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Ora veniamo alla prossima canzone che ti fa stare bene, che deve contenere un termine del testo di Jovanotti di A te, Belletri.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Vado avanti?
1: No, è bellino però questo testo, veramente vero.
3: Molto bello, sì.
1: Fatti complimenti a Jovanotti. No, l'avevo già individuato in realtà, è sei, ok?
3: Ok.
1: Il termine è sei.
3: Tipo sei.
1: No, sei è numero.
3: Ah, okay.
1: O comunque ci potrebbe mettere anche sei numero. Sei come essere.
5: Ah,
1: quindi,
5: come essere.
1: Come you are, ce ne sono tantissime. You are the best thing. You are, tu sei quello che, ce ne sono un miliardo. Una, te ne viene qualcuna in italiano? Sei.
3: Sì, tu sei quello che voglio, sottotono.
1: Sotto, ma ce ne sono tantissime. C'era anche un pezzo, Aldo se lo ricorda perché era compagno di scuola di Gianni Bella, era proprio, si chiamava Sei, no?
5: Sei.
1: Sì. Sei quello che sei nei pensieri miei.
3: Ma in tutte le canzoni sei.
1: Vabbè, allora il termine sei nel testo, nel titolo della prossima canzone ti fa stare bene. 331 80 90
4: 101.
6: Anche d'estate noi

0: 80 90 101.
1: Ora veniamo alla prossima canzone che ti fa stare bene, che deve contenere un termine del testo di Jovanotti di A te. Belletri.
0: A te che sei l'unica al mondo.

0: dirmi, piccole? No, eh?
1: No. Grazie.
2: No, ciao, scusate, Fernando, anzi, buongiorno a tutto l'equipe.
0: Buongiorno, amico mio.
2: Un saluto da Barletta, qui oggi è festa, è festa padronale. Saluti a Regina, bene. Bamba, tutti quanti, la redazione. Buongiorno a tutti, ciao Fernando.
0: Buongiorno, amico mio. Ciao caro, non è Bamba, è Bambi. Vabbè. Stavo guardando un po' di temperature, no? Perché ieri ho sentito Mazzoli, abbiamo in mente di gemellarci. Lui viene a trasmettere da qui, l'ho invitato, e lui mi ha invitato a trasmettere da lì. Però stavo guardando le temperature, Raqqa e Miami.
3: Allora, sono uguali.
1: Dove ti conviene stare?
0: Sono uguali. Cioè, una volta uno diceva: no, ma a New York non ci può andare, fa troppo caldo. Ma caldo cosa? Fa più caldo qua che a New York, almeno in questo periodo stavo guardando, perché sta per arrivare proprio in queste ore la terza ondata qui da noi, no, Aldo? Domani sarà l'apice.
3: Dal weekend pare. E poi tutta la prossima settimana.
0: Ok, dammi un secondo che torno da te, allora ti dico. Miami oggi la temperatura è da 27, è le minime che fottono un po', che sono troppo alte di là. 27, ma anche qui non si scherza, 27 massimo 33, 27-33 anche domani, 27-34, e lì, siamo lì, New York ha anche la stessa temperatura. Va bene, ci ho detto, parliamo di soldi. Aldo.
3: Sì, prima di parlare di soldi, una notizia che è appena arrivata: il presidente Mattarella è arrivato poco fa al Bosco delle Querce a Seveso, in provincia di Monza, per prendere parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale dell'ICMESA del 10 luglio del 76, quando da questa azienda chimica si sprigionò una nube tossica di diossina. Parliamo di stipendi e di pensioni, perché è stato presentato in Parlamento il rapporto annuale dell'Istituto di Previdenza Italiano, dell'INPS. L'occupazione è ai massimi storici, ma è aumentata soprattutto nel settore dei servizi, dove il lavoro è più intermittente, i contratti sono a termine e i salari sono troppo bassi e inadeguati. Questo, secondo l'INPS, innesca una spirale pericolosa per il futuro, perché con i salari bassi anche i contributi versati sono minori e questi contributi produrranno pensioni più basse. Nel 2025, per i 21 milioni di lavoratori dipendenti, lo stipendio medio annuo è stato di 27.000 euro. Questa media nasconde però delle oscillazioni piuttosto importanti. Si va dai 41.000 euro dei lavoratori a tempo pieno ai 19.000 euro di quelli impiegati part-time. E c'è una curiosità in questo rapporto legata anche allo smart working, che secondo l'INPS avrebbe favorito la scelta delle donne di avere più figli.
0: Eh beh, perché sei a casa, no? Voglio dire, sei più tranquillo. Non è che poi pensare di fare dei figli c'è proprio l'atto su un posto di lavoro. Oddio, capita anche, no?
3: Però, ma potrebbe, insomma, capitare. Non dovrebbe, ma potrebbe.
0: Va bene, a proposito di questo gemellaggio Miami-Raqqa, ovviamente io vi porto a Miami, ragazzi.
1: Ah,
0: cioè,
1: grazie.
4: A spese tue?
0: Anche Aldo, sempre lì pensi, mamma mia, c'hai sti soldi sempre, se troviamo,
3: è un gemellaggio,
1: non è che costa 2 lire,
0: è un gemellaggio. Mazzoli viene e porta i cani, io, insomma,
1: bene.
4: Capito?
1: No,
0: ognuno porta i propri affetti, in questo senso. Mamma mia, okay. Che carattere che avete. Chiusura estiva.
5: Grazie Aldo Preda, oh oh oh.
6: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: procediamo.
1: Regina, sei bellissima e ti vedo dimagrita. Sei veramente bella.
2: Grazie.
3: Buongiorno ragazzi, eravamo più contenti quando stavamo stavamo andando
4: stavo
3: al mare.
4: Ieri stavo meglio.
3: Stiamo tornando
5: non
3: da
5: Milano,
4: dalla caldera.
3: Ciao, buona giornata, ci fate compagnia fino a Milano. Grazie.
6: Ma la domanda che mi pongo ad ogni fine puntata che vi ascolto e la domanda che vi vorrei porgere: ma voi da 1 a 10 quanto vi divertite?
2: Tanto 11.
5: Se 11, guardate le vostre facce, che voi non vi vedete, io vi vedo da qui. Ma stamattina c'è una leggera euforia data dal prefestivo
0: da Urlo.
5: Ora attenzione, 11:13, sono le 4:13 dell'alba di una nuova settimana per chi ci ascolta in replica. Ora abbiamo avremo due cose, sono sempre indeciso, io ho una bella ricerca di Aldo Preda, ma ho ancora in ballo il cos'è il test psicattitudinale. Facciamo la sorte, fai test o proce? Dai, vediamo un attimo cosa facciamo, cosa vuoi fare?
2: Via la
5: Aldo,
2: monetina.
5: Cosa faresti?
7: Beh, io risolverei
5: solo banconote da 500.
7: Cos'è del venerdì?
5: Il cos'è? Ah, non hai voglia della ricerca?
7: No, non è che non voglio rimanere.

0: Attitudinale del procediamo. Allora, di venerdì, per capire, importante, fondamentale, ragazzi, non si scherza con i test, insomma, perché da quello capiamo se siamo veloci, lucidi, capito? Lo devi essere per forza, ti muovi, spostamenti, vai in posti nuovi. E allora, lo verifichiamo attraverso questo test psicattitudinale artigianale.
1: Cos'è? 2026 è venerdì. Posso cambiare le cose in ogni circostanza.
0: Ok. Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Cos'è? Chi sono?
2: Riagomitolamelo la dissenteria. Okay.
3: No.
0: No.
3: Beh, la giornata della cambia. No. Riagomitolamelo. Io dico la fortuna. No, amore?
0: Brava! La fortuna, certo, ci sta. Sono proprio curioso di sapere che cos'è. Aldo, mi aspetto da te tantissimo.
4: Riagomitolamelo. Io stesso.
3: No, però bellissima risposta.
0: Dai, bella!
5: Riagomitolamelo. Ciao, bambolotti. La fantasia.
3: No.
0: Bambolotta non è la fantasia, è il tempo. Cosa dicono altro? Il meteo.
3: No.
0: Posso cambiare le cose in ogni circostanza o no? Ah vabbè, 331 80 90 101, verificatevi, fate anche voi il test. Ancora il tempo, non è il tempo. Attenzione, attenzione, forse ha partorito, Aldo. Sentiamo.
4: L'umore.
3: No, caro.
4: No.
0: Non è male questa. Stai sparando una via
6: la l'altra. Mente!
3: Bravissima!
4: La mente!
0: Ma cosa
3: brava
0: dici? Se la mente mente, dai! No. È già nella parola,
3: No, allora io ho un'obiezione. La mente resta sempre la stessa. Sono i pensieri che attraversano la mente che possono essere cambiati.
0: Cara, tu sei capisco cintura nera di obiezioni, sei l'obiezione
3: vostro onore
0: ambulante.
3: Con la mente è importante.
0: Vabbè,
3: puoi cambiare qualsiasi
0: posso
3: cosa.
0: Posso cambiare le cose in ogni circostanza.
3: Sì, la mente.
0: Beh, cioè,
3: io mi
0: non
3: lamento.
0: È propriamente non è propriamente
4: la mente.
0: Però se
4: no,
0: tu vai davanti
4: volontà,
0: ad un giudizio in un tribunale, alla fine con un buon avvocato te ne esci, perché la mente può
4: buono,
0: cambiare.
4: Però.
3: Ma deve svenire il giudice.
0: Dai, adesso non mettetemela in croce quella donna lì. Dai, va bene, anche se la mente mente. Andiamo che è tardi.
3: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce
8: su R101.

0: sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga sotto costo a soli 1199 euro, disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
15: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: MG. Find your more.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
0: Voce generata in AI.
21: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
22: Kia. Movement that inspires.
23: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
24: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Insuperabile Giuri duetta con Regina o viceversa.
1: Un duo.
2: Un minuto resta, un minuto per poterti dire
1: love you.
0: Ma perché non hai duettato in maniera...
3: Perché non si ricordava il testo.
0: Esatto, era lì che leccava il microfono. Era lì che al microfono, ma non sentivo l'audio. Insuperabile Giuli. Salutate Giuliano.
3: Insuperabile
0: Giuliano,
3: Regina,
0: che verrà a trovarci. Verrà a trovarci. Se riesce a trovare un buco nel tour, verrà.
3: Speriamo.
0: Qui nella nostra postazione. Ma sì, certo, Marcello sta dicendo: in Puglia un buco lo troviamo a tutti. Questa era una frase.
3: No, una campagna.
0: Questa era una frase del presidente Vendola di Niki. Salutate anche
3: Niki!
0: Salutiamo tutti. Stamattina. E poi saluto anche chi lavora invece. Buongiorno ragazzi, non riesco a interagire con voi tramite vocale per motivi di lavoro, faccio la call, mi fate tantissima compagnia, vi ringrazio per i bei momenti che mi fate trascorrere. Un abbraccio, Maria.
3: Prego,
0: fare.
4: Grazie.
0: Non vedo il resto del vocale, fammi vedere le cose vanno fatte bene. Sì, Marinella. Ora attenzione, pochi minuti per la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti fare altro. Prego, sigla!
5: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti fare Aldo.
6: Aldo.
0: Allora Aldo, in cui vorresti fare Aldo, esatto. Giusto per legarci ai Negramaro, abbiamo meno di tre minuti, solo meno.
6: Perfetto.
0: Di tre minuti.
6: La fonte. Prego, la fonte è un articolo del sito Donna Moderna, scritto dalla giornalista Maria Elena Viola, e in questo articolo ci si interroga sulle vacanze dei single, perché l'estate è un periodo un po' particolare per chi è single per forza o per scelta. E allora, quando arriva il periodo
0: altri.
6: Delle vacanze, i single, piuttosto che accodarsi e andare in vacanza con amici che sono in coppia, oppure vacanze in famiglia, e finire per sentirsi di troppo, decidono di partire da soli, meglio soli che male accompagnati, anche perché l'estate è il momento migliore per fare nuovi incontri, per coltivare una passione, per ritagliarsi spazi soltanto per sé. In Italia abbiamo 9 milioni di single stimati, e la partenza da soli per le vacanze è una tendenza che sta prendendo piede anche per chi è in coppia e non è single, soprattutto donne che scelgono, anche se hanno un compagno, un marito, una famiglia, dei figli, scelgono sempre di più di partire da sole per ritagliarsi un po' di spazio soltanto per sé e disintossicarsi, tra virgolette, da quelli
0: bello.
6: Che sono i loro impegni.
0: Certo, ma anche perché vuoi mettere da soli, faccio veloce, tu sei da solo, decidi a che ora mangiare, cosa fare, brigare,
6: certo,
0: se stai facendo
6: non devi
0: un tragitto,
6: rendere conto a nessuno.
0: Vuoi cambiare. Esatto, capito? Ed è quella la libertà della vacanza. Tu dici, vabbè, se tutti dovessero seguire questa regola, insomma, nessuno viverebbe in coppia. Però un conto, sai, l'estate, se vuoi vivere appieno quell'esperienza, almeno parlo per esperienza personale, da soli è...
6: E poi sei in vacanza, se hai voglia improvvisamente di compagnia,
0: certo.
6: La trovi.
4: Infatti.
0: Esatto,
3: come no?
0: Poi, esatto, c'è anche quella possibilità, ma io proprio quella cosa non la scarto ormai, parlo proprio di scelte, capito? Stai andando in un posto e dici, sai cos'è? Mi fermo, vado in un altro. Invece se sei con la compagna devi chiedere, fare, brigare, ma no, pim pum pam. Andiamo!

0: coro, uno almeno.
1: Maledetto
0: fatto bene,
1: me.
0: Dai.
2: Maledetto me.
0: Oh, finalmente ho dovuto tirarvelo con le pinze. Uno coro. Va bene, si parlava prima, faccio velocemente, di vacanze in solitario che le preferiscono, anzi, insomma, danno una certa importanza anche chi è in coppia. Io sto trascorrendo 10 giorni di vacanza in solitario con la mia bicicletta nei dintorni di Follonica. Tra mare ed escursioni è bellissimo. Poi ho viaggiato da solo in mezzo mondo, America, Europa, Asia, ovunque, e non cambierei mai con un viaggio di coppia o di gruppo, neanche sotto tortura. Sensazione di libertà che si trova stando in un posto straniero, lontano, da soli, è imparagonabile.
3: Buongiorno.
0: Così
3: a tutti, ciao belli. Sono nonno Gianni D, della provincia di Ferrara. Carissimi, allora, una mia modestissima considerazione: chi va in vacanza da sola o da solo in coppia, io non voglio fare dell'ironia spicciola, ma vanno per trombare, che disintossicare. Ma per favore,
0: Aldo.
1: Ma
0: Aldo,
1: non è,
0: il nonno
1: non
0: dice questo,
1: ma non è una regola.
0: Non tutti, ma quasi forse. Salutiamo il nonno, salutiamo tutti. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, con il termine 6 nel titolo, nel testo ci sono le canzoni bellissime.
4: Ma quanto siete belli stamattina.
5: Mi hanno detto che ci siete voi sul canale 67. Un motivo in più per non comprare la

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
11: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
20: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
22: Il muro da...
2: Il muro prende.
21: Con Max Giusti.
2: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
21: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
22: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
23: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
24: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
25: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
24: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
26: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Vai regina, ma vai,
1: vai regina, vai.
2: Come va? Casa.
1: Non lo so, vado io.
3: Vado in Calabria.
1: No, poverina. Sai che la ricerca di Aldo ha attecchito tantissimo, perché molti intervengono. Vacanza di coppia è doppia spesa e metà divertimento, lo dice una donna, Patrizia da Brescia. E poi c'è un'altra signora, faccio velocissimo. La mia vacanza è proprio quella di cui parlavate. 6 giorni da sola, senza figli, compagno, routine massacrante, eccetera. E dice di essere stata sempre corteggiata, ma sempre declinato. Quindi non è come diceva il nostro amico che l'obiettivo è quello di storie di sesso, storie così en passant. Anche ci sta tutto, però molti preferiscono veramente ritrovare se stessi. Ora la ruota!
4: Sì, che ruota!
1: Che ruota! Allora, ruota della musica di Procediamo, legata ai 7 colori della ruota, quindi 7 canzoni. Il termine che devono contenere è 6 nel titolo, nel testo, in italiano o in inglese. Sono veramente belle tutte. Eccole.
5: Canzone verde.
6: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene con il termine 6 non può essere che la canzone di Alan Sorrenti. Tu sei l'unica donna per me.
7: Canzone viola.
8: Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, Nilvia Martini e la canzone con la parola 6, Denise Alessandria, ciao.
9: Canzone blu.
10: Buongiorno, sei bellissima, di Loredana Bertè.
11: Canzone azzurra.
12: La canzone che mi fa stare bene con la parola 6, Sei nell'anima, di Gianna Nannini, una bella scossa e passiamo pure questa ennesima giornata di gran caldo.
13: Canzone rossa. Dai.
14: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire You Are the First, You Are the Last, per il Barry White vero, non quello del Salento.
13: Canzone fucsia.
15: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene, You Are My World, Common Arts, ciao.
16: Canzone gialla.
17: Imparagonabili, buongiorno, sono Eloisia. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola 6 vorrei ascoltare la grandissima Eterna Mina con Che Cosa Sei, Che Cosa Sei,
1: Che Cosa Sei,
17: Che Cosa Sei.
1: Bravi, bravi, bravi. Ma
3: belle
1: a proposito
3: tutte.
1: Scusa, ma la nostra canzone dell'estate oggi non passa?
18: E
1: ma
18: oggi
1: siete
18: ci
1: impazziti?
18: Un po' di riposo.
1: Ma siete impazziti? È il powerone dell'estate.
3: Passerà nelle
1: bene,
3: prossime
1: allora.
3: Ore.
1: Allora. No, deve passare adesso. Se no la canta Regina da fuori, dalla fontana.
3: Sì, eh?
1: Gira la ruota, per favore, Regi, gira, piccola, gira.
18: Io vorrei un bel
1: fucsia. Sono tutte belle, dai. Ma io un Barry White me lo farei. Gialla.
16: Canzone gialla.
17: Imparagonabili, buongiorno, sono Eloisia. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola 6 vorrei ascoltare la grandissima Eterna Mina con Che Cosa Sei, Che Cosa Sei, Che Cosa Sei.
1: No, vabbè. Insuperabile.
19: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
5: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
19: Non vorrei parlare.
5: Cosa sei?
19: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
5: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
19: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
5: Proprio mai.
19: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: classico insuperabile. Se tu durante la serata, se vuoi smorzare, cambiare, fa bene, una canzone del genere, bellissima.
1: Splendida.
0: Parole e parole. Era con il termine 6, la canzone che è venuta fuori tra tantissime indicazioni. Tra un'ora, come è nostra abitudine qui su R101 in radio e in TV, c'è la canzone che ti fa stare bene. Mandate la vostra con un vocale a questo numero:
2: 331 80 90 101.
0: Ora, velocemente, la canzone che porta bene. Questa dovete sentirla tutti almeno una volta al giorno. Non è che ve lo diciamo così, eh?
1: Lo dice
0: tante
1: il medico
0: volte noi facciamo
3: è vero.
0: No, dico è così, perché tante volte accade. Questa è per voi.
4: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'. Vieni vicino, non pensare adesso, no.

0: ma già d'inverno siete belli, belli, belli, ma d'estate abbronzati siete più fighi degli Avenger.
1: Lascio fuori tutto il mondo.

estate 2026 al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il suono.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Mi fa sempre ridere il finale di questa canzone che abbiamo fatto per voi, il nostro regalino. Per l'estate dobbiamo fare una versione in spagnolo perché me la porto a Medellin.
3: Oh yeah.
2: La metto a tutto volume in piazza Fernando Bottero. E voilà! Chiudiamo la puntata, ragazzi. Mi mancherete. Sai cosa facciamo, Aldo? Facciamo una videochiamata.
3: Oh.
4: Va bene, dai, volentieri. Chiamo io o chiami tu?
2: Facciamoci. Chiama tu, dai.
4: No, chiama tu, dai.
2: Allora, grazie a tutti, grazie per aver condiviso con noi questa settimana, le mattine di queste calde giornate. Lo rifaremo ancora la prossima settimana con tanto piacere. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
5: Canepan.
2: Chi ha diretto l'orchestra?
5: Marcello Zoara.
2: Il caporedattore?
5: Aldo Preda.
4: Buongiorno.
2: Sabrina Bambi e
5: a
2: Regina Saraiva. E che Dio ci accompagni, buon weekend a tutti, a lunedì, arrivederci, grazie.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa

0: Israele avverte gli USA, l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, lo scrive il Wall Street Journal. Scambi di colpi, ma secondo la CNN, Washington e Teheran sono ancora impegnati in colloqui tecnici. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, che si è costituito e ha confessato, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. Un uomo di 35 anni è stato ammazzato con un colpo di fucile al petto nel Sulcis, in località Barrancumannu. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Cagliari. Un sospettato è in caserma. Si ipotizza una lite degenerata. RIS al lavoro per i rilievi sulla scena del delitto. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'ICMESA. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Thanks God it's Friday. È così che si dice da qualche anno, perché sembra figo saper dire questa frase in inglese, vero Sabri?
1: Esatto, è arrivato il venerdì che è il giorno più bello perché arriva il weekend, ma anche il più brutto perché ci separiamo per 48 ore.
0: Esatto, esatto. Facciamo, diciamo, un po' di decompressione anche da voi che ci ascoltate in modo affezionato ogni giorno, e di questo vi ringraziamo. Sabrina Bambi da una parte,
1: Fabio De Vivo dall'altro, Roberta Bussolati, la nostra autrice smart oggi.
0: E poi oggi abbiamo comunque un tandem in regia. Non ce ne bastava uno, ne abbiamo ben due. Pari d'ausili, Giuseppe Milano, che praticamente in modalità un po' polipi, un po' octopus, muovono i tasti di questo format.
1: Ragazzi, buonazzi, preparatevi, è un venerdì ricco!
0: Anche direi scoppiettante, sì. Con una parola che mi piace sempre molto.

0: Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Ascoltavo questo disco muovendo anche un po' il bacino. Io che di solito non è che lo muova così
1: no,
0: tanto.
1: No, e poi soprattutto lo stai facendo da lucido e sobrio, perché io lo muovo la sera, perché per me il venerdì è beverdì.
0: È bello beverdì.
1: Ma mi concedo solo due bicchieri, eh.
0: Esatto, esatto.
1: E però non guido.
0: E non guidi, è vero, è vero. Va bene, devo dire anche perché poi secondo me è anche vero che, almeno parlo nel mio caso, quando superi i 40 anni, se vai oltre i due bicchieri, o affronti il fatto che il weekend lo passerai con il classico cerchio alla testa, oppure dici è meglio che mi fermo due, così almeno domani sono pimpante e riesco a fare qualcosa.
1: Ma ormai i due bicchieri di vino per noi oltre i 40 è come lo gnocco che si riproponeva, la peperonata.
0: Esatto. Però il vino è diverso dai superalcolici, almeno nel mio caso. Cioè, se io mi limito al vino, posso anche andare oltre due bicchieri, non mi dà il cerchio alla testa, soprattutto se il vino è di buona fattura, anzi mi dà quel non so che di relax, cioè mi dà proprio un avvio giusto a quello che deve essere il fine settimana.
1: È il tuo nirvana, dai.
0: Il mio nirvana, non inteso come gruppo, ma inteso appunto come modus vivendi, mettiamola
1: allora,
0: così.
1: Allora sappiamo già cosa faremo stasera.
0: Su quello, guarda, non vi è dubbio, un paio di bicchieri, ma anche qualcosa in più. Se non guidate, stracciatevi anche un attimo, ma chi se ne frega, una volta ogni tanto nella vita si può anche fare. Va bene, detto questo, dai, se avete voglia anche voi di raccontarci come sarà il vostro weekend, se magari vi concederete qualche bicchierino di troppo o di poco, 331 80 90 101. Mettiamo la musica in questo beverdice dolce, questa è Anxiety.

0: Funk di Francesco Gabbani, uno dei tanti pezzi estivi di questa estate 2026.
1: Uno dei più belli, tra l'altro.
0: Molto, molto. Chissà perché quando dico la parola estate mi parte subito quella voglia di fare il vocalist, che oggi non faremo nella nostra consueta rubrica, perché abbiamo deciso di buttarci nuovamente sulla grammatica.
1: Esatto, perché io voglio e pretendo un'altra puntata di parole storpiate.
0: Va bene, però prima, collegandoci anche un po' al bere, al venerdì, alle tante foto che vengono poi scattate nei locali, alcune di queste anche un po', diciamo, indicibili e incommentabili, bisogna stare attenti quando fate la classica foto, che di solito si fa per togliersi un po' dall'imbarazzo di non sapere in che posa mettersi, con le mani a forma di vittoria, quindi la V fatta con il medio e con l'indice.
1: Allora, la prossima volta che la scatterete ci penserete due volte.
0: Ma perché? Perché?
1: Perché sembrerebbe che grazie alla I si possano carpire le impronte digitali.
0: Vabbè, ma non è vita.
1: E quindi ledere la privacy e la sicurezza personale.
0: Scusami, però, allora, cerco di capire, perché di solito l'impronta digitale avviene attraverso il pigiamento.
1: Sì, la pressione.
0: La pressione. Quindi cos'è che farebbero comunque questi truffaldini? Vanno a replicare attraverso la I la nostra impronta digitale, se la appiccicano come una patch sul dito e in quel modo possono andare...
1: E poi
0: andare...
1: magari sbloccano o attivano codici.
0: Bel lavoraccio però questo. Cioè dovrebbero prima rubarci il telefono, rubarci l'impronta digitale, appiccicarsi una toppa sul dito...
1: Ma sai che il male è sempre
0: in agguato,
1: certo, no, però
0: davvero,
1: sono sempre i più scaltri.
0: Sai cos'è? Ormai oggi come oggi è anche un po' terrorismo psicologico parlare di queste cose, ma allo stesso tempo è anche giusto essere un po' avveduti. Quindi, quando fate la classica foto nei locali, quando arriva il fotografo e vi dice di mettervi in posa, non mostrate le dita a forma di V, mostrate il dito, no, il dito medio va bene.
1: Se ci sono persone simpatiche eviterei.
0: Però se tu lo fai al contrario, si vede l'unghia.
1: Sì, fatelo al contrario.
0: Vedi, comunque una cosa che ci sta. Comunque non è possibile, non si può neanche fare più.
1: Ma secondo te dopo questo smetteremo di farlo? Io no.
0: No, ma va, assolutamente. Fate la linguaccia, almeno in quel caso non potranno carpirvi nulla, al massimo possono approfittare del momento, ma quelli poi sono anche un po' fatti vostri. Va bene, dai, c'è la musica su R101, Taylor Swift, questa è Opalite.

0: Opalite di Taylor Swift qui su R101, nei Bonazzi di R101 con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Abbiamo scatenato del terrorismo psicologico, Sabri, eh?
1: Esatto, ma soprattutto speriamo non ci abbia sentito Taylor Swift, perché secondo me di foto così ne ha fatte tante al suo matrimonio.
0: E là secondo me di rubare ce n'è veramente un bel po'.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Anna! Million Dollar Babe! Anna è tornata!
6: Le hit che aspettavi sono finalmente qui.
5: Scegli la tua preferita
6: oppure prendile tutte.
5: Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Ho comprato una perla nera.
21: E perché?
20: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
21: E perché?
20: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
22: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
23: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
24: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
25: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
26: La piadineria.
25: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
27: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
28: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia.
0: Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Crabs, le TLC qui su R101 in questo venerdì pomeriggio con i Bonazzi, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Sai che quando guardo il video di questa canzone, l'avrete magari fatto anche voi sul canale 67, è proprio l'emblema dei video anni 90,
1: sì,
0: quelli
1: bellissimo,
0: con tanto metallo attorno.
1: Io poi ho tanta nostalgia di quel mondo là, anche Janet Jackson era solito farli così.
0: Sì, c'era quell'inquadratura fatta in prospettiva, tanto per intenderci, con tante lamiere attorno. Infatti oggi ci sono molti video meme che replicano quel tipo di video utilizzando praticamente una grattugia.
1: È vero, sì, un trend.
0: Esatto, è un trend. Va bene, messaggi da parte vostra che arrivano al 331 80 90 101. Gente anche un po' terrorizzata dal fatto che secondo una notizia bisogna stare attenti a fare le classiche foto con il gesto della V della vittoria, perché attraverso l'intelligenza artificiale potrebbero andare a rubarvi le impronte digitali.
1: Esatto. Come fate?
0: Come fate voi? Dai, fatecelo sapere al 331 80 90 101.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Love Again qui su R101, venerdì pomeriggio, i Bonazzi con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, e una notizia riguardante queste impronte digitali che potrebbero essere rapite dall'intelligenza artificiale qualora trovassero delle vostre foto dove fate il gesto della V della
1: esatto,
0: vittoria.
1: Potrebbero essere usati per scopi malevoli.
0: Sentiamo
1: come ovviare.
0: Voi.
2: Ciao Bonazzi, Marta da Milano, ma io che invece mando sempre i baci quando facciamo le foto, cosa succede in quel caso? Un bacio a tutti, siete grandi.
0: Grazie Marta. Cosa potrebbe
1: allora
0: succedere?
1: Questo è il modello Marilyn Monroe, un po' vamp, che mandano il bacio col soffio.
0: Esatto. Poi l'altro modello Marilyn Monroe è quello di mettersi, se non sbaglio, cos'era, la roba della grata che si mettevano. Ma esiste ancora quella roba lì che ti metti sulla
1: la
0: grata
1: che
0: c'è il vento sotto?
1: C'è vento. Bellissimo quello.
0: Bello. Oggi però non si può fare più niente, ragazzi. Anche un'allusione del genere potrebbe essere passibile, diciamo, di molestia.
1: Esatto, sì, meglio evitare.
0: Meglio evitare, tu continua a mandare i baci, poi quel che succede, succede.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Lei Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore qui su R101. Anche questo è un tormentone estivo, ma diverso dagli altri, cioè
2: sì, quasi importante, imponente, sì, solenne. Sì, sì.
1: Diciamo non è fatto in modo da scatenare quel me lo ricordo dopo un minuto, ti rimane più in testa ma alla lunga, cioè il classico diesel, quando arriva non te lo togli più, ma è meno tormentone degli altri tormentoni. Mi sono fatto capire?
2: Sì, come no, ti sei espresso benissimo.
1: Se no poi la rispiego meglio dopo.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
2: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
2: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà... Il muro prende!
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall! Vi aspetto!
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
16: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: ogni giorno, ma che dico ogni giorno, ogni ora c'è la canzone che ti fa stare bene su R101.
1: E soprattutto adesso che siamo in estate la chiediamo estiva. E posso dire oggi più estiva di questa ce ne sono poche.
0: No vabbè dai, è proprio l'emblema dell'estate. Chi l'ha chiesta e che cosa?
2: Ciao R101, canzone estiva. Vamos alla playa. E che sia un augurio per tutti.

0: Brigheira qui su R101. Loro che tra l'altro, canzone che ti fa stare bene intanto, che avete scelto voi, loro che sono divenuti famosi con questa e poi con l'estate sta finendo. Cioè ragionavo sul fatto che effettivamente avessero sempre aperto e chiuso l'estate.
1: Ma loro poi hanno sfiorato altri temi nella loro vita canora o sono rimasti al mare?
0: Non lo so, cioè mi sembra di no, credo che non abbiano mai parlato di Bombardini.
1: Allora, loro... nel weekend fai un ripasso della cultura discografica dei Righeira, lunedì mi dirai.
0: Guarda, allora di farlo andrò a studiarmeli tutti magari attraverso qualche portale e ve ne farò parola e testamento lunedì sempre qui nei Bonazzi
1: se di non lo fai un mare di guai.
0: Ah guarda, vero vero.

0: Golden Friday, l'ho detto anche prima ma mi volevo ripetere, perché venerdì ci sta, siamo a ridosso del weekend, c'è una particolare, diciamo, felicità nell'aria.
1: Esatto, un'aria frizzantina perché mancano 60 minuti all'inizio del nostro weekend.
0: Se
1: Fabio,
0: manca un down, ragazzi. Sabrina Bambi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, abbiamo in regia Pari De Ausilio e Giuseppe Milano, perché oggi hanno deciso comunque di lavorare in tandem,
1: perché two is milk one.
0: Esatto, esatto, abbiamo anche Roberta Bussolati, la nostra Bussolage in redazione, e poi ci siete voi, sempre copiosi al 331 80 90 101 con i vostri messaggi. Attenzione, tra poco rifacciamo il gioco della grammatica.
1: Sì, parole storpiate.
0: Parole storpiate dove mettiamo in mezzo i parenti, parenti non serpenti.

0: Goldies Friday, l'ho detto anche prima ma mi volevo ripetere, perché venerdì ci sta, siamo a ridosso del weekend, c'è una particolare, diciamo, felicità nell'aria.
1: Esatto, un'aria frizzantina perché mancano 60 minuti all'inizio del nostro weekend.
0: Se
1: Fabio,
0: manca down, ragazzi. Sabrina Bambi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, abbiamo in regia Pari De Ausilio e Giuseppe Milano, perché oggi hanno deciso comunque di lavorare in tandem,
1: perché two is milk one.
0: Esatto, esatto, abbiamo anche Roberta Bussolati, la nostra Bussolage in redazione, e poi ci siete voi, sempre copiosi al 331 80 90 101 con i vostri messaggi. Attenzione, tra poco rifacciamo il gioco della grammatica.
1: Sì, parole storpiate.
0: Parole storpiate dove mettiamo in mezzo i parenti, parenti non serpenti.

0: Sorry di Justin Bieber qui su R101. Sai che stavo ragionando sul fatto che ai tempi Justin Bieber fece questa Sorry, i nostri pinguini invece si sono evoluti perché hanno fatto...
1: E l'hanno fatto anche poliglotta.
0: Sorry, scusa,
1: lo siento.
0: Va bene, dai, siete su R101 con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Vi abbiamo ripromesso nella giornata di ieri che avremmo rifatto oggi un gioco dove prendiamo in giro...

0: benevolmente i nostri parenti e le parole storpiate.
1: Escalava, escansava, eschizzo, escansa.
2: Escalibur, imbecille!
1: Grazie.
3: Io lo amo.
0: Sai che non avevo mai notato, o meglio, non mi ricordavo che alla
3: l'imbecille.
0: Fine di quelle Escalibur imbecille, lui dice grazie. Non me la
3: sempre
0: ricordavo.
3: Un grazie.
0: No, un grazie finale che ci sta sempre. Va bene, parole storpiate è un po' quel gioco dove vi mettiamo nella condizione di spoilerarci le frasi e le parole che i vostri parenti storpiano. Nonni, cugini, genitori, fratelli.
3: Non è una presa in giro, no. Perché quei personaggi un domani saremo noi.
0: Esatto, esatto. Tu hai un esempio da fare.
3: Allora sì, mia nonna sapeva che dovevo andare in vacanza a Miami, mi ha detto stai attenta perché nelle acque di Miami ci sono i coccodrilli.
0: I coccodrilli sono infami perché saltano, cioè non solo
3: e
0: di mozzicano.
3: E danno pure consigli talvolta se
0: sono
3: parlanti.
0: È vero, il coccodrillo parlante. Va bene, poi abbiamo anche un altro esempio, mettiamolo.
4: Mia suocera, l'albero genealogico, è diventato l'albero ginecologico.
3: Splendido.
0: L'albero ginecologico.
3: Però ci sta, ha un senso, perché tu hai zie che hanno una A, zii, cugini che hanno uno e quindi studi un po' anatomia, un po' parentela.
0: E quindi è subito albero ginecologico. Va bene, il concetto l'avete capito. 331 80 90 101. Vogliamo conoscere cosa storpiano in quanto a parole o a frasi i vostri parenti.

0: di Temper City qui su R101. Siccome siamo nel bel mezzo di parole storpiate, se non vado errato, improcediamo, questa diventa...
1: Cosa sarebbe Temperini?
0: No, no, ma improcediamo, voi l'avete cantata, tua regina, Scans Away, era questa qui, se
1: no,
0: non sbaglio?
1: No, non è quella, non è un pezzo di Harry Styles.
0: Ah, perché anche questa ci suona bene, come Scans Away.
1: Stai storpiando le canzoni.
0: Storpio tutto, un po' come storpiate voi le parole, le frasi, perché ci piace quando ci raccontate in che modo lo fanno i vostri parenti.
2: Sono un salentino emigrato in Friuli per lavoro da circa 20 anni e mia mamma, quando deve spiegare a qualcuno dove mi trovo, invece di dire che sono vicino all'Austria, dice lì mi sembra vicino all'Australia. Ciao a tutti, buona vita.
1: Beh, sarebbe comodo lavorare in Australia e essere residente in Italia.
0: Ma sì, un paio d'ore siamo là. Ma dov'è, signora? Vicino all'Australia? Ma come? Ma che ma neanche col Concorde. Poi
3: io, il mio ex datore di lavoro, che invece di dire avvitare dice invitare.
0: Invitala, vite, invitala, invitala.
1: Madonna. Beh, anche... sarebbe peggio il contrario, eh.
0: È vero, però
1: pagherebbe di più.
0: È molto bello. Poi
4: mia zia Mariuccia, pace all'anima sua, chiamava il noto attore Bel Prit. Ciao.
0: È un po' come dire Bel Fieu. Cioè, un Bel Fieu. È un Bel Prit.
1: Beh, però c'è Bel Frit, perché sai che fritto è tutto più buono e più bello. Anche Brad Pitt.
0: Esatto, bello anche questo. Comunque fa sempre molto ridere questa, chiamiamola rubrica, perché voi davvero ci andate a citare tutto quello che avete sentito dire per anni ai vostri parenti e non sapevate poi a chi spoilerare. Continuate a farlo al 331 80 90 101, parole, frasi storpiate da parte dei vostri genitori. Jennifer Lopez, David Guetta, questa è Save Me Tonight.

0: David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, qui su R101. Giochiamo a parole storpiate. Non è tanto un gioco quanto un prendersi in giro vicendevolmente.
1: Posso dire, la mia rubrica preferita ormai.
0: No, ma è proprio divertente, perché è un modo finalmente per dire agli altri come i nostri genitori, i nonni, i parenti storpiano parole e frasi.
1: Sono esilaranti.
0: E sono cose che fanno sempre molto ridere.
2: Nel 2002 lavoravo per un centro Sky del mio paese. Quando vennero dei clienti mi chiesero gentilmente se potevano attivare Calcioschi e Primoschi al posto di Calcio Sky e Primo Sky.
0: È bellissimo.
1: Stupendo.
0: È la TV russa.
1: Esatto.
0: Calcioschi e Primoschi.
1: Cioè devi leggere com'è papale papale. Io una volta ho presentato un disco che era Aiko Aiko, ho detto Ico Ico.
0: Ma come fai? Cioè poi in quei casi lì, no, tu sei un esercente a cercare di tenere comunque la...
1: Io non ce la farei, a restare inflessibili.
0: Dai, altri messaggi dopo, sempre al 331 80 90 101.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
22: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
23: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
22: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
23: Sì, sì, come no?
24: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
25: Quello che ami è... Forse amerai anche...
0: Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di Ricky Fante qui su R101. Ancora messaggi.
1: Ne voglio sempre di più, sono ingorda di questo gioco.
0: Esatto, parole storpiate ma anche frasi storpiate dei vostri parenti, talvolta parenti che non ci sono neanche più, ma tu te le ricordi finalmente con il sorriso, perché ricordi in che modo storpiavano determinate
1: esatto,
0: parole.
1: Esatto, così li porti per l'eternità.
0: Esatto, diventano degli Highlander della grammatica. Sentiamo.
2: Per mia nonna Teresa di 96 anni il kebab è un minchia baba.
0: La minchia baba?
1: Allora,
0: se vai in Sicilia e chiedi una minchia baba non sai cosa aspettarti, eh? No,
1: no, poi io insomma sul come si chiama? Lo spiedo metterei altri tipi di carne.
0: Anche sulla... Basta, evito,
1: basta,
0: vai.
1: Basta.
3: Per il mio nonno sempre sarà la cioccolata, ma lui non la chiama così. La ciccolata.
0: Anche
3: ciao.
0: La cicchilata mi viene in mente. Adesso non ricordo chi mi ha sentito dire più volte anche la cicchilata.
1: Ma sai che te dico io? Ma chi la nomina? Io la mangio e basta.
0: Ma sì, mamma, ci sta. Un altro.
4: Per mia mamma, Conad e Conadi. E per la mia cara suocera, che purtroppo non c'è più, la bistecca impanata era impannata.
0: Sì,
1: posso dire,
0: la metti in padella un po' verso l'alto in penna
1: e schizza. No, penso che per la Conad, meno male che non si è chiamato Gonad.
0: Vero, no. Se no era veramente ingestibile come cosa. Bravi tutti, ci piacciono un sacco questi messaggi al 331 80 90 101. Ne state inviando un sacco, ma ogni volta così siamo sommersi, vorremmo
1: metterli
0: tutti, ma è difficile. C'è Giorgio.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Espresso di Sabrina Carpenter.
1: Macchiato per me.
0: Macchiato, sempre molto buono e por favore. Va bene, dai, un ultimo messaggio che andrei a mettere qui su R101 durante questo venerdì, dove abbiamo deciso di replicare la rubrica parole storpiate, vale a dire parole e frasi storpiate appunto dei vostri parenti che andiamo a spoilerare qua.
2: Perché vogliamo parlare delle nonne che dicevano il check up invece del ketchup.
0: Ma questo è classico napoletano.
1: Sì, cioè, anche perché poi un check up di visite non è che te lo puoi mettere sulle patatine fritte.
0: Ma c'è, cioè, se non sbaglio, anche un video appunto che è diventato virale sul web, dove appunto non
1: tu
0: ricordo
1: del
0: qual
1: bambino
0: era la
1: che
0: frase.
1: Cantava?
0: No, quello è maionese e ketchup, e okay, il piccolo Lucio che
1: il
0: cantava
1: Lucio,
0: che a lui piaceva la Nutella, appunto. No, c'è proprio un video dove a un certo punto senti questo qui che chiede del ketchup, una cosa del genere, e ha a che fare con il ketchup.
1: Mamma
0: un
1: mia!
0: Un poco di ketchup! Il ketchup! Potrei andare avanti ore.

0: buona domenica.
1: Buona domenica. Con largo anticipo.
2: Eh sì, perché siamo fondamentalmente educatissimi noi Bonazzi.
1: Esatto, e 48 ore prima vi andiamo ad augurare quello che potrebbe essere, ci auguriamo a nostra volta per voi, una bella e buona domenica. Saif su R101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: C'è una bella occasione qui su R101 e potete sfruttarla ogni ora, vale a dire richiedere la canzone che vi fa stare bene sotto un punto di vista fisico, di animo, psicologico. 331 80 90 101 e il resto ci pensiamo noi.
10: Million Dollar Babe. Anna è tornata.
11: Le hit che aspettavi sono finalmente qui.
10: Scegli la tua preferita
11: oppure prendile tutte.
10: Il nuovo album disponibile ora ovunque.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
18: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
19: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
18: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
21: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
22: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
24: GWM, go with more.
25: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
27: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
28: Il muro dà, il muro prende.
27: Con Max Giusti.
28: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
27: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
29: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
30: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
29: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
31: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su Area 101.
1: E che cos'è, direbbe il Musazzi? Una possibilità che vi viene offerta di abbinare il vostro ricordo a una canzone stupenda.
0: Lui dice un'occasione, una possibilità, talvolta ha anche detto un'opera di carità.
1: Una concessione.
0: Una concessione. Sentiamo a chi concediamo oggi.
2: La canzone che mi farebbe stare bene è Save a Prayer dei Duran Duran.

0: Michael Pryor dei Duran Duran qui su R101 in questo venerdì, canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi andando un po' a rovistare attraverso quelli che sono i vostri ricordi
1: e che tornerà tra ogni ora puntuale.
0: Voi non dovete far altro che mandare un messaggio per ascoltare magari la vostra voce al 331 80 90 101. Prima o poi arriverà la canzone che avete scelto. For-

0: Forza Nostra di Gaia per andare a chiudere questa diretta del venerdì dei Bonazzi di R101. Ho avuto un attimo un lapsus.
1: Perché è venerdì, dobbiamo staccare.
0: Sarà qui, quasi quasi sai cosa faccio? Mi butto nel mare.
1: Bravo.
0: Da qui a poco magari potrebbe anche un po' accadere.
1: Vi abbiamo fatto compagnia, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, Roberta Bussolati Smart.
0: Esatto, ma anche questo grande tandem formato da Pari d'Ausili e Giuseppe Milano a quattro mani oggi in regia. Vi lasciamo anche noi in ottime mani, che sono quelle del Good Times, Marco Santini e Melita Tognolo. Passate un bel weekend, poi noi ci ritroviamo lunedì con Procediamo Prima con Te, poi insieme a me con i Bonazzi. Che fai sto weekend?
1: Sto weekend ascolto la discografia dei Righeira al posto tuo.
0: Tutto
1: perché so che non lo farai.
0: Come palle, sempre tutto il tempo, però vabbè.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da...
0: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz. Nonostante la ripresa

0: insieme anche perché sta per arrivare tra pochissimo nei nostri studi, già l'avevamo spoilerato ieri, Fabio Rovazzi.
1: Esatto, tra pochissimo sarà qui con noi, quindi potete anche mandarci tutte le domande, insomma, che volete al 331 80 90 101.
0: Sì, ovviamente ci presenterà quello che è il nuovo singolo di quest'estate 2026. Alle 15 però ovviamente non manca la polemica, quindi pronti a partecipare come sempre al nostro grande dibattito. Oggi lo faccio già, piccolo spoiler, ci occuperemo di animali che fanno casino. E non sono i pavoni.
1: Non sono i pavoni.
0: Già ci siamo occupati dei pavoni. Ci occuperemo di anfibi.

0: Justin Timberlake su R101, le 14.07. Ragazzi, questo è il Good Times, l'abbiamo già detto prima, tra pochissimo ai nostri microfoni ci sarà Fabio Robazzi qui con noi, con insomma anche una sorpresa da scartare insieme a voi. Ma prima di tutto vogliamo farvi una bella domandina che ovviamente si legherà come sempre ogni pomeriggio alla nostra polemica delle 15.
1: Esatto, oggi andremo in buona sostanza

0: in provincia di Piacenza e parleremo appunto di questi animali che verranno trasferiti. La parola chiave è...
1: Lei sta già spoilerando tutto, no?
0: Facciamo capire bene, la parola chiave è trasferiti. Quindi noi, partendo da quello che sarà poi il tema della polemica, che vi spiegheremo con calma, insomma dovete rimanere qui con noi incollati alla radio, vi chiediamo questo:
1: per cosa vi trasferireste? Ovviamente dal vostro paese, dalla vostra città, dalla vostra casa. Diamo anche spazio ovviamente alla fantasia, ma per che cosa vorreste trasferirvi?
0: Cioè, deve esserci una valida motivazione, cioè per il trasferimento. Io per esempio mi trasferirei per il clima che c'è in Svezia. L'altro giorno parlavo con Paola Maugeri qui nei corridoi della radio, lei vive a Malmo. Paola Maugeri, insomma,
1: certo,
0: la conosciamo tutti, sua collega speaker radiofonica, e dice: io ragazzi sono arrivata qua l'altro giorno a Milano, un caldo incredibile, là ci sono 24 gradi in Svezia, a Malmo si sta bene, è estate, però con il giubbino, ecco, io mi trasferirei da quelle parti per il clima, perché comunque, capito, c'è una qualità di vita molto alta, ecco.
1: Io mi trasferirei di nuovo in Veneto, insomma nella mia regione, ecco, perché un po' mi manca, solo per quello. Mi manca proprio le persone, i veneti, signori. Invece voi per che cosa vi trasferireste? Ditecelo al 331 80 90 101. Magari lo chiederemo anche a Fabio Rovazzi,
0: certo,
1: tra pochissimo, che è qui su R101.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: sarà. Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Enjoy the music.

0: Talk to you su R101. Senti il suono del venerdì, dell'estate, che bello.
1: Del weekend che sta arrivando.
0: Sì, e sentiamo soprattutto voi al 331-8090-101 a proposito di per cosa vi trasferireste domani stesso. Ve lo stiamo chiedendo perché sarà un po' il tema della polemica alle 15, cioè il trasferire in questo caso degli animali
1: un po' particolari. Sentiamo. Vai.
2: Allora, io mi trasferirei volentierissimo in montagna, casa indipendente, piccolina, il mio orto, il mio giardino, però avere anche un milione di euro per non lavorare più, per non avere a che fare con la gente.
1: Beh, potrebbe essere un'idea meravigliosa per tutti.
3: Io mi trasferirei alle Canarie, 18 gradi come temperatura media, mare, sole, poche tasse, vita tranquilla, un ciringhito sulla spiaggia e chi mi ammazza più? Paolo
1: Ma
3: Milano.
1: Fallo, lo Ciao. Fanno in tanti, fallo anche tu.
0: Qualcuno dice: mi trasferirei in seduta stante per essere vicino alla nonna, così almeno mangio bene tutti i giorni. Questa è una valida motivazione, validissima,
1: molto valida,
0: no? Per trasferirsi. E voi amici continuate a dircelo, 331 80 90 101.

0: R101 Man I Need e tutti i vostri motivi di trasferimento al 331 80 90 101, perché c'è bisogno di una valida motivazione per cambiare vita.
1: Senza pensarci un secondo abbandonerei l'Alto Adige, Bolzano e tutte le sue montagne che non sopporto per trasferirmi immediatamente al mare.
2: Vedi, il contrario degli amici di prima. Tra pochissimo poco, lo chiediamo anche a Fabio Rovazzi.
0: Lo chiediamo anche a lui, sì.
3: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Anna! Million Dollar Babe! Anna è tornata!
6: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte.
5: Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stereophonics su R101 14 e 28, il Good Times, Marco e Melita, insieme ovviamente a tutti voi. Vi stiamo chiedendo, amici, per cosa vi trasferireste domani stesso. Non a caso, non siamo impazziti
1: non
0: da un giorno all'altro.
1: Non a caso, ovviamente, la nostra polemica arriva tra mezz'ora e parlerà proprio di questo.
0: Chiedendovi cose così, andremo in provincia di Piacenza, dove ci sarà, forse c'è già stato, non lo so, un trasferimento forzato di anfibi. Ma insomma, ci arriviamo con calma, sì. Storie proprio gravi di cui noi ci occupiamo tutti i giorni. E diamo il benvenuto, vedo che già anche lui è interessato,
1: perplessa.
0: A Fabio Rovazzi qui con noi. Ciao Fabio, benvenuto.
2: Salve, non ho capito cosa
0: è una storia
1: succede?
0: Importante, un caso importante di cui noi insomma ci occuperemo oggi.
2: Giornalismo d'inchiesta.
0: Una grande inchiesta.
1: Ogni giorno qui nel Good Times facciamo una polemica, quindi un grande dibattito vero. E quindi oggi parleremo di una notizia che non abbiamo ancora spoilerato.
2: Però, scusate, se dovessimo adesso decidere, no, noi adesso che siamo a Milano accaldati, se
0: molto
2: dovessimo
0: accaldati.
2: Decidere dove, e qua voglio vedere se siete dei professionisti, dove vogliamo trasferirci?
0: Allora, in costiera amalfitana,
1: amico mio. È la domanda che volevamo fare proprio a te,
2: con anfibi, senza, quello che volete.
0: Ovviamente
2: che volete.
0: Fabio è qui, non a caso, perché stiamo per presentare non solo la canzone che già abbiamo fatto ieri, la sua nuova canzone, insieme al grande, mitico, fammelo dire, Nino D'Angelo e Arisa, ma anche perché pochi minuti fa è uscito il video, tra l'altro, di questa canzone.
1: Esatto.
0: Che tra poco sentiremo.
2: Pochi secondi fa, 30 minuti fa.
0: Quindi tra un attimo anche quelli che ci guardano in TV sul canale 67 potranno appunto vedere. Io ho già
2: bellissimo.
0: Dato un'occhiata, è molto bello, ma c'è la presenza di IA all'interno di questo video?
2: Sì, abbiamo usato l'IA generativa video to video, che vuol dire che sostanzialmente non è interamente generato in IA, ma tu hai il soggetto mascherato e tutto quello che è l'environment cambia.
0: Okay.
2: Però l'abbiamo usato in... cioè l'abbiamo, poi l'ho fatto io, però... dico al plurale, sì. E, l'abbiamo usato solo per tre scene delle strofe, ma per una questione tecnica di tempi, nel senso che mettermi seduto sul bordo di Torre Velasca... non era esattamente insomma, poi insomma.
1: Se volete farlo voi,
0: come se l'avessimo fatto, ecco.
1: Cheat Max Angioni, mi sembra qui un pochino, vero?
2: Come stile, dici?
1: Forse è vero.
2: Involontariamente mi è entrato un po' lo stile.
1: Comunque lo chiediamo anche a te, ovviamente. Ti trasferiresti davvero in costiera amalfitana?
2: Assolutamente sì, e potrebbe essere ovviamente la tappa dove, cioè la casa dove staccare la testa. Anche perché come frenesia, no? Noi siamo abituati a Milano, al lavoro, tutto il giorno, la roba e la rava e la fava. Può essere una grande cura anche psicologica, no? Un posto del genere. L'importante però è non rubare, non portarsela a Milano, questo è fondamentale.
0: Che è un po' anche, diciamo, il messaggio che voi volete dare nella canzone, giusto? Mi passo di capire questa cosa.
2: Quello, guarda, quello è nato in studio con Nino, che è una bellissima penna. Non l'avrei mai detto, perché insomma è così, è un emergente.
0: Sì. uno di quelli che si farà, tra l'altro.
2: Io, diciamo, sono entrato in studio, avevo questo cruccio del dare un significato al brano, no? Che è una cosa per me fondamentale, cioè dare una doppia lettura ed elevare un po' quello che magari può essere invece un brano che invece può essere ascoltato e percepito come un brano estivo leggero. Quello che ne è venuto fuori poi con Nino è appunto questa frase iconica, che è: la costiera amalfitana non ta può portare a Milano. A costiera si dice, scusate,
1: costiera
2: amalfitana. Il significato qual è? Ormai Napoli è la capitale, vuoi per il calcio, per il cinema, vuoi per la musica, per mille altre cose. E in modo bello, anche meno bello, stanno salendo tutti sul carrozzone.
0: Vero.
2: Noi invece abbiamo deciso di fare un brano onesto, dove io rimango a Milano a soffrire come un cane, dove Arisa è là in vacanze e si gode il momento estivo, e Nino però ci ricorda: bene, vi siete divertiti, vi è piaciuto, ma questo è nostro, Napoli rimane a Napoli, no? Quindi questo è il significato, secondo me, di cui sono più fiero di questo brano, perché siamo riusciti in qualche modo a dargli appunto un twist anche significativo, diciamo.
1: Io voglio sapere come hai fatto a unire questi tre mondi completamente diversi: Arisa, Nino D'Angelo e il tuo mondo, quello di Rovazzi, ovviamente. Cosa vi lega, ma soprattutto come hai fatto a pensare a questi tre personaggi?
2: Ci vuole una bellissima connessione a internet stabile. E devi iniziare a chiamare come un pazzo. Questo è più o meno come funziona.
1: Quelli dicono di sì.
2: Sì, io rompo un po' le balle e poi in realtà no, ma è una storia un po' travagliata, nel senso che questo è un pezzo che abbiamo messo in piedi 5 anni fa. E già pensando ad Arisa, proprio il ritornello, l'inciso è totalmente pensato per Rosalba. Infatti in qualche modo la rappresenta anche come modo di vivere le cose, proprio la sua personalità, no? E poi per una serie di vicissitudini è rimasto lì, non siamo riusciti ad uscire, eccetera eccetera. Quest'anno l'ho ritirato fuori, ho ridetto: Rosalba, facciamo questo pezzo. Lei è gasatissima, è venuta in studio, ha registrato. E vi assicuro, sentire registrare Arisa in studio è una roba, sembra di sentire il master alla prima rec.
0: È una roba
2: incredibile. E qua dobbiamo dargliene atto e dobbiamo fargli i complimenti sempre. A Ross è venuta l'idea di coinvolgere Nino. Quindi ho chiamato Nino.
1: Quindi ti hai chiamato tu solo a Risa praticamente, io, con la connessione.
2: No. Lei ha dato l'idea, poi io mi sono. E poi è nato appunto tutto questo lavoro in studio pazzesco, dove ci siamo divertiti tantissimo a cercare di portare il mondo di Nino nel mio, no? Ed è venuto fuori quello che è venuto, e che secondo me è stupendo, anche perché in qualche modo richiama un po' anche al cinema, perché è un dialogo tra me e lui diretto, dove lui, diciamo, fa il cazziatone. È molto divertente. Tra l'altro, nel video che è uscito oggi c'è un intro di Nino parlata che è uno spettacolo unico.
0: Vabbè, allora, visto che abbiamo citato il video, lo vediamo anche noi, chiaramente, per chi sta guardando la TV sul canale 67. Tutti gli altri se lo vedranno con calma su tutte le piattaforme, YouTube, eccetera eccetera,
2: certo,
0: eccetera. Qui su R101 ce l'abbiamo, Costiera Amalfitana, Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Adriana Rovazzi, che è qui con noi, meraviglioso video, wow. Bellissimo,
1: grazie.
0: Bravo,
1: grazie mille.
0: Complimenti, visto che abbiamo capito che fai tutto tu, posti tu, tu, fai video tu, fai tutto tu.
1: No, ci mancherebbe altro, ci sono dei bravissimi professionisti con cui lavoro che ogni volta coinvolgo nelle mie follie, che amo tanto.
0: Beh, non sono dei video, comunque sono dei veri e propri cortometraggi.
1: Filmettini.
0: Ci hai mai pensato poi però di fare un film?
1: Sì, però visto il lavoro che c'è già dietro il video, aspettiamo un attimo, vedremo, prima o poi è un sogno nel cassetto, però insomma adesso pensiamo.
0: Ma ci vuoi raccontare un aneddoto, visto che insomma di personaggi nei tuoi video ne hai coinvolti davvero tantissimi, c'è un aneddoto che magari non hai ancora raccontato o che comunque porti nel cuore, divertente, di qualcuno?
1: Se vuoi un aneddoto su questo fa molto ridere.
0: Sì, lo vogliamo.
2: Dai, vai.
1: Allora, praticamente Nino aveva, cioè, la roba della moto d'acqua di me e Nino, no? Cioè questa scena insomma su questa moto d'acqua, lo racconto per chi magari non ha visto il video, dove ci sono io che guido e dietro Nino abbracciato a me. Mi è venuta in mente a caso, perché la moto d'acqua era, sai, tipo dove ci sta il tender dietro a poppa, no? E quindi gli dico: Nino, ma facciamo sta roba, no? E Nino: no, assolutamente, voglio, che c'ho paura. Quindi ci ho messo tipo un'oretta a convincerlo. E quando poi l'ho convinto, lui era mai stato su una moto d'acqua, aveva una paura crazy, cioè proprio una paura incredibile. Quindi ogni volta che accelerava, ma tipo passavamo da un chilometro orario a due, cioè iniziava no, così dietro. A un certo punto gli è venuto, cioè si è gasato, si vede che ha detto: bene, beh dai, si può fare, vai fratello, vai, così, no? Allora accelero, il problema è che si è gasato un po' troppo, si è alzato in piedi sulla moto d'acqua in corsa senza tenersi a me, quindi per un attimo abbiamo rischiato di perdere la storia della musica italiana.
0: Beh, ecco. Comunque gli hai fatto un regalo per i 50 anni di carriera, scusami.
1: 70, sì.
0: No, lui ha 70 anni, ma i 50 anni di carriera, giusto, quest'anno?
1: Non lo so, lui fa il compleanno a giugno dell'anno prossimo al Maradona. Bello. Per festeggiare i 70 anni suoi, e non so, la carriera è 50.
0: Sì, 50 anni. Vabbè, 50
2: sono tanti, comunque,
0: sono tanti.
2: Insomma, un pezzo della musica italiana potentissimo, insomma.
1: Beh,
2: no, assolutamente.
1: No, lui è un mito assoluto, ragazzi. Sì. Il più giovane tra i tre, posso dire.
2: Tra l'altro, anche ieri, anche Abbattiti Live,
1: l'hai visto?
2: L'esibizione, cioè, pazzesco. Cioè, lui è proprio lanciatissimo.
1: Guarda, la cosa incredibile è che io inizio a guardare un po' di location sulla costiera amalfitana. Avevo un amico di Positano che ha questo bellissimo locale che si chiama Music on the Rock, non so se avete presente, è una roba incredibile, dentro una grotta, c'è un club proprio dentro una grotta vera, al piano di sopra c'è un ristorante, eccetera eccetera. Quel balletto che fa Nino viene da un film famosissimo suo che si chiama La Discoteca, dove lui fa questo balletto, e caso vuole che noi abbiamo girato al Music on the Rock, che è dove aveva girato il film.
0: No.
1: Sì, è incredibile.
0: Lui si è emozionato, immagino.
1: Sì, certo. Beh, comunque stai tornando in un luogo che ha rappresentato qualcosa per te, dove hai fatto comunque questo film famosissimo, e questo balletto nasce lì e viene riproposto adesso sulla costiera amalfitana. Ma lui è un mito vero, ragazzi.
2: Lo salutiamo e lo abbracciamo, lo aspettiamo ovviamente.
0: Certo, lo aspettiamo
1: anche lui. Assolutamente.
2: A proposito di emozioni, momento nostalgia, Fabio. Ieri, come ieri, 20 anni fa, l'Italia nel 2006 diventa campione del mondo.
0: Che mal di pancia, vero?
2: Sì, però sono passati invece 10 anni da
3: Andiamo a comando.
1: E quello,
2: sì. 10 anni. Questa mattina
0: sembra l'altro ieri.
2: Scusa, 10 anni? Come 10 anni?
1: Lo so, sì. Infatti non parliamone.
0: Ma tu sei sempre uguale, invece, però, possiamo dire che lui è sempre uguale, ragazzi.
2: No, parliamone,
0: ragazzi.
2: Perché questo pezzo, sì, certo. Ma questo pezzo suona attualissimo, freschissimo.
1: No, l'unica cosa che sì, perché ai tempi quando era uscito era una roba
2: assurda, era strana,
1: degenerativa quasi. Cioè, io mi ricordo che radio quando ha iniziato a passarlo le radio, pensavo fosse uno scherzo di qualche programma noto televisivo. E, no, vabbè, sono felicissimo. Insomma, 10 anni, e comunque rimane il brano che quando insomma faccio i live è il brano più divertente, il brano dove iniziano a distruggere tutto, nei limiti della legalità ovviamente, però è un brano a cui devo tutto.
2: Ma quindi c'è un'idea di festeggiare qualcosa, pure per mettere, sai, una sorta di sigillo per questo brano, insomma, che comunque...
1: Io sono un po' scaramantico, quindi non lo so, vediamo.
0: Com'è cambiato Fabio invece in questi 10 anni?
1: Beh, tanto, sono successe tante cose.
0: Le rughe non ce le hai, quindi evitiamole.
1: Ma insomma, le occhiaie credo che sia siano uguali a 10 anni fa. E purtroppo sono nato, mi hanno partorito già con le occhiaie. E no, ho cambiato tanto, nel senso che ovviamente è successo di tutto nella mia vita in questi 10 anni, grazie a quella canzone, perché da lì è partito tutto. E sono anche cresciuto io, nel senso che all'epoca avevo 22 anni, adesso sono 32. E la vita ovviamente ti dà più esperienza e cambia anche un po' la percezione, l'approccio che hai nei confronti delle cose, le priorità, eccetera eccetera. Poi adesso sono felicemente fidanzato con un angelo che è Lucia e sto molto bene, quindi.
0: Oh, che meraviglia, anche il momento nostalgia, momento amore, bravo.
2: E ci sta l'amore. Vabbè, poi insomma, Fabio, catalogarti su cosa sei, cosa fai, è difficile per fare un sacco
0: anche
2: di cose.
0: Anche il conduttore adesso.
1: Non facciamolo,
2: non facciamolo.
1: Ma io ho smesso di farlo.
2: Brutte,
1: quando
2: dai.
1: Mi chiedono che lavoro fai, faccio non lo so, bro. Vai a vedere due robe, non lo
2: vai
1: so, decidilo
2: su Wikipedia.
0: Beh, ma staccherai immagino dal lavoro, spero per te, tra poco andrai in vacanza da qualche parte? No,
1: al momento non lo so, spero di sì, perché ne avrei bisogno un attimo, ne avrei bisogno.
0: Anche Lucia ne avrà bisogno a questo punto, no?
1: Ma Lucia, guarda, indipendentemente dalle mie decisioni lavorative, ha i suoi spazi e sta molto bene, a volte va al mare.
2: Così
1: adesso è
2: fa.
1: Rimasta bloccata in Sicilia per 3 giorni perché ha eruttato l'Etna, eravamo non so se avete letto,
0: sì.
1: Matrimonio di Aurora Mazzotti. Ci stavano comunque un bel po' di invitati, noi eravamo tra gli invitati, quindi ci siamo per assurdo beccati 2 giorni, 3 giorni di vacanza non voluta, ma ben accetta, diciamo.
0: Era il destino, vedi, ti dovevi fermare, Fabio.
1: Per forza.
2: Fabio, è stato un piacere averti qui con noi.
1: Piacere mio.
2: Buona estate e buona fortuna con Sierra Amalfitana, che sia la canzone che ci accompagni, insomma, veramente per tutta l'estate e magari anche oltre.
1: Grazie,
2: chi lo sa.
1: Grazie infinite.
2: Ti
1: vi lascio
2: presto.
1: Alle vostre indagini
2: sì.
1: E sui
2: alle 15. Gli
1: sugli anfibi a Pescara.
2: Trasferiti proprio veramente di forza.
1: Esatto.
2: Le grandi inchieste della polemica con questo R101. Grazie Fabio. Ciao.
0: Ciao.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
6: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
13: Apri R101.
12: R101.
14: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente!
18: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
19: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
20: Il muro dà, il muro prende.
19: Con Max Giusti.
20: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
19: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
21: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
22: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Questa è R101, il Good Times. Abbiamo salutato da poco Fabio Rovazzi e ovviamente adesso è il momento di dare spazio a voi e alle vostre canzoni, a quelle canzoni che, diciamo sempre, vi fanno stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene, Frankie Goes to Hollywood, Relax. Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Vincenzo da Perugia.
0: Ciao Vincenzo.

0: Hollywood Relax su R101, la canzone che ci ha fatto stare bene, grazie, se non ricordo male, a Vincenzo che ce l'ha fatta riascoltare. Continuate appunto anche voi a dirci quali sono queste canzoni, magari anche dell'estate, che vi fanno non solo stare bene ma anche tornare su dei ricordi pazzeschi, meravigliosi, ok?
1: Al 331 80 90 101, un numero che tra pochissimo userete per dirci insomma cosa ne pensate della polemica.
0: Sì, perché vi porteremo in provincia di Piacenza e vi parleremo appunto di questi animali che sono stati trasferiti. Ecco perché vi abbiamo chiesto all'inizio, diciamo, del programma, per cosa vi trasferireste domani stesso?
2: Se potessi trasferirmi, me ne andrei in un'isola tropicale, sperduta, proprio a disintossicarmi dall'essere umano e dalla tecnologia. Oppure va bene anche in Norvegia, almeno lì l'aria è buona.
0: Qualcuno ha scritto: mi trasferirei immediatamente per avere il bar preferito sotto casa. Non c'ha scritto dove, come, però l'idea di, capito, avere
1: di
0: quel bar lì, il suo bar preferito, che lo spinge a trasferirsi. Va bene.
1: Tra pochissimo, ragazzi, arriva quindi la nostra polemica. Vogliamo sentire cosa ne pensate voi, ma intanto la nostra musica, quella che vi fa stare bene, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorri, scusa, lo sento.

0: Siete su R101, la radio che vi fa stare bene, con ovviamente il sottoscritto Marco Santini, Melita Toniolo, Cucù in regia, il Good Times, il nome di questo programma. Tutti voi già con noi, insomma, da un'oretta circa, ma anche da questa mattina, perché ci sono quelli fedelissimi che ci seguono sempre.
1: Certo.
0: H24, radio, TV, canale 67, l'app e ovviamente a quest'ora l'immancabile appuntamento con la nostra polemica. Oggi, Meli, andiamo
1: a Piacenza.
0: Provincia di Piacenza.
1: Esatto. Dove insomma parleremo di animali che sono stati trasferiti, comunque verranno trasferiti a brevissimo per un piccolo problema tecnico, e ne parleremo, ragazzi, tra pochissimo.
0: Sì, andremo a Rottofreno, per la precisione, così si chiama il nome da dove arriva questa storia. Tra un attimo vi spieghiamo tutto, intanto la musica, Coldplay.

0: Coldplay R101 in Good Times, amici, ci siamo questo venerdì 10 luglio, buona estate, è il momento di spalancare le porte come tutti i giorni, anche oggi alla nostra polemica.
1: Andiamo a Piacenza, dove c'è questa polemica tra i residenti per il rospi di uno stagno privato, sfrattati per il loro gracidare.
0: Sentiamo, abbiamo un collegamento live.
1: Sì.
0: A me rilassa, anche a me. Cioè è il suono della natura.
1: Meraviglioso. Vabbè. Casa mia ci sono solo grilli. Il gracidare degli anfibi è diventato il centro di un dibattito che da tanti mesi ha contrapposto i proprietari di un giardino privato, ai vicini di casa e infine anche l'amministrazione comunale. Purtroppo dovremo dire addio ai nostri rospi per quieto vivere, anche se ancora non capiamo questa insistenza. Ovviamente questi sono i proprietari dello stagno, verranno recuperati da un'associazione e portati in un altro sito al sicuro. Queste sono le parole della sindaca Paola Galvani. A montare la protesta sono stati ovviamente i residenti, ma c'è chi si divide, chi lo considera il suono della natura, come me e Santini, e chi invece lo dice, lo vive anzi come un incubo notturno. Questa vicenda però mette di fronte due diritti, la tutela della biodiversità e anche il diritto al riposo.
0: Quindi amici, questa è la storia che andrà a chiudere la nostra settimana fatta di polemiche. Siamo in questa tranquilla area residenziale in provincia di Piacenza che si è trasformata, secondo alcuni vicini, in un vero e proprio teatro di rumori. Il graciare dei rospi infastidisce queste persone che alla stampa dichiarano è un inferno.
1: Non riescono a dormire.

0: dormo la notte. Ragazzi, è tutto vero, non è che stiamo enfatizzando. Queste sono le dichiarazioni, le testimonianze delle persone intervistate. Ci sono ampi servizi. Che ne pensate? Il comune prende la decisione e dice a questi signori che hanno uno stagno privato in casa loro: dovete spostare i rospi, perché i rospi danno fastidio.
1: E infatti verranno prelevati dall'associazione.
0: Verranno forzatamente prelevati, caricati nelle casse e spostati
1: con delicatezza
0: e trattati da questa associazione. Sale la Claire delle nostre polemiche.
1: Beh, facciamo entrare tutti i rospi all'ascolto.
0: Facciamo entrare, sì, le vostre idee soprattutto. Cosa ne pensate? State dalla parte del comune che fa questa mossa e, insomma, per difendere chi si lamenta, impugna il caso e obbliga i proprietari di questo stagno privato, è giusto sottolineare, uno stagno privato, a spostare e a trasferire questi rospi.
1: L'hai detto che è uno stagno privato?
0: È privato, ok?

0: Buon vento qui su R101, venerdì 15:13, il Good Times, amici, e siamo nel bel mezzo della nostra polemica da poco partita. Vi abbiamo portato in provincia di Piacenza, dove c'è un caso che tiene banco.
1: Esatto, siamo a Rottofreno, dove c'è questo stagno di rospi privato che divide tutto il paese, perché questi anfibi saranno trasferiti dopo le proteste dei residenti. Dicono: non riusciamo a dormire, la notte sta diventando un incubo.
0: Chiaramente i residenti che vivono, diciamo, nei pressi, certo, di questo stagno privato, ci sono proprio testimonianze di persone inferocite, dice: un incubo, un inferno, non si dorme.
1: Ne sta parlando tutta Italia.
0: Questi fanno casino, un gracciare continuo e incessante. Che fare? Il comune ha deciso di trasferire questi rospi. Voi da che parte state? Cominciamo.
2: Scusate, a sti qua gli danno fastidio i rumori della natura? Che vadano in un grattacielo in mezzo alla città? Cioè, ma cosa vogliono? Se no vicino alla stazione, magari è un rumore che preferiscono, quello del treno. Non ho veramente parole.
0: Dai, vai.
3: Io a casa mia quest'anno mi sono reso conto che non ho più i rospi nel giardino e sono molto preoccupato, perché i rospi si mangiano un'infinità di insetti nocivi e questi ce li hanno e li voglio tirar via. Bah. Vabbè. Niente, complimenti a tutti.
0: Vedi, lui è preoccupato perché non sente più i rospi. In effetti i rospi svolgono un lavoro importante anche dal punto di vista dell'eliminazione di alcuni insetti.
4: Se la gente non riesce a dormire con i rospi, sì, mio nonno avrebbe detto: perché la mia straca, detto in italiano, perché non è stanca.
0: Però vedete, amici, non tutti sono d'accordo.
1: Noè mi dice: avessi un rumore dei rospi alla sera sarei in pace. Invece no, noi non dormiamo a causa dei ragazzini che sfrecciano con gli scooter fino a tarda serata, ma il comune e le autorità non si lamentano mai.
0: Sì, però c'è Camillo che dice: ragazzi, bisogna provare a immedesimarsi a vivere vicino a questo stagno, perché questi rumori di questi anfibi, se sono così tanti, potrebbero davvero dare fastidio. Amici, ovviamente continua la nostra polemica.

0: Somber 12 to 12 R101, le 15:18 è la nostra polemica. Siamo a Piacenza, dove tra i residenti, insomma, c'è un gran dibattito. Troppi rospi in uno stagno privato.
1: Sinceramente preferisco i rospi piuttosto che le rospe delle mie

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Per ascoltarci sempre e ovunque siate ci sono tanti modi, avete a disposizione per esempio cosa, Melita?
2: Scaricare l'app che è gratuita, oppure accendere il digitale terrestre, canale 67, oppure
1: il nostro sito r101.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%.
12: E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
16: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
16: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: R101 Meteo.
21: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvolosità in aumento sulle zone montuose della penisola e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico, con isolati temporali sulle zone alpine e sull'Appennino centrale e settentrionale. In serata, temporali sparsi su Alpi Appennino settentrionale, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Temperature massime in leggero calo a nord, con poche variazioni altrove. Valori quasi ovunque compresi tra 29 e 36 gradi, con punte di 38, 20 in generale di debole intensità. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 15:29, siete su R101, c'è il Good Times, venerdì pomeriggio. Marco e Melita, la nostra immancabile polemica che va a chiudere la nostra settimana. E oggi ci stiamo occupando appunto di questi rospi trasferiti in questo paesino che si chiama Rottofreno. Siamo in provincia di Piacenza. Il continuo gracidare di questi anfibi ospitati in questo stagno privato ha spinto il comune a ordinare il trasferimento. Ovviamente questa cosa ha fatto dividere l'opinione pubblica tra chi invoca il rispetto della fauna e chi lamenta il disturbo acustico. Fatto sta che insomma questa disputa si è accesa perché in quest'area residenziale i vicini di casa di questo stagno privato
1: non riescono a dormire,
0: non dormono, dicono che è un inferno, non si dorme, è un continuo fastidio questi rospi che tutto il tempo fanno casino e loro devono riposare.
1: Qualcuno al 331 80 90 101 scrive: ma è nato prima il rospo o l'inquilino?
0: Non lo so, però da che parte state voi, amici? State dalla parte del comune che fa insomma piazza pulita tra virgolette, oppure invece dalla parte dei rospi?
2: Ma se hai uno stagno privato, cosa ti aspetti? Le sirenette nello stagno? Per forza che ci sono i rospi e per forza che tocca a te sanificare.
0: Lei dice tocca ai proprietari di questo stagno sistemare un po' la situazione.
3: Io ho vicino uno stagno privato e sento le rane, è un suono bellissimo, è il canto della natura, è la cosa più naturale che c'è. Ormai siamo abituati a sentire solo cellulari, musica, rumori, vero, macchine, vero, elicotteri, fuochi d'artificio. Quelli sono i rumori belli che l'essere umano vuole.
0: Ma poi
1: bella il fuoco
0: non
1: d'artificio,
0: non puoi chiudere le finestre. La signora e i signori vicini lì di quella casa dove c'è lo stagno non possono chiudere le finestre.
1: Le cose per dormire, tra l'altro, naturali, camomilla.
4: Sì. Fanno benissimo, perché la notte da noi non si dormiva, non si poteva dormire dal gracidare di queste rane. E a settembre c'erano tutte le ranette piccoline che entravano anche nel nostro giardino. Quindi figuriamoci anno dopo anno come si sono poi prolificate.
1: Ecco lì.
0: Lei è una di quelle
1: d'accordo
0: che dice che fanno bene a toglierle, perché poi si moltiplicano queste rane, questi rospi.
1: Poi ed entrano in casa come ha fatto insomma la mia lucertolina l'altro giorno.
0: Ma è meraviglioso, dai.
5: Ma ragazzi, ma mettetevi le cuffie negli orecchi e dormite senza rompere le palle. Basta,
0: il rospo è anche sinonimo di natura, di capito? Di tante cose meravigliose. Ma non lo so, è la natura, dai.
1: Continua, ragazzi, la nostra polemica non finisce qui.

0: Maroon 5, Girls Like You, R101, le 15.35, e tutti voi che state polemizzando insieme a noi con un grande dibattito, polemica tra i residenti, per i rospi.
1: Non esageriamo.
0: No, gravissimo dibattito.
1: Ieri è stato un grande dibattito, oggi un po' più leggero.
0: No, gravissimo.
1: Dai.
0: Tra i residenti, per i rospi di uno stagno privato, sfrattati questi anfibi per il loro gracidare, perché la gente ovviamente di rotto freno non riesce a dormire.
1: Ma non tutti, Meli, quelli vicini allo stadio.
2: Sono sempre più convinta che veramente il disagio mentale dilaga a dei livelli mostruosi. Ora danno fastidio i polipersi degli animali. Io invece non potete capire che bello abitare in aperta campagna e mettersi nel letto distesa con le luci spente e sentire tutti i suoni, i rospi, le rane, sentire anche qualche volpe, no, e i caprioli. Vabbè,
0: anch'io.
2: La gente sta veramente male.
0: Ti capisco, sento tutti gli animali.
1: Sì, vai.
3: Aver sottolineato che sia un luogo privato mi dà da pensare che sia stato costruito artificialmente questo laghetto, che quindi le rane e i rospi non fossero nel loro ambiente naturale. Quindi mi viene da pensare che deportarle sia ripristinare uno stato naturale del luogo.
1: Cioè lui dice il fatto che il comune abbia deciso che va sgombrato questo laghetto è un ritorno alla normalità, cioè quello che era il luogo iniziale.
4: I rospi, ragazzi, danno fastidio, chiaramente, tutti in gruppo fanno troppo casino, e io la notte che soffro di insonnia ho bisogno di riposare. Se fossi anch'io un vicino di quelli mi lamenterei, bisogna riposare. Anche mia moglie è convinta che i rospi vadano
2: assolutamente
4: spostati. Basta rospi, basta.
1: Beh, lui ha le idee molto chiare, eh? Lui dice io che soffro di insonnia dice darebbero fastidio anche a me, basta rospi, basta.
0: Ma non fermiamo qui la nostra polemica, no, perché vogliamo sentire ancora voi che cosa ne pensate.
1: Anche la moglie era d'accordo,
0: anche la moglie ha detto assolutamente sì. Intanto c'è lui, J-Ax. 1, 2

0: J-Ax su R101 e la nostra polemica. Siamo in provincia di Piacenza. Tra polemica, i residenti contro i rospi di questo stagno privato sfrattati per il comune. Che ne pensate?
1: Il popolo italiano è ufficialmente un popolo di rincoglioni. No! Ti dà fastidio tutto.
0: No, ma perché?
2: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì. Come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
10: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
11: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Nuovo album, disponibile ora ovunque.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
14: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
15: Ecco qua.
14: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
15: Carine quelle, eh?
14: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
15: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
14: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
15: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
24: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
25: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
26: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle sale di Corsica Sardinia Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
0: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
3: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Su R101 Sweet 16, la canzone che ci fa stare bene alle 15:52. Le vostre canzoni sempre che ci potete segnalare ogni ora, fatelo, perché insomma è un contributo che date ormai costantemente.
1: Sono
0: Grazie.
1: Passati 40 anni da questa canzone meravigliosa, ma torniamo alla nostra polemica. Siamo a Rottofreno, in provincia di Piacenza, dove c'è questo stagno di rospi che divide il paese, perché questi anfibi saranno trasferiti dopo le proteste dei residenti, perché questi rospi fanno troppo baccano, insomma non riescono, i residenti non riescono a dormire.
2: Io sono amica di queste due persone che hanno i rospi nello stagno, e questi rospi nello stagno sono in una condizione super naturale, perché non ce li hanno messi loro. Loro hanno questa villetta in cui hanno fatto una specie di stagno, no, dove metterci i pesciolini. Questi rospi sono arrivati piano piano e non sono neanche tantissimi, certo fanno un rumore abbastanza notevole ovviamente, però non è che sono stati strappati al loro ambiente naturale e messi lì. Sono loro che sono arrivati e hanno deciso quel giorno che quella è la loro casa. Quindi ora prenderli, strapparli, metterli da un'altra parte, quello è il vero danno, perché loro lì si trovano bene.
0: Certo, strappati da quella che era la loro nuova casa, loro avevano deciso di andare dentro a quello stagno. E tra l'altro ci sono anche diciamo le voci dei proprietari di questo stagno che dicono erano parte della famiglia.
1: È vero.
0: Poi uno ci si affeziona anche.
1: Certo.
0: Finisce qui, amici, anche per questo venerdì la nostra polemica.

0: Rama qui su R101, yes, con Santini e Lattoniolo. È finito il nostro Good Times di oggi. Grazie. Grazie a tutti. Ovviamente non mancate lunedì ore 14.
1: Buon weekend a tutti e ricordate, amici, che le polemiche, a maggior ragione nel weekend, non dormono mai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Teheran avverte: se gli attacchi continuano, Israele avrà ritorsioni. Malgrado i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, alcune petroliere hanno ripreso a transitare attraverso lo stretto di Hormuz. L'esercito di Tel Aviv sostiene di aver arrestato lo sceicco Mohammad Hussein, Gran Mufti di Gerusalemme Palestina e predicatore della moschea di Al-Aqsa. Sergio Mattarella al Bosco delle Querce per il 50° anniversario del disastro di Seveso, quando ci fu la fuoriuscita di diossina dalla fabbrica Icmesa. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, ammonisce il presidente, no allo scambio tra costi umani e vantaggi economici. Verifiche del nucleo antiterrorismo dei ROS di Milano su un eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati del 27enne algerino arrestato per aver aggredito e sfregiato una 22enne di origini marocchine a una fermata della metropolitana. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di

quella di parte e dire che per me Jess Glynn è la voce più particolare, bella e affascinante che abbiano scelto i Clean Bandit, che poi hanno scelto tantissime altre voci per le loro produzioni. Rather Be, proprio con la voce di Jess Glynn, 6 minuti e 16 a Cari Amici su R101. Vi dicevo in apertura, oggi mettiamo sul piatto sensazioni che riguardano un po' tutti, in particolar modo una parte delle nostre debolezze, chiamiamolo col loro nome, nella fattispecie le ansie, ansiette da preoccupazione per chi abbiamo vicino, genitori nei confronti dei figli, ma non solo, anche figli adulti preoccupati per esempio per i genitori ormai grandi di una certa età, ma anche quello che accade tra partner, marito, moglie. C'è qualcuno che, sentendo queste parole, identificate subito come il più ansioso della famiglia, cioè la persona che, detto tra virgolette in modo molto affettuoso, vi sta più addosso perché è una persona che ha bisogno di essere rassicurata. Magari nella normalità delle giornate, oppure nei casi in cui facciate qualcosa di particolare, un'esperienza, un viaggio, qualcosa di diverso. E quindi c'è quella persona che, il famoso scrivimi quando arrivi, il famoso fatti sentire, fammi sapere come stai, o che compie, non solo dice delle cose, ma compie dei gesti che possono diventare anche buffi, per quanto sono estremi, per questo tipo di preoccupazione. Partiamo da qui, ve lo chiedo, ditemi se vi viene in mente chi è nella vostra famiglia e quali sono questi gesti così eclatanti, e poi andiamo a leggere invece una serie di approfondimenti legati a ciò che a come affrontano questo tipo di ansia i giapponesi, la cultura giapponese. Al 331 80 90 101 aspetto i vostri racconti su R101. Mark Ambor. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way.

0: 2026 che ha il suono del funk sicuramente grazie all'apporto di Francesco Gabbani su R101 con Summer Funk, a cari amici, chiacchierando di quell'ansietta che appartiene a tutti coloro che hanno una preoccupazione più esposta, più visibile per le persone care che hanno intorno. Chi è il più ansioso intorno a voi, della vostra famiglia, e come lo manifesta?
1: Ciao Manu, nella nostra famiglia le più ansiose sono proprio le donne. Io in primis sono molto ansiosa e a novembre mi andrò a tatuare emozione, ansia di Inside Out.
0: Ah.
1: E poi c'è mia mamma che continua a dirci: scrivete quando arrivate, mi raccomando, state attenti, andate piano, non correte. Eccoci qua. Ciao a tutti, Sabina da Milano.
0: Eccoci qua, credo che sia proprio una cosa che accomuna molti. Poi questo è periodo di vacanze, quanti di voi hanno mamme o papà di qualsiasi età e con voi di qualsiasi età che scriveranno: scrivimi l'indirizzo dell'albergo, mandami il numero dell'albergo, perché è probabilmente anche molto tipicamente italiano. Ripartiamo da qui tra poco per scoprire come smettere di vivere in ansia per le persone che amiamo, 9 cose che i giapponesi sanno da secoli e ancora noi evidentemente no. Su R101 arriva Miles Smith.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Finalmente è iniziata l'estate.
18: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
17: Ah sì?
18: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
17: Hai ragione.
18: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Voce generata in AI.
22: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
25: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
26: Il muro dà, il muro prende.
25: Con Max Giusti.
26: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
25: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
27: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Man, proprio uomo saggio, la saggezza che è sicuramente protagonista di questa chiacchierata su R101 a Cari Amici, perché arriva da questi spunti davvero molto belli di Elena Giappone. Se non la seguite su Instagram, ha un profilo molto bello in cui approfondisce proprio la tradizione giapponese, il pensiero, e ci sono tanti aspetti che riguardano tutti noi. Un punto di vista diverso, per esempio, sull'ansia che abbiamo per le persone che amiamo, la preoccupazione che abbiamo per loro. Ci sono nove cose che i giapponesi sanno da secoli e noi no, a proposito di preoccupazione per gli altri, e ce li dicono con poche parole. Alcune giapponesi riesco a leggerle, tipo questa, Mimamoru, che significa guardare più proteggere, e ci dicono custodire qualcuno con gli occhi, restando un passo indietro senza piombare su ogni suo problema. Si può proteggere anche così, senza salvarlo ogni 5 minuti. Oppure, quest'altro molto bello, al figlio che ami fai fare il viaggio. Proteggere qualcuno da ogni fatica significa solo consegnarlo disarmato alle fatiche che non potrai evitargli. Chi ama davvero lascia partire e resta sulla porta a salutare. Lo so che sono tosti, ma effettivamente trafiggono il cuore di ognuno di noi. State raccontando, poi andremo avanti a proposito di queste nove cose giapponesi, ma state raccontando le vostre storie a riguardo.
1: Quando feci il viaggio di nozze, notai, non ero un bambino, siamo andati in America, siamo stati 21 giorni, no? Io avevo un telefonino che doveva andare, ma di fatto quando sono arrivato di là poi non funzionava. Quindi la chiamo con una intercontinentale, avevo speso tipo $20-25 per una chiamata. Io la chiamavo una volta ogni 5-6 giorni, lei avrebbe voluto sentirmi ogni giorno, il figlio Enzo piccolino che è in un altro continente, chissà cosa gli fanno. Vabbè, niente, ciao Maggie.
0: È bello sentirla raccontare, perché effettivamente secondo me riguarda molti in questo momento all'ascolto, e come dicevamo anche da parte di mamme grandi nei confronti di figli adulti, riguarda anche voi, ne parliamo tra poco insieme. Questo disco è clamorosamente bello, Michael Moore su RC.

Lady Gaga, questa è R101, la radio che ti fa stare bene, il nostro appuntamento di Cari Amici, anche con Abracadabra, con me, zia Manu. Stiamo chiacchierando, grazie a questo spunto molto bello del profilo Instagram Elena Giappone, come smettere di vivere in ansia per le persone che ami, alcune cose che i giapponesi sanno da secoli, sono frasi importanti che una volta che le leggi effettivamente ti entrano dentro, ce ne sono alcune che proprio ti lasciano lì a pensare. Sentite questo, per chi, a chi dovesse servire. Fidarsi di una persona amata significa mandarle il messaggio più potente che esista: ti credo capace. Chi viene coperto d'ansia riceve ogni giorno il messaggio contrario. Sono molto forti, sono detti giapponesi molto molto antichi. Oppure questo: la persona cara che ora arranca non arrancherà per sempre. Giudicare una vita da una sua brutta settimana è come giudicare un film da un solo fotogramma buio. E poi, senti questa molto bella, sempre per restare un passo indietro, è la parola che si dice al cuoco perché scelga lui il menù: mi affido a te. Ogni tanto lascia che siano gli altri a comporre il piatto della propria vita. Viene quasi sempre meglio. Continueremo tra poco anche con le vostre testimonianze. Oggi è New Music Friday, giornata di nuova musica. U2, Street of Dreams, nuova.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà, il muro prende.
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Scegliete voi, questo spazio si chiama Canzone estiva che ti fa stare bene, lo trovate su R101, basta inviare una nota vocale richiedendo il disco che avete desiderio di ascoltare.
20: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Mi piaci di Alex Britti. Ciao, da Fede.

0: nostalgia, ma d'altronde la canzone estiva che ti fa stare bene su R101 provoca anche questo effetto. Alex Britti, mi piaci scelto da voi, potete farlo in qualsiasi momento e ogni ora condividiamo questa occasione preziosa di ricordi legati alla musica, in particolar modo estiva. Allora, volevo salutare Lorena da Vicenza che dice: Manu, puoi ripetere il titolo e l'autore di cui stai parlando? In realtà quello che vi sto riportando è scritto da questa bravissima blogger, instagrammer, chiamiamola così, esperta di Giappone, si chiama Elena Giappone, trovate proprio il suo profilo Instagram, e il post da cui ci sono, in cui ci sono queste frasi si intitola "Come smettere di vivere in ansia per le persone che ami". Di questo stiamo parlando e le vostre storie raccontano molto.
1: Sono Beatrice da Milano. Questo è un punto un po' doloroso per me. 2 anni fa è mancato mio papà e mia mamma all'Alzheimer, quindi nel suo mondo. E quando vado da qualche parte, anche se vado poco visto che mia mamma è abbastanza su a cura mia, mi manca non fare la telefonata o il messaggio "sono arrivata". Non ho fratelli, per cui è così. Però insomma, piano piano ci si abitua. Grazie, buona giornata.
0: Hai una voce bellissima, amica mia, grazie per averlo condiviso, perché poi l'occasione delle nostre chiacchierate è questa, e anche vedere le cose dai vari punti di vista e dalla situazione della vita in cui ci troviamo. Se ti fa piacere, continua a stare con noi, continuiamo a chiacchierare e ad approfondire grazie al post che ho appena citato. A proposito, r101.it, se vi siete persi qualcosa o volete riascoltare un punto in particolare, con la replica di Cari Amici, ma se volete proprio di tutti i programmi della radio che ti fa stare bene. R101, Jason Derulo.

amici, cari amiche, pochi secondi alle 17, la musica di Alex Warren, Fever Dream su R101. Ci fermiamo un secondo per ascoltare le news grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Terrore su un aereo Ryanair in volo dalla Grecia alla Baviera. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Tenuto da due persone, il 61enne si è salvato, riportando ustioni da sfregamento e contusioni. È di almeno 12 morti e 19 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri in Andalusia, nel sud della Spagna. Si indaga ancora sulla causa del rogo. Potrebbe essere stata la caduta di un cavo elettrico. Al momento non risulterebbero italiani coinvolti. Mattarella a Seveso, a 50 anni dall'incidente industriale dell'Icmesa che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, per il capo dello Stato che ha denunciato reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio della donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo, Lorella Capano, 58 anni. Il ventenne, che aveva dato l'allarme, ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. 30 secondi non bastano per fuggire. A Milano, condannato in appello a 1 anno e 2 mesi per violenza sessuale, l'ex sindacalista denunciato nel 2018 da una hostess. L'uomo era stato assolto 2 volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di fuggire. La Cassazione aveva annullato il verdetto. L'Unione Europea contro Meta. Il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. Lo scroll infinito e l'autoplay dei video metterebbero a rischio il benessere psicofisico degli utenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

al venerdì ci si vede, ci si sente qui su R101 dalle 16 alle 18 con me Manu, con Federica Salvia in redazione. Ringrazio Claudio Cucurandone in regia e saluto Pari De Ausili che ha appena preso le redini. Pronti per questa prossima ora? Perché si fosse appena collegato, il titolo del post da cui siamo partiti oggi è come smettere di vivere in ansia per le persone che ami, cioè quell'ansietta da scrivimi quando arrivi, hai bisogno di qualcosa, ma sicuro che va tutto bene? Ripartiamo da qui.

Lo senti il weekend alle porte? Lo senti il weekend che sta bussando alla porta ed è pronto ad entrare? Avicii, Wake Me Up, il ricordo di Avicii, 7 minuti dopo le 17, la musica che ci parla proprio di voglia di leggerezza, voglia di alleggerirsi un po', voglia di dire basta, soprattutto analizzando quei comportamenti nostri che in qualche modo ci appesantiscono. Non sempre essere ansiosi, preoccupati per qualcuno, significa fare la cosa giusta. Sentite, se vi siete appena collegati, stiamo trattando proprio l'ansia per le persone che amiamo e come i giapponesi invece provano a smorzarla e a viverla nel modo corretto. In giapponese preoccuparsi si dice con due caratteri, si scrive con due caratteri, shinpai, che significano cuore e distribuire. Sentite quanto è bello. Preoccuparsi è proprio questo: spargere il cuore addosso a chi ami, che ne so, un pezzetto al figlio lontano, un pezzetto del tuo cuore sulla madre che invecchia, finché per la tua giornata non te ne resta quasi più. I giapponesi da secoli distinguono la cura che protegge dall'apprensione, questo tipo di ansia che consuma. E ci dicono: l'ansia non ha mai parato un colpo né guarito un'influenza, consuma te e appesantisce loro. Amare non è tenere il cuore sparso come una rete, è tenerlo intero, acceso, in un punto preciso, dove tutti sanno sempre di poterlo trovare. Mamma mia! Mamma mia! Farei proprio, faccio un auto applauso a quello che ho appena letto, che vi ripeto arriva da le parole riportate da Elena Giappone, che è questa esperta proprio di cultura giapponese che trovate su Instagram, e il post che abbiamo preso a spunto di oggi tratta davvero un argomento che trovo meraviglioso. Voi, la vostra storia sulle ansie per gli altri la potete raccontare al numero della diretta. Questa è R101.

0: Storie brevi, Tananai e Annalisa su R101 sono quelle che condividete al 331 80 90 101. L'ansia dà preoccupazione per le persone care a noi intorno, spesso attribuita ai genitori nei confronti dei figli, ma non solo.
1: Io sono una mosca bianca e per questo motivo a volte mi sento anche un po' una mamma terribile, perché questa cosa dell'ansia proprio non mi appartiene, non ce l'ho. Tant'è che sento le mie colleghe che non dormono fin quando i figli non sono rientrati, soprattutto se escono in macchina, la sera, il sabato, fanno tardi, loro stanno svegli. Io vado a letto, dormo e non li sento nemmeno rientrare. Ma ti dico anche, mi è capitato un sabato mio figlio col motorino, quindi insomma abbastanza pericoloso, è tornato piuttosto tardi perché andava a una festa, tra l'altro su una strada anche di montagna. Io ho dormito tranquillamente, mi sono svegliata poi durante la notte per andare in bagno, ho guardato che ci fosse nel letto, ma tutto lì. E effettivamente mi fa sentire anche un po' in difetto per questa cosa, però sono così. E lo sono sempre stata, tant'è che quando erano piccoli loro avevano imparato a chiamare il papà di notte, perché tanto si chiamavano me, io dormivo e non li sentivo proprio. Ciao ciao.
0: Questa cosa fa molto ridere, grazie per averla condivisa, perché è uno spaccato di realtà che sicuramente troverà tante altre persone come te all'ascolto e magari serve a chi è particolarmente ansioso, eccessivamente ansioso, a autoregolarsi. Si parlava di venerdì di nuova musica, questo 10 luglio sono usciti un po' di dischi, un po' di singoli, tra cui questo, lo sentite già, Bruno Mars su R101, On My Soul.

Avevate bisogno di soul? Ce l'abbiamo avuto con The Romantic, nuovo album di Bruno Mars. Questa è una delle canzoni che stiamo scoprendo insieme alle altre che già conosciamo. Si intitola Oh My Soul su R101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
6: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Elisa, anche se non trovi le parole. Questa è R101, il nostro appuntamento di Cari Amici. Se siete appena arrivati, stiamo chiacchierando da diversi punti di vista e lo abbiamo sentito proprio dalle varie testimonianze di quell'ansietta o ansiona, dipende dalle dimensioni, tipica di chi si preoccupa per le persone che ha intorno, per le persone che ha vicino, i genitori nei confronti dei figli, ma non solo, i figli adulti nei confronti dei genitori, tra partner. Il film di oggi è legato, soprattutto la scena del film di oggi è legata proprio a un papà particolarmente ansioso per il primo giorno di scuola del figlio, ma anche proprio perché il figlio si apre alla vita da solo, in maniera autonoma, alla ricerca di Nemo, quindi Marlin, questo pesce pagliaccio iperprotettivo, tra l'altro ancora di più perché appunto avendo perso la moglie rimane solo lui a gestire e a crescere Nemo, e la scena che ascoltiamo è proprio il primo giorno di scuola del piccolo pesciolino Nemo.
1: Svegliati! Andiamo al primo giorno di scuola!
2: Non voglio andare a scuola, ancora 5 minuti!
1: Ma tu, papà, io!
2: Va bene!
1: Alzati, eh? Dalla scuola!
2: Sveglio, che succede?
1: Oggi comincerà a scuola!
2: Va bene, sono sveglio, andiamo a scuola! Nemo!
1: Prima giorno di scuola!
2: Nemo, fermo! Non muoverti! Non puoi farcela da solo! Ci penso io! Dov'è la ferita?
1: Cosa?
2: Ti fa male?
1: No.
2: A volte non si sente per via dei fluidi che convergono nell'area. Convergono?
1: No.
2: Ti gira la testa?
1: No.
2: Dimmi quante strisce ho.
1: Sto bene.
2: Rispondi alla mia domanda.
1: 3.
2: No! Lo vedi? È qualcosa che non va. Io ho 1, 2, 3. Non ne ho altre. Ah, stai bene. E la pinna fortunata?
1: È fortunata.
2: Vedere? Sicuro che vuoi cominciare quest'anno? Perché se non sei pronto puoi aspettare altri 5, 6 anni.
1: Dai, papà, è ora di andare a scuola!
0: L'ansia del papà Marlin per questo primo passaggio del figlio, che chiaramente poi andrà sempre più ad agire da solo nella vita. Abbiamo ripetuto, e lo faremo fino alla fine di questa diretta di Cari Amici, varie frasi che arrivano proprio dalla filosofia giapponese sul lasciare andare l'ansia della preoccupazione perché non fa bene. Tra queste vi ripeto, per chi non l'avesse sentita, al figlio che ami fai fare il viaggio, che assomiglia molto alla metafora che c'è in questa scena di Nemo. Proteggere qualcuno da ogni fatica significa solo consegnarlo disarmato alle fatiche che non potrai evitargli. Chi ama davvero lascia partire e resta sulla porta a salutare. Tra poco su R101 continuiamo insieme, intanto arrivano Florida.

Mecna e Coco su R101, la più bella. Come sta andando questo venerdì pomeriggio 10 di luglio? In diretta, cari amici, 17:35 minuti con me Manu. Molto felice di parlarvi, avremo occasione di parlarne durante tutta l'estate perché è un progetto che arriva sicuramente a fine agosto. Si chiama Adopt a Beach ed è un progetto che nasce su iniziativa di WWF Italia, sposato da Media Friends. Molto carino, in cui ci si può mettere d'accordo con amici, parenti e organizzare una spedizione per tenere pulito un tratto di spiaggia che abbiamo a cuore. Scegliere proprio una spiaggia di cui fisicamente prendersi cura, la si pulisce, la si preserva, lo si fa con un gruppo di amici, si può fare andando proprio su www.adoptabeach.wwf.it, scegli la spiaggia, ti prenoti, crei il tuo gruppo, vai fisicamente a pulire e poi carichi anche tutti i dati. Questo perché WWF ci ricorda che l'inquinamento da plastica è oggi una delle principali minacce per gli ecosistemi marini e costieri. Ve lo ricorderò, eh? Adopt a Beach, trovate anche info su r101.it. A proposito di info, anche musicali, musica nuova firmata Madonna, si intitola Danceteria. Talk.

0: Quali altre canzoni di Madonna vi ricorda? Eravamo qui a giocare per capire quali spunti avesse preso da se stessa Madonna in questo nuovo singolo fresco fresco nuovo nuovo che si intitola Dance Eteria, appena ascoltato su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Philly in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
8: Via.
7: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
11: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque. The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
14: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.

0: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: La scelta per questo momento è tutta vostra. Scegliete voi il genere, l'anno, l'emozione, l'atmosfera, il ritmo, la canzone estiva che ti fa stare bene su R101. Qual è? Al 331 80 90 101.
1: Sono Gianni da Napoli, volevo ringraziarvi per la bellissima compagnia che ci fate tutti i giorni. Se era possibile, e ve ne sono già grato anticipatamente, volevo sentire una canzone di Nick Kamen, una delle vostre. Va bene? Qualsiasi va bene. Grazie, grazie mille.

0: La voce di Nick Kamen, I Promise Myself. Avete sentito anche un'altra vocina che preannuncia questo momento oramai imperdibile. Anzi, grazie per i messaggi d'affetto che mandate nel momento della buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Federica Salvi, a chi dicevi grazie?
2: A Nick Kamen.
0: Ah, per la canzone meravigliosa.
2: Sì, perché anche era un gran bell'uomo.
0: È vero. Per chi è collegato su 67 effettivamente si è visto anche uno spettacolo mica male, oltre che sentire la canzone.
2: Assolutamente, quindi stavo dicendo grazie Nick.
0: Molto divertente. Stendimi un poco. Ehi. Ma tu, a proposito di ansia, nel senso di preoccupazione per le persone care che hai intorno, qualcuno in famiglia ti ha mai detto basta Fede, ma sta, come dicono qua a Milano, sta su de dos, si dice così? Tante volte.
2: Sì, tantissime volte.
0: Perché tu sei una che scrivimi quando arrivi.
2: Sì, assolutamente. Quando ti fermi tra una tappa e l'altra, chiamami.
0: E tu sei in pace con questa cosa, cioè non ti crea, non dici sono pesante, faccio un passo indietro.
2: Ma perché? Cioè se io sono così.
0: Adesso abbiamo detto che è importante fare un passo indietro.
2: Ma fatelo voi il passo indietro, scusate. No, assolutamente.
0: Vabbè, la voce controcorrente che sentite di Fede non è finita, perché adesso arriva la frase che ha scelto per chiudere la diretta di Cari Amici di oggi. A proposito,
2: la frase di oggi è di Alejandro Lanus. Chiedimi chi è?
0: Uno che si occupa, non so, di lanificio?
2: No. È un autore argentino molto noto, soprattutto in Argentina, per gli aforismi.
0: Ah, senti, escuchamos. Vamos.
2: Conosco mille maniere per calmare la tua ansia e non ne trovo una sola che calmi la mia.
0: Oh, mi piace, me gusta mucho.
2: Te gusta Alejandro?
0: Bravo Alejandro, brava Federica.
2: Bravo Nick.
0: Bravo Nick Kamen. Fede, ci troviamo lunedì alle 16 per il nostro consono appuntamento di Cari Amici, grazie.
2: Dici?
0: Yes.
2: Ok,
0: ci sarai.
2: Se lo dici tu.
0: Ovvio. Su R101, ora arriva Lewis Capaldi.

Baby K, Tuca Macarena. A una certa si fa fatica a connettere e mettere una lettera dopo l'altra in maniera corretta. Su R101 è davvero tutto. Grazie da parte mia, zia Manu. Grazie da parte di Federica Salvia. Sì, Fede, dai, ringraziamoli la community di cari amici. Se no, come ci li ritroviamo lunedì? Ciaone, siamo io e te. Vabbè, non ti sentono, ma parlo io per te. Vi vuole molto bene Federica Salvia. Grazie a Paredosi in regia. Arrivano i fill e passate un'ottima serata e un ottimo weekend.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma: Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme, le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso, a 50 anni dall'incidente industriale dell'ICMESA che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne, che aveva dato l'allarme, ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda: non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km per tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la variante in direzione Napoli. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sull'A4 tra Cavenago e Capriate viaggiando verso Trieste. Sulla 7 coda di 1 km per materiali dispersi tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Sulla 13 3 km di incolonnamenti per incendio tra Ferrara Sud e Altedo viaggiando verso Bologna. Un veicolo in avaria crea 8 km di coda sull'A14 tra Valvibrata e Pineto in direzione Taranto. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio strada provinciale 65. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 4 minuti su R101. Buonasera, buonasera amici trafficanti, da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 come ogni giorno, da lunedì a venerdì. Salutiamo Pari di Ausili in regia con
1: yes!
0: noi, Giacomo Gianni in redazione.
3: Bene bene.
0: Tutti i trafficanti che si trovano sulle loro auto, magari quelli più fortunati che stanno partendo. Giacomo Gianni in redazione.
3: Bene bene.
0: Tutti i trafficanti che si trovano sulle loro auto, magari quelli più fortunati che stanno partendo per un bel weekend in montagna, al mare, insomma, a riposarsi.
1: Oppure quelli ancora più fortunati.

0: non sono miei.
1: No, beh, tua moglie è bionda, però non è che ha i capelli rossi.
0: Dici, me la posso giocare così.
2: Giocatela così.
0: Saranno tuoi.
2: Giocatela così. Salutiamo anche tutti quelli che ci seguono da casa sul canale 67 della TV, oppure dall'app di R101 o dal sito R101.it.
1: Salutiamo anche quelli che quando devono partire si vestono male, male, male, male, male. Cioè, capito che è comodi, certo, comodi ma male.
0: Perché i vestiti belli se li tengono perché devono partire.
1: C'è modo di partire comodi vestiti bene, però quando uno parte
0: parte male, vero, che vero.
1: Si vogliono vestire male.
2: E poi anche perché in treno, in aereo, in macchina, ma chi devo impressionare? Cioè,
1: no,
2: che me frega.
3: Però se
1: che
3: fai
1: poi
3: la cenetta in area di sosta e poi ti fai vedere così della persona,
1: da
3: della tua ex, che ne so.
2: Chi se ne frega?
0: Se vi riconoscete in questo identikit, fatevi avanti al 331 80 90 101, al quale potete mandare i vostri messaggi vocali, le vostre segnalazioni di traffico, ma anche scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene. Ma bene bene, eh?
2: Iniziamo a bordo con noi Sam Hunt su R101.
0: Bene bene.
2: Questa è Take Your Time per voi trafficanti.
4: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Come on, take your time su R101 di nuovo. Buonasera a tutti voi, amici, da parte dei Finlay.
1: Finlay di bianco vestiti oggi.
2: Oggi
1: ci siamo messi in divisa.
3: È come a Wimbledon, se non si può giocare, ragazzi.
1: Cioè?
3: Sapete che il dress code a Wimbledon per i tennisti è tutto vestito di bianco.
0: Ma non era comunque una cosa, non ci siamo messi d'accordo. È successo,
3: ragazzi,
0: così.
3: C'è in campo Sinner, sta vincendo un 7-0, va ricordato.
0: No, ma comunque tu sei in diretta, lei guarda la partita. Stiamo lavorando.
3: No, ma io faccio bene quando sono un po' distratto.
1: A proposito di divisa, c'è chi la divisa la indossa realmente.
4: Ciao Finlay, sono Angelo da Como. Sì. Io quando vado in vacanza ho la divisa. Sono un campierista, mi piace essere comodo, stare comodo. Pantaloncino blu, maglietta bianca.
1: Ordina.

0: buchino in fondo, morbida, ma comoda e comoda. E mi prendono in giro i miei familiari, mia moglie e i miei figli. Ecco, papà è in divisa, si parte.
1: Cosa vuol dire magliettina bianca col buchino in fondo?
2: Che è una di quelle che è vecchia, quindi le buche.
1: Ecco, non ho mai capito. Io ho tutte le magliette così a casa. Sono le cinture?
3: Le cinture.
1: O sono degli insettini magari che ci sono presenti negli armadi? Sai che non riesco a capirlo. Ho cercato anche su Google e il mistero si infittisce sempre di più.
4: Maestro, chi dei due va?
5: No, vado
4: Dani,
5: io.
4: Va Dani.
5: Pedro, tu non devi fare le domande.
4: Ascoltalo bene perché non te lo dice più.
1: E cosa devo fare io?
5: Tu devi dare le risposte!
4: C'ha ragione.
2: Soprattutto per i fatti delle tue magliette. Di cui
1: ma
2: non
1: no,
2: frega
1: ma secondo me è una piaga che colpisce i trafficanti. Quindi
5: ma
1: magari
5: se ne frega.
1: 101 possono spiegarci veramente i motivi dietro questo fatto.
4: Tornando a chi parte e che appunto magari indossa dei vestiti brutti, ma brutti, ma comodi, chiaramente. Io stimo molto coloro che quando sono in aereo o sulla nave partono. Partono in ciabatte. Cioè io
2: No, non lo posso.
4: Però li vedo con sto calzettone e la ciabatta.
2: Non mi piace.
1: Però ciabatta sportiva, no?
4: Sì, certo. Okay. Quelle da piscina, per
1: sì,
4: dire.
1: Certo.
4: L'invidio perché dico: mazza, quanto starai comodo, zio.
2: No, cioè,
4: però
2: allora,
4: io non me la
1: perché il piede non suda intanto.
5: Lo capisco che non è che devi essere elegante. Vabbè, stai partendo, però manco proprio.
1: No, però dipende come. Ci sono quelli stilosi a vestirli. C'è modo e modo di indossarli.
2: Però posso dire, io ho un sogno, cioè quello di innamorarmi in viaggio, magari in treno. In nave.
4: Quindi lei parte in frac.
2: No, non parto in frac.
4: In smoking.
2: Però dico, non è che parto neanche così con la ciabatta.
1: Il vero amore lo trova così, se è vestito male.
2: Ma non è, quello succede sempre. Quando tu sei vestito malissimo, incontrerai.
4: Succedono i miracoli.
2: Per la legge di Murphy, incontrerai qualcuno.
1: Però non si innamora.
2: Sempre il numero uno.
5: Ma che di ma dai, per favore.
4: Mettiamoci le ciabatte e andiamo al mio paese insieme a Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: Sam Impala, Jenny su R101, Dracula. Siete con i Finlay, i trafficanti. Si parlava di tenuta da viaggio. Quando si parte, ognuno decide come vestirsi. E a volte c'è qualcuno che parte anche molto elegante. Non capisco.
1: No, Giacomo e Jenny, perché magari incontra l'amore e non si vuole far trovare impreparato.
2: Ma questo è il motivo per cui sono sempre elegante.
3: Ah,
2: cioè,
3: certo.
2: In generale, nella vita.
3: Questo per lei è eleganza?
2: Beh, bel pantaloncino.
4: Per fortuna che la telecamera non lo inquadra in questo momento. Per fortuna.
0: Torniamo tra poco. 331-80-90-101, amici, per i vostri messaggi. I trafficanti di
5: R101. R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici.
8: Aia! Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
17: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
18: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: MG. Find your more.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
22: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: Oh!
2: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì. Come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
23: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
24: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroily.com.
25: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
26: Scialla, c'è Skoda!
25: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
26: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
25: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianna Nannini, sei nell'anima su R101.
1: Sei, che numero curioso, è l'unico numero
0: lo sto dicendo
1: che è anche presente nella lingua italiana come verbo, in questo caso.
2: Non ce ne sono altri?
1: Seconda persona singolare del verbo essere, tu sei.
0: Ma chi
1: è un numero ma anche un verbo.
0: Quindi, e che ci dobbiamo fare con questa informazione?
2: Non ci sono altri numeri che sono dei verbi, oddio. Cioè, per dire 20, che puoi esprimere, che so, la tramontana, il
1: certo,
2: beccio.
1: Certo, certo, il fenomeno atmosferico,
3: Gianni,
1: chiaramente.
3: Lei deve smettere di sedersi di fianco a quello là.
1: 8! 8 è un numero, ragazzi. Cioè, il classico nome da bassotto. Oppure, sì, un nome, scusami. 8 è un nome, sì, certamente. In Germania è utilizzato.
4: Però c'è
1: 8.
4: Anche 80 è un verbo. 80 voglia. No.
1: Ragazzi, se dici.
3: 16.
0: Cioè, puntatone oggi, vedo che siete carichi.
2: Spostiamoci sì. Su un matrimonio importante.
1: Meglio. Uno il gioco di carte c'è anche, no? Ah, scusate.
2: C'è un matrimonio.
4: C'è un matrimonio
2: di un amico di un nostro ascoltatore che ci dice come sta andando.
5: Vediamo. Ciao Fili, buon pomeriggio. Sono Pelpo. Filippo per gli amici.
1: Pelpo.
5: Io quando viaggio sono solito mettere vestiti che serviranno nel posto in cui arriverò. Ad esempio, in questo momento sto andando al matrimonio di Pim Pumpana, 3 ore di macchina, e sono già in abito da matrimonio.
1: Ma
5: buon pomeriggio, ragazzi.
1: Come ci arrivi? Si scioglie l'abito da matrimonio.
4: Fermi tutti. Pim Pumpana.
0: Sarà il soprannome del suo amico, lo chiameranno così.
4: E poi Pim Pumpana, ma che è un cartone animato?
1: Non so se è per privacy o effettivamente il nome è vero così.
4: Ma tu sei pazzo a guidare?
0: C'è 3 ore con l'abito del matrimonio.
4: Ma poi mi arrivi tutto sgualcito, spiegazzato.
0: Te lo metti qua, arrivi.
2: Poi cosa vuol dire? Cioè, lui se va al ristorante va già con la tipo tovaglietta messa, cioè va già nei cioè non so, va già mangiato magari.
4: Sì.
1: Cioè, al massimo se non è un
3: se
1: posto
3: fai snorkeling poi il pomeriggio arrivi già con la boccaglia e la maschera. Ma dai,
4: con le pinne.
1: Guidi con le pinne, come si fa?
0: Dua Lipa a bordo dell'auto dei trafficanti ci canta Houdini qui su R101.

0: I gemelli diversi su R101, amici trafficanti. Allora, abbiamo al 331 80 90 101 delle segnalazioni. Andiamo sulle strade italiane, amici, e sentiamo cosa sta accadendo.
1: Ci colleghiamo perché sulla 1 direzione Napoli c'è un po' di traffico dopo Sesso Marconi. C'è qualche chilometro di coda, quindi fate molta
2: abbiamo capito.
1: Molta attenzione.
0: Molte grazie.

0: Ah dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
9: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
10: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: E ora tocca a voi amici trafficanti, scegliere una canzone da mandare in onda, una canzone che vi faccia stare bene, così come fate una volta ogni ora al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi fa stare bene è Con il nastro rosa di Lucio Battisti.
0: Detto, fatto, ogni vostro desiderio è un ordine quando c'è la canzone che vi fa stare bene. Ah, e se non sapete cosa scegliere andate su r101.it, il nostro sito, e c'è lì una lista di 101 canzoni che siamo sicuri vi faranno stare bene, potete scegliere una di quelle o magari vi ispirano anche altre scelte.
2: Pedro ha preparato un discorso, se possibile.
0: Io stavo cercando di parlare il più possibile per non farlo intervenire.
3: Bravo. Non è assolutamente facile trovare le parole giuste.
2: Non trovarle, non è necessario.
3: Pensavo appunto di
2: asciugare
3: il più possibile, di lanciare il brano.
0: Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti con il nastro rosa su R101, era la canzone che vi fa stare bene, l'avete scelta voi amici trafficanti, e tra un'ora circa ne arriva un'altra, quindi continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101. Vedo K col dito sull'orecchio
1: allora dateci un attimo, ci stiamo collegando. Sì, allora abbiamo il nostro inviato in collegamento, lo sai, ci sono i mondiali,
0: certo,
1: no?
0: Naturalmente
1: è dall'altra parte del mondo, abbiamo un po' di differita,
0: di latenza,
1: no, ci siamo,
0: ci proviamo.
2: Sì, colleghiamo direttamente da Stati Uniti, Canada e Messico, al dono dell'ubiquità, visto che è un mondiale giocato in tre sedi diverse. Io sono padre, figlio e Spirito Santo,
3: no,
2: in questa
3: per favore
2: casa.
1: Sto già delirando.
2: Mi collego non per commentare il primo quarto di finale di ieri sera, che ha visto trionfare la Francia contro il Marocco, ma per commentare la fase precedente. Da un po' di giorni che non mi chiamate al telefono, io avevo una statistica.
1: Ci sarà un motivo.
2: Molto su cosa da sottoporvi.
0: Una statistica.
2: Perché i miei ragazzi che controllano le statistiche. Oh, giro visto foglio!
0: Ma scusi, non tratti così i collaboratori.
2: I ragazzi che mi girano le statistiche hanno notato una particolare curiosità, che tutte le squadre che hanno superato l'ottavo di finale, quindi sì, Marocco, Francia, Norvegia, Inghilterra, Spagna, Belgio, Argentina e Svizzera, presentavano al chilometro quadrato all'interno del loro territorio un maggior numero di pecore
1: rispetto a chi?
2: Che ne so, il Marocco ha può vantare 44 pecore al chilometro quadrato all'interno del suo territorio, contro il Canada che aveva 0,08.
4: Okay. Ah, sai che sapevo
2: l'Inghilterra
4: non sto capendo niente. Sto dimenticando.
2: Calma!
0: Quindi le squadre che sono arrivate,
2: sì, le nazioni negli ottavi di finale che presentavano più pecore al chilometro quadrato hanno battuto quelle che ne presentavano meno. E qui voi dovreste commentare, no, la notizia, no, dovreste commentare dicendo beh.
1: Bella.
2: Oppure capite, dai, che si pensa sempre ai campioni in campo, alle giocate, quando invece è un fattore. La discriminante era le pecore.
0: Basta!
1: Chiudiamo il collegamento e non lo chiamiamo mai più.
0: Il telefono in faccia,
1: per favore. Che è una roba imbarazzante. Mi fa fare delle brutte figure.
2: Bad habits and the Sheeran.

0: Self-Aware, Temper City su R101. Trafficanti, tra pochissimo giochiamo a canzoni senza frontiere come ogni venerdì. Quindi ascolteremo, vi faremo ascoltare una canzone proveniente dall'estero, totalmente sconosciuta qui in Italia. Poi dovrete indovinare da che paese arriva questo brano o in che lingua è cantato.
1: Magari conoscete la lingua, magari ci avete passato delle bellissime vacanze, ma magari avete un cugino. Provateci, poi nel caso vi aiutiamo noi.
0: Prima però, linea alla redazione di TGcom24 per tutte le news. Let's go!
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Poi, sul presunto piano di Teheran di assassinarlo: se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista prima. Paura su un volo Ryanair in volo dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. La confessione durante due ore di interrogatorio davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. 50 anni fa l'incidente industriale dell'Icmesa a Seveso, che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Mattarella alla commemorazione al Bosco delle Querce. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha ricordato il capo dello Stato. Tennis: Zverev è il primo finalista di Wimbledon, battuto in 3 set l'inglese Ferri con il punteggio di 7-6, 6-2 e 6-4. Il tedesco incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic, ora in campo il numero 1 al mondo, avanti di 2 set, in corso il terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 10 km per un tratto chiuso tra Sasso Marconi e il bivio per la variante in direzione Napoli. 3 km di incolonnamenti per incidente invece tra Attigliano e Orte. Sulla A4 rallentamenti per traffico intenso tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione Trieste. Code per traffico anche sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest procedendo verso Pisa. Infine sulla statale 7 bis diramazione di Villa Literno si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza della rotatoria Casaluce in direzione dell'incrocio Crocio San Sossio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: minuti su R101. Ancora buonasera dei Finlay, amici trafficanti. Siamo in diretta fino alle 20 e stiamo per giocare a canzoni senza frontiere. State per ascoltare una canzone incredibile, bellissima, che dico,
1: puoi dirlo forte,
0: capolavoro proveniente dall'estero. Dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone. Vi diamo anche qualche indizio tra poco,
2: Scusate, ma dove lo trovate un gioco del genere? Un connubio tra divertimento, danza? Ragazzi, cioè, dove lo trovate? Ditemelo.
0: Danza è meglio.
2: Potete sfruttare questo momento, soprattutto se non siete al volante, per ballare.
0: Ballare. L'importante è che non balli tu.
1: Se invece siete comodi a casa sul canale 67, beccatevi sta schifezza,
0: ecco,
1: di ballo.
0: No, ti Diamo. Prego, non ballare. Sentiamo.
1: Che roba. Sembra di essere alla sagra della zucca mantovana.

0: Fai schifo.
1: Le mie ex compagne di classe che erano brave a farlo.
2: Se una roba imbarazzante, vabbè.
3: Per chi ha scoperto, cioè diciamo, sì, ha capito subito la lingua in questione, potete mandare la vostra soluzione con un messaggio vocale al 331 80 90 101. Per tutti gli altri, compreso me, arrivano gli aiuti.
1: Allora, possiamo dirvi che la nazionale di calcio di questo paese è ancora tra i partecipanti del mondiale. Nel 2000 questo paese ha costruito il tunnel più lungo al mondo. E aggiungo un altro piccolo dettaglio per quanto riguarda la viabilità, perché questo paese è il paese con più auto elettriche.
3: Ok, ok. La capitale di questo paese ha solo 4 lettere.
0: Roma.

0: Queen Carpenter, Taste su R101, amici trafficanti. Stiamo giocando insieme come ogni venerdì ormai.
1: È il gioco del venerdì.
0: È di rito da tanti anni, cioè canzoni senza frontiere.
2: Chanson sans frontiere.
0: J'adore. Abbiamo ascoltato e stiamo per riascoltare un brano che proviene dall'estero e... canzone famosissima nel suo paese di origine, ma qui in Italia non la conosciamo. Dovrete indovinare, grazie anche a qualche indizio che vi abbiamo dato poc'anzi, in che lingua è cantata questa canzone. Riascoltiamola, dai!

0: niente.
1: Ha lasciato la porta. Chiama la sicurezza, per favore.
0: Adesso no. Vabbè. È venerdì, per fortuna.
2: Allora, al 331-80-90-101, chi gioca con noi quest'oggi?
1: Un vero supereroe. Diamo il benvenuto al vichingo di Cherasco. Signore e signori,
2: vichingo!
3: Grazie.
2: Eccoci qua,
1: vichingo.
2: Senti, vuoi dire a tutti in che lingua è cantata la canzone Senza Frontiere di oggi?
3: Norvegia.
2: Norvegese, bravo, norvegese.
1: È vichingo.
2: Tu in qualità di vichingo conosci perfettamente l'idioma. Ah, voglio dire. Bene. Caro il nostro vichingo, qual è il tuo vero nome?
3: Sergio.
2: Sergio, mazza che vento che sta in galleria. Sei in viaggio, dove ti trovi?
3: Effettivamente da noi sta facendo temporale.
2: Ah, vedi, ammazza.
1: Che zona siamo lì?
4: Della Norvegia.
3: In provincia di Cuneo.
2: Provincia di Cuneo. Sei diretto verso casa? Dove stai andando di bello?
3: Sì, a pescare dei salmoni. Sono diretto verso casa. Sono uscito al lavoro adesso.
2: Magari stavano andando al mare venerdì sera, giù verso la Liguria, no?
3: No, non ancora.
0: Sul fiordo di Cuneo in questo momento le temperature si sono abbassate.
1: Il nostro vichingo adesso si recherà su un fiume a pescare a mani nude dei salmoni e li mangia vivi lui.
3: Infatti.
2: Dai, buon rientro verso casa. Grazie per aver giocato con noi.
3: Grazie mille.
2: Ciao.

0: Safe, buona domenica su R101. Abbiamo giocato a Canzoni Senza Frontiere anche quest'oggi, come ogni venerdì. Ancora congratulazioni al nostro Sergio, direzione Cuneo, che ha beccato.
1: Detto il vichingo.
0: Perfetto.
1: Sì.
0: Se siete come Sergio, state tornando verso casa proprio a quest'ora, all'ora di punta, vedete traffico, code, segnalate tutto. Mi raccomando, diamoci una mano, quei trafficanti di R101.
2: Che stavi per dire, che ha? Perché.
1: Guarda, è meglio che non lo dico. Me lo tengo per me.
3: I trafficanti di R101.
4: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
2: Ma che
0: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
5: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Il
2: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
19: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
20: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
21: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
22: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Nora Jones, Sunrise su R101.
1: Male male.
0: Perché male male?
1: No, dico così.
0: No, bene bene, quando c'è il sunrise, quando il sole sorge. Oh,
1: certo.
0: E il sorriso, il cielo si illumina, un po' come quando arriva Giacomo Gianni.
1: Per questo dicevo male male.
2: Sunrise, sunrise,
3: sì.
2: Cantava.
4: Non lo faccia mai più, lo prometta ora.
2: Perché era uguale, mi sembrava.
4: Uguale, identico.
2: Cantavano la
3: Jones. Due gocce d'acqua.
2: E oggi tre cose per sembrare più intelligenti che parlano alla pancia del paese. Quindi andiamo proprio con qualcosa che interessa a tutti.
3: Ok.
2: Parlando di un frutto, del frutto dell'estate. Qual è il re dell'estate?
5: La papaya. L'anguria.
2: L'anguria. Bravo, l'anguria che alcuni chiamano cocomero. No!
3: Cocomella.
2: Anguria.
5: Ma c'è una differenza tra anguria o cocomero o sono dei sinonimi?
2: Allora, appunto, l'anguria.
4: Tu devi dare le risposte, non devi fare le domande.
2: Però in questo caso abbiamo noi la risposta, perché l'anguria appartiene alla famiglia delle cucurbitacee e il suo nome deriva dal greco angurion, che vuol dire cetriolo.
5: Beh, dire che se sa, sa tipo il cetriolo.
3: Se mettete a tavola delle cucurbitacee, io non le mangio.
2: Sai che la cucurbitacea anguria più pesante al mondo mai registrato Guinness World Record.
4: Anguria più grande del mondo.
2: Sì. Sai quanto pesava?
3: Quanto?
2: Lo sai o non lo sai? Ti sto chiedendo, lo sai?
3: Io non rispondo.
2: 159 kg è stata coltivata, sai dove? Nel Tennessee.
5: Classica americanata, ormai che fanno delle cose con misura.
2: Voi lo fate ovviamente il trucco per capire se è buono, cioè voi bussate, giusto?
5: No, io ho scoperto che la maturità si evince dal fatto che il colore fuori non è omogeneo, cioè devi vedere che c'è
2: una macchia gialla, dicevo.
5: Una macchia gialla per vedere quanto è stata appoggiata sul terreno.
2: Vabbè, chiudiamo questa serie di cose
3: inutili possiamo dire,
2: sai, no, me sto rendendo conto, dicendo che in Cina, in una delle città della Cina, c'è un museo del cocomero, dell'anguria.
3: Ma no, vado subito quasi.
2: Bene. Ai viaggiatori un viaggio alla scoperta della storia del frutto e dei metodi di coltivazione cinese.
3: Poteva fermarsi prima, invece no, ha deciso di spedare.
2: Sai quando potevo fermarmi? Prima di Nora Jones.
3: Bravissimo. Male male.

0: Harry Styles, As It Was, su R101.
1: Non era quello di Watermelon Sugar?
0: Sì, lo stesso.
1: Sì, vero.
0: Parlavamo di anguria.
2: Watermelon Sugar?
1: Sì. Curcumitace.
0: Curcumitace. Curbitace.
3: Vabbè, come si chiamano loro?
4: Infatti, la parola aguri in greco moderno significa cetriolo. Quindi, invece, il cocomero in greco si dice carpusi.
2: Tu parli solo il greco antico, vero? Il greco moderno non tanto.
0: Lui più sul greco di tufo è forte.
1: Lì vado fortissimo.
0: A bordo con noi Trophy.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Puffi su R101 con Carmela. Salutiamo tutti i trafficanti all'ascolto che ci stanno inviando dei messaggi anche fin troppo gentili. Dove sono tutti gli insulti che ricevevamo
1: una
0: volta? Bei tempi.
1: Non so chi non si firma, ci scrive: un abbraccio ragazzi, siete fantastici, sempre sul pezzo e gentilissimi.
2: Raga, non va bene, non dobbiamo diventare antipatici. Non va bene così, una brutta piega.
3: Tra l'altro lo siamo anche.
2: Infatti, cioè, facciamo uscire fuori con naturalezza il nostro scarno.
3: Tu sei una persona orribile, cioè, perché non lo fai vedere in onda?
2: È il corso di recitazione base, porta

0: divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21, non perderti R101.
1: Made in Italy. La

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
9: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
15: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
17: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Buone, fresche, crocchette,
3: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: La spesa intelligente.
23: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
24: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
26: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
27: GWM, go with more.
28: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
8: 19:46 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare, amici?
29: Ciao, sono Alessia da Bari e la canzone, ciao, che mi farebbe stare bene oggi è Creep dei Radiohead. Grazie, Figanti. Ciao.
8: Vivo allegri oggi, devo dire.
30: Se questa è quella che la fa stare bene, quella che la sta... No, perché
8: no, era un amico. Per favore,
9: sciacquatevi la bocca.
8: Per carità di... Poi voi potete scegliere quello che volete, lo sapete. Siete i padroni in questa radio. Radiohead, Creep su R101, la canzone che vi fa stare bene.

0: Radiohead, Creep su R101, come avevo richiesto per la canzone che vi fa stare
1: bene bene amici, perché qui il cantante dei Radiohead si chiama
2: cerca di scandire meglio le parole, Tom, non si
1: New York.
0: New York. Cosa
1: pensate,
0: stai dicendo?
1: Ha scritto questo brano mentre si trovava in vacanza in Calabria.
0: Mi risulta che sia mai stato
1: a Ponte Crotone, era lì a mangiare a un certo punto si è fermato in uno di quei baracchini. Mi stai mettendo in dubbio la storia. Questo capolavoro della musica, dove lui si trova in un baracchino a Ponte Crotone.
0: Sì.
1: E ordinò una crepe.
0: Mentre
1: la mangiava, ha detto: sai, la musica si dice essere cibo dell'anima. Incontrano i due mondi.
2: Quindi
1: ha scritto: but I'm a crepe.
0: Crotone KR
2: mi sembra perfetto.
0: Vabbè, prossima.
1: Bene, male,
0: secondo me. The Weeknd a bordo con noi, Dancing in the

0: Gaia, Bossa Nostra su R101 chiude questa puntata e questa bravissimi settimana.
1: Bravissimi,
2: è gran chi puntata,
0: no,
2: oggi
0: dico, cioè, non so, lo dico, stati, fallo dire a
1: non
0: loro
1: siamo stati bravi. Vabbè,
0: può essere, ma ci fallo dire agli altri,
1: è vero,
0: diciamocelo da soli, insomma.
1: Pessimi.
0: Grazie a tutti voi trafficanti, buon weekend. Appuntamento a lunedì prossimo dalle 18 alle 20 come sempre.
3: Passate a trovarci domani sera, suoniamo a Legnano, Rugby Sound imperdibile.
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101.
1: Ciao Paride, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi. Il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 7 km a causa di un tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la variante in direzione Napoli. Un veicolo in avaria viene segnalato invece sull'A2 del Mediterraneo tra gli svincoli Gioia Tauro e Sant'Elia procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sulla 10 rallentamenti per traffico intenso tra Varazze e il bivio per la fine Complanare Savona in direzione Ventimiglia. Infine si segnalano code a tratti per traffico anche sull'A24 tra il bivio per la tangenziale est e via Fiorentini procedendo verso il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101 101.
8: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane. In versione remix.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
13: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso.
24: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
26: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
27: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
28: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
5: R101 Meteo.
29: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24.
0: Le previsioni meteo per questo sabato. Cielo per lo più nuvoloso al nord, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Nel corso della giornata, temporali sparsi sulle Alpi e a carattere più isolato sull'Appennino settentrionale e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. Nel resto d'Italia, mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone appenniniche, dove si formeranno anche temporali. Temperature massime in leggero calo al nord e sul medio versante adriatico, stazionarie o in lieve ulteriore aumento altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
2: Chi ha

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Amici del venerdì sera, siamo noi, quelli del Made in Italy, mi raccomando, ascoltateci ovunque, portateci a ballare con voi, a cantare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ di R101.
2: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
23: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: R101
24: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: E un minuto di questo venerdì 10 di luglio, buona serata, buon weekend quasi, visto che insomma ci arriviamo e ci entriamo insieme qui nell'Enjoy the Weekend, come tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica, fino a mezzanotte. Con me Leonardo Regazzoni, con Davide Cisini in regia, ci siete tutti quanti voi che ci ascoltate magari di rientro in macchina, da casa sul canale 67, dalla nostra applicazione o dal nostro sito r101.it. La prima di oggi è degli War Republic, Counting Stars.

La voce di Lil Nas X, That's What I Want. Siete su R101 nel Enjoy the Weekend con me, Leo. Buona serata e buon quasi inizio di weekend. Buona cena, anche se magari state mangiando in questi istanti. Se ne parla da tempo, a volte salta fuori la notizia, a volte invece magari non se ne parla per un po'. Adesso è ritornata fuori. Essenzialmente l'Unione Europea che ha accusato Facebook e Instagram, quindi Meta in generale, per il design che può creare dipendenza proprio di queste piattaforme social network. In particolare viene criticato lo scroll infinito, quindi il fatto che tu possa andare avanti a guardare contenuti senza una fine, essenzialmente, e anche l'autoplay dei video, cioè che i video, se tu rimani su un video e poi fai altro, questo continua ad andare, non si ferma più. Oltre che il cosiddetto rabbit hole di contenuti irrealistici e negativi, cioè il fatto che l'algoritmo, dopo un po', se ti capitano dei contenuti un po' negativi o con l'intelligenza artificiale o comunque anche irrealistici o violenti, l'algoritmo te li riproponga, e una volta che entri in un vortice dannoso non ne esci più, essenzialmente, e magari gli adolescenti, i ragazzini poi vengono condizionati da queste immagini. Insomma, c'è questa causa che ci sarà in corso, rischia una multa di oltre 12 miliardi di dollari, che sono il 6% del fatturato annuo mondiale di Meta, e insomma, e quindi vedremo se rimedieranno o meno a queste cose, che di cui siamo un po' tutti consapevoli. Volevo chiedere però anche a voi se li ritenete colpevoli in un certo senso, oppure loro, essendo un'azienda, sono liberi di avere il design che vogliono e di creare i contenuti e le piattaforme che vogliono, e poi magari la responsabilità sta a noi che non siamo in grado di autocontrollarci e usarli bene. Da che parte state? Cioè, è giusto condannarli, oppure, essendo comunque un libero mercato, loro possono fare quello che ritengono più giusto, e il problema è dei genitori e di conseguenza dei ragazzini o di noi che non siamo in grado di gestirci. Ecco, raccontateci il vostro punto di vista con un messaggio vocale non troppo lungo al 331 80 90 101.

0: Venerdì sera DR101, stiamo parlando se i social hanno una responsabilità sul creare dipendenza o siamo noi che dovremo autocontrollarci. Fateci sapere la vostra con un bel messaggio vocale al numero della diretta.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
21: Voce generata in AI.
22: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
25: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
26: Ah già, solo fango.
25: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
27: Ma da
0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Shaggy, lui è un rapper giamaicano naturalizzato statunitense, e Raven, che invece viene dal Regno Unito con la loro Angel qui su R101. A proposito di Regno Unito, oggi Sinner in 3 set ha battuto Djokovic a Wimbledon e va in finale. Domenica c'è la finale di Wimbledon con il tedesco Zverev e cerca appunto Jannik il bis a Wimbledon. Abbiamo veramente un campione. E c'è anche il mondiale con i quarti di finale tra Spagna e Belgio, iniziata alle 21, quindi siamo al 27esimo minuto, ancora 0-0. Stiamo parlando un po' di social, e se pensate che sia responsabilità di Meta, delle grandi aziende, non creare dipendenza negli utenti, oppure sono gli utenti che dovrebbero un po' autoregolarsi e insomma capire quando bisogna fermarsi e non usarli troppo e male. Dove state?
1: Ciao R101. Allora, secondo me non dovrebbero essere i genitori. Comunque, eccetto le ultime generazioni, parliamo di genitori che anche loro non hanno ricevuto un'educazione alla tecnologia e tantomeno alle applicazioni, ai social network. Quindi non vedo come potrebbero essere in grado, poveretti, di gestirsi anche dover insegnare a come utilizzare i social network ai figli.
0: Sì, perché dicevamo, una delle opzioni potrebbe essere quella che non è responsabilità dell'azienda ma dei genitori di insegnare ai figli a usarli in modo corretto. Qui ho capito il discorso dell'amica che dice i genitori a loro volta non hanno competenze riguardo i social network, ma secondo me non sono importanti, è più una questione di principio, una questione di buonsenso magari generale, insegnare magari fin già dalle scuole, anche se è molto complicato, a utilizzare i social in maniera un po' più parsimoniosa, in maniera un po' più diciamo logica, e che ci faccia bene, ecco un po' questo. Tra poco ci torniamo, se volete dire la vostra con messaggi vocali al 331 80 90 101.

Le voci insieme di Mahmood e Blanco con Brividi vincevano Sanremo nel 2022, seconda vittoria di Mahmood a Sanremo, la prima risaliva al 2019 con Soldi, ve la ricorderete. Blanco invece, che è uscito proprio oggi, venerdì, è il giorno in cui solitamente esce nuova musica, con il suo nuovo singolo Los Angeles, quindi il ritorno di Blanco alla musica nuova. Tra poco, canzone che ti fa stare bene, subito la voce di Sienna Spyro. Enjoy the music.

0: Material Lover con Sienna Spyro qui su R101. Nel frattempo si è sbloccata la partita dei quarti di finale dei mondiali. La Spagna vince 1-0 con il Belgio, ha segnato Fabian Ruiz al 38esimo del primo tempo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Su R101 pochi istanti arriva il momento della canzone che ti fa stare bene, appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101. Richiedete un brano che vi mette di buon umore.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente!
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
15: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Bene.
14: Wow! Buon venerdì sera su R101, un quarto d'ora alle 10 e siete nell'Enjoy the Weekend con me, Leo, nell'appuntamento della canzone che ti fa stare bene tutte le ore. Basta un messaggio vocale al 331 80 90 101 e scegliete voi una canzone che vi mette di buon umore.
15: Ciao R101, siamo Tommaso e Matteo e vi volevamo chiedere se potevate mettere Pogo Pogo. Ciao, ciao ragazzi, ci ascoltate il viaggio.

Che super canzone che avete ritirato fuori, Manu Chao, Bongo Bong, Je Ne T'Aime Plus, su R101, 1999, all'interno del suo primo album Clandestino, ritrovata questa canzone, tra l'altro Manu Chao che da pochi giorni, qualche settimana, è uscito con nuova musica, la ricorderete magari viaggiando per il mondo con Karol G, la loro hit e canzone estiva. Tra un'ora, altro occasione di canzone che ti fa stare bene, quindi se ne avete già una adesso che volete ascoltare, richiedetecela e magari sceglieremo proprio il vostro messaggio. Tra poco giochiamo, come sempre nella seconda ora qui nell'Enjoy the Weekend, subito lo stato sociale con Una vita in vacanza.

0: the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

Di sera di R101, 10 di luglio, 22 e un minuto ancora. Ciao, ben ritrovati, benvenuti su R101 nel nostro Enjoy the Weekend. Con me Leonardo Regazzoni, con Davide Cisini in regia, con tutti voi che ci ascoltate là fuori, dalla radio, anche dalla TV sul canale 67. Fine primo tempo, ha pareggiato il Belgio, attualmente 1-1 con la Spagna. A Fabian Ruiz ha risposto De Ketelaere, quindi per ora pareggio. Riprendiamo da Kaigo e Conrad Sewell con Firestone.

0: tequila guaranà.
1: Guaranà era la voce di Elodie su R101. Il guaranà, che è questa pianta rampicante sempreverde, che diciamo ha delle proprietà eccitanti, quindi è una sorta di caffeina, caffè naturale, ha bisogno di molto sole, di molta luce per crescere, visto che nella domanda di questa sera qui nell'Enjoy the Weekend il sole e la luce è protagonista. Qual è la domanda? Allora, è uscita questa classifica della città più soleggiata d'Italia, quindi la città che in Italia ha più ore di sole al mese, all'anno in realtà. Vi chiedo proprio qual è, poi vi dirò tutta la classifica, sono oltre 10 posizioni, ci andremo a vedere un po' nel dettaglio le prime tre, ma particolarmente vi chiedo, secondo voi, la città che in Italia ha più ore di sole l'anno, quindi quella più soleggiata all'anno. Provateci, andate un po' a intuito, a sensazione, un messaggio vocale al 331 80 90 101. E a proposito, questa si chiama Watch It Burn, cioè guardalo bruciare. Katy Perry. For you.

0: Cabana è la voce di Irama su R101 dopo il suo San Siro l'11 giugno 2026 davanti insomma a quasi 60.000 persone. Grande insomma, grande evento che magari qualcuno di voi ha avuto anche la fortuna di assistere e vedere dal vivo. R101 era radio ufficiale dell'evento. Da Milano andiamo in giro per l'Italia a cercare la città più soleggiata proprio del nostro paese, con più ore di sole a livello annuale. Qual è secondo voi?
1: Sono Alessandra da Catania e secondo me la città più soleggiata è proprio Catania, meravigliosa.
0: Meravigliosa sicuramente, da Milano a Catania sicuramente le ore di sole aumentano, ma non è quella che riceve più sole a livello nazionale. Quindi riprovateci con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101 mentre arriva Bill.

0: Billie Eilish, la sua Birds of a Feather su R101 nel nostro Enjoy the Weekend. Stiamo cercando la città più soleggiata d'Italia. Provateci ancora, avete un po' di minuti, al 331 80 90 101 con messaggio vocale.
1: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
3: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
8: Segui R101 anche sui social. Instagram,
1: Facebook,
8: TikTok.
1: Ti teniamo compagnia ovunque.
8: R101.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Di sole ed azzurro c'è Giorgia su R101. Di sole stiamo parlando noi con la domanda di questa sera, che tra poco ricapitoliamo magari per chi si è appena collegato. Questa canzone del 2001 andava a Sanremo di quell'anno e arrivava seconda dietro il brano Luce, Tramonti a Nord-Est di Elisa. La luce c'è sempre ed è presente. La domanda di questa sera è: la città più soleggiata d'Italia, quella che ha più ore annuali di sole proprio in tutto il paese, secondo voi qual è?
1: Chiedi a carice vecchio sole, Palermo.
0: Ho capito Palermo, e l'importante era capire quello. Allora, vediamo Palermo come messo in classifica. Pensate, Palermo è al primo, secondo, terzo, quinto, sesto posto, con 246 ore di sole all'anno, ma non è la più soleggiata.
2: Sono Valentina da Brescia. Secondo me la città con più ore di sole all'anno è Trento, in Alto Adige.
0: Trento manca dalla top 10, quindi in effetti in estate si raggiungono delle temperature molto alte, però pensa anche all'inverno, insomma, spesso c'è il cielo coperto e anche un po' di freddo, non è la più soleggiata.
3: Ciao R101, secondo me la città più soleggiata d'Italia è Cagliari.
4: Secondo me invece è Palermo.
3: Ciao ciao!
4: Ciao!
0: Allora, Cagliari, anche detta città del sole, sì, perché in realtà è una delle città più soleggiate d'Italia e anche d'Europa, ma non è la più soleggiata in Italia. Cagliari si trova al terzo posto con 266 ore di sole e Palermo, come diceva la nostra amica, invece è al sesto posto. Quindi riprovateci, 331 80 90 101, qual è questa città?

0: dance all night.
1: Nice to meet you, c'è Mai Smith su R101. Benvenuti, un piacere conoscervi virtualmente, anche se vi siete appena collegati dalla radio, dalla TV sul canale 67 nel nostro Enjoy the Weekend. Con me Leo fino a mezzanotte, come tutti i giorni, dal venerdì alla domenica. Vediamo i risultati al volo di Spagna-Belgio, ancora 1-1. Siamo a metà secondo tempo e stiamo cercando la città più soleggiata d'Italia. Abbiamo visto che al secondo posto c'è Catania, che poco fa qualcuno provava a indovinare, e Cagliari, la città del sole, invece è al terzo posto. Al primo posto che città c'è?
2: Ciao R101, Isidora da Pavia. Secondo me la risposta è Siracusa, perché è una delle città più vicine all'equatore. Ciao!
3: Ciao, sono Nello, è Siracusa. Ciao, buona serata. Ciao, sono Nello, è Siracusa. Ciao, buona serata.
4: La mia città, Siracusa.
1: Allora, ragazzi, ce l'avete fatta, bravi. Siracusa è quella giusta, batte Catania di poco, pensate, con 273 ore al mese, non all'anno, di sole, ed è quindi la più soleggiata e anche una delle più calde d'Italia. Stavo andando a vedere invece a livello europeo, è Cartagena, o Cartagena, forse è meglio pronunciarla, in Spagna, con una media di 283 ore di sole al mese. Subito dopo c'è Alicante, Malaga e Murcia, quindi si sta sempre in zona sud della Spagna. Bravi, abbiamo scoperto questa curiosità estiva. Nel frattempo c'è la nuova canzone di Emma e Fabri Fibra, Antidroga.
5: Ma

0: Mike Fleetwood su R101 con Secrets alle 22.43 ancora. Ciao, buona serata a tutti quanti, questo è l'Enjoy the Weekend. Abbiamo giocato e abbiamo trovato, grazie ai vostri tentativi, la città più soleggiata in Italia, che è Siracusa, con 273 ore di sole mensile. Tra poco invece c'è l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncello c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncello Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Che bello questo appuntamento in cui scegliete voi la musica da ascoltare qui su R101, riportandoci indietro nel tempo, facendoci magari riscoprire una canzone che era un po' che non ascoltavamo e tirando fuori dei bei ricordi che l'accompagnano. Al 331 80 90 101 è Antonello da Nettuno che ci riporta in quegli anni con questo collettivo canadese, pensate che diciamo conta più di 20 musicisti tutti insieme, e sono i Brand Van 3000 con Drinking in LA. Hi, my-

l'anno in cui usciva Titanic e il primo libro di Harry Potter e la pietra filosofale, 1997, tra le tante cose, usciva anche questa bella canzone dei Brand Van 3000, Drinking in LA, grazie ad Antonello per averla richiesta, per averci riportato un po' in quegli anni. Avete ancora un'oretta di tempo per richiedere la prossima, sempre al 331 80 90 101, un bel messaggio vocale, e magari sceglieremo proprio lei a chiusura di questo venerdì. Nel frattempo, tre canzoni senza interruzioni, una dopo l'altra per chiudere l'ora, e partiamo da Baby K con Giusy Ferreri, questa è la loro Roma Banca.

in punto R101, la serata continua di questo venerdì 10 di luglio. Arriveremo a mezzanotte insieme nell'Enjoy the Weekend. Nel frattempo la Spagna è passata contro il Belgio, ha vinto con gol di Merino 2-1 proprio verso i minuti di recupero, come spesso in realtà accade in questi mondiali. Gol alla fine, uno si pregusta già i supplementari e niente, arriva il gol che fa finire la partita prima. In semifinale troverà la Francia, quindi Francia-Spagna sarà una bella semifinale in arrivo.

0: domani, c'è la Norvegia che giocherà domani contro l'Inghilterra, e poi c'è l'Argentina contro la Svizzera per decretare insomma l'altra semifinale, e poi insomma si scoprirà come andrà a finire questo mondiale. Siamo nel momento invece in cui raccontiamo un po' e condividiamo i programmi della vostra sera, quindi siamo arrivati alle 11 appunto 8 minuti di questo venerdì. C'è chi magari stanco da una settimana lavorativa e pronto, si sta già un po' stravaccando sul divano proprio in modalità relax, piedi sopra il puff o sopra una sedia e televisione. C'è chi magari nella situazione opposta, nel senso che sta lavorando, iniziando un turno lavorativo che andrà avanti tutta notte, magari tutto il weekend, e magari c'è chi ci ascolta invece in macchina, perché in macchina ci lavora, i camionisti, i taxisti, forze dell'ordine eccetera eccetera, o chi si sta muovendo, sta tornando o andando a bere una cosa con amici. Insomma, portateci lì con voi, basta un vocale al 331 80 90 101. Il mio venerdì sera prevede e ce lo raccontate. Loro intanto, Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, siete su R101 ancora. Ciao e buon venerdì sera a tutti quanti, e chi c'era già magari da prima e chi ha appena acceso la radio. Alle 23 e un quarto o la TV o la nostra applicazione o il nostro sito r101.it. Stiamo raccogliendo le storie di questo venerdì, come state concludendo la settimana lavorativa e come state concludendo proprio questa serata.
1: Ciao Leo, sono Marina dalla provincia di Lecco.
0: Ciao Marina.
1: Allora, io ho appena finito il dovere da vice sindaco del mio piccolo paesino, del consiglio comunale, e adesso faccio il mio dovere di mamma e vado a prendere mia figlia che è uscita con le sue amiche. E grazie per la compagnia che mi fai, perché sono in macchina, come appunto dicevi, e vado a recuperarla. Ciao, buona serata.
0: Grazie a te, posso darti del tu, perché in realtà vice sindaco, infatti, grazie a lei, allora dico. Ed è più difficile fare il vice sindaco o la mamma, perché qui poi si apre un'altra questione. No, mi fa piacere, grazie a te insomma del tuo racconto, buon rientro a casa e buon raccoglimento della figlia di rientro da una serata con amiche. Vi aspettiamo anche voi, unitevi se volete al 331 80 90 101. Il mio venerdì sera prevede, raccontatelo proprio voi.

0: Una bella voce quella di Gracie Abrams, That's So True, canzone ormai di quasi un paio d'anni fa che era esplosa anche sui social e insomma l'abbiamo ritrovato in questo venerdì sera su R101. Tra poco torniamo con i vostri programmi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro dà, il muro prende.
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
9: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
13: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti puglia.
17: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
19: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Eiffel 65 Blue Dabba D su R101 e uno dei tre era Gabry Ponte, che ha annunciato dopo la sua data di San Siro qualche settimana fa il suo tour nei palazzetti dal febbraio 2027, quindi insomma avremo e avrete varie occasioni per trovarlo, incontrarlo in giro per l'Italia. Nel frattempo ci state portando in giro per l'Italia anche voi con i vostri programmi di questo venerdì sera.
1: Ciao Leo, siamo Ciao. Monica, Carmen e Sara, e il nostro venerdì sera prevede un turno di notte. Abbiamo iniziato alle 22 a lavorare e finiremo domani mattina alle 6. Aia. E quindi ci farete tanta compagnia. Ciao, buona serata a voi. Ciao.
0: Beh, sono molto contento di farti e di farvi compagnia. Questo sicuramente è un orario un po' pesante, però insomma va fatto, qualcuno deve fare anche questi orari, quindi vi siamo vicini, vi abbracciamo forte.
2: Ciao Leo. Ciao. Il mio venerdì sera lo si passa a lavoro in macchina, nello specifico, perché sono un tassista, stacco a mezzanotte, quindi ne ho ancora per una quarantina di minuti e niente, un saluto da Mattia da Milano, ciao.
0: Noi stacchiamo alla stessa ora, quindi insomma non manca tanto, una mezz'oretta e poi è fatta. Va bene, dai, bella canzone in arrivo, quella di Gary Go, e poi raccontiamo e leggiamo altri vostri messaggi. Se volete unirvi, ripeto come fare, molto facile: 331 80 90 101. Il mio venerdì sera prevede, portateci lì a vivere questa bella serata. The

0: Marco Mengoni, mandare tutto all'aria qui su R101 in questo finale di venerdì e di settimana lavorativa. Stiamo per entrare ufficialmente nel weekend che passeremo insieme anche domani e dopo, fino a mezzanotte, sempre in fascia oraria 20-24 in diretta con me Leo. Abbiamo parlato un po' dello sport, i mondiali questa sera, delle partite di domani, ci sarà Wimbledon, la finale il 12 con il nostro Sinner, e c'è anche il MotoGP, GP di Germania, oggi le prove libere, e insomma poi ci sarà domenica la gara, quindi tanto sport anche in questo fine settimana. La vostra serata invece questo venerdì come la state passando?
1: Ciao Leo.
0: Ciao.
1: E io, da brava mamma di ragazza adolescente, la sto andando a recuperare, che è andata a farsi un giro a Porto Venere con le sue amiche.
0: Bello.
1: Simona dalla Spezia.
0: Beh, Porto Venere è un super posto, è in Liguria sul mare, e quindi sicuramente si sta bene. A quest'ora magari anche un po' di venticello, brezza marina, un gelato, una roba da bere, e la mamma che giustamente insomma va a riprenderle neanche troppo tardi, dai, 11:30 poteva andarti peggio, poteva capitarti un'uscita dalla discoteca alle 2 e non avresti mandato questo vocale con lo stesso spirito e con lo stesso tono di voce. Quindi dai, siamo contenti per te, buona serata. Tra poco arriva anche la canzone che ti fa stare bene. Intanto c'è Alex Warren con la sua Fever Dream, questa la mettiamo noi, e tra poco invece arriva il momento, dicevo, in cui scegliete voi la musica.

0: Dream, Alex Warren, una delle canzoni che ha avuto più successo in questi ultimi mesi, è ritrovata su R101 nell'Enjoy the Weekend, quasi in chiusura di questo venerdì. Lo anticipavo poco fa, viene a trovarci tra pochi minuti, la canzone che ti fa stare bene.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
8: Il muro dà, il muro prende.
7: Con Max Giusti.
8: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
7: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
19: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
18: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
20: Ho comprato una perla nera.
21: E perché?
20: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
21: E perché?
20: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
22: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.

0: qui l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene. Lo attendevamo e lo, insomma, l'abbiamo annunciato poco fa. Al 331 80 90 101, tanti messaggi, abbiamo richiesto questo qui.
1: Ciao R101, sono Sofia e vengo dalla Sicilia, in provincia di Ragusa. E la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Wherever You Will Go dei The Calling.

Con Wherever You Will Go su R101, la canzone che ti fa stare bene è loro dal 2001 e l'avete richiesta. In chiusura di questo venerdì dell'Enjoy the Weekend, pronti ad entrare ufficialmente nel weekend, e le prossime richieste di canzone che ti fa stare bene arriveranno domani mattina con il fantastico weekend di Raja, quindi richiedete già da adesso una canzone che magari volete ascoltare al vostro risveglio domani mattina. Vi ricordo anche il nostro sito r101.it. Tenetelo a mente perché lì c'è una lista di 101 canzoni estive ormai che ti fanno stare bene, potete preascoltarle e poi richiedercele in diretta. Già che siete sul nostro sito, vi ricordo che potete guardarci e ascoltarci anche da lì, e poi trovate le repliche di tutti i programmi se ve ne siete persi uno, o come dico spesso, se siete intervenuti con la vostra voce e volete riascoltare il vostro messaggio, il vostro contributo alla diretta, potete farlo proprio nella sezione repliche. Poi ci sono tutte le interviste degli ospiti che vengono a trovarci, quindi vale la pena di tenerlo sotto controllo il nostro sito r101.it. Tra poco ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani dopo Calvin Harris e Rag & Bone Man.

0: Il ritmo degli Another e di 54 Ultra su R101 Talk to You ci portano alla mezzanotte, quasi all'inizio ufficiale del weekend. Abbiamo finito per oggi, spero siate stati bene. Buon proseguimento di serata o buonanotte per la maggior parte di voi. Con me, Leonardo Regazzoni, ci si sente e ci si ritrova domani a partire dalle 20 per un'altra serata dell'Enjoy the Weekend. Grazie a Davide Cisini in regia, buonanotte e un grande weekend a tutti quanti. A domani, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Cielo per lo più nuvoloso al nord, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Nel corso della giornata, temporali sparsi sulle Alpi e a carattere più isolato sull'Appennino settentrionale e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. Nel resto d'Italia, mattinata piena di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone appenniniche, dove si formeranno anche temporali. Temperature massime in leggero calo al nord e sul medio versante adriatico, stazionarie o in lieve ulteriore aumento altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101,

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
1: R101. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.